0: moda. Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso.
1: Neanche di Panorama.
2: No, proprio dell'Espresso.
0: Sono così

0: e soprattutto sfiga. Solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

quanto sei incazzata. Il posto che guardiamo dalla nostra finestra affaccia sul futuro e quello che vediamo non ci piace, non ci basta. Abbiamo un cane da crescere in un mondo di no, botti e fuochi d'artificio.

0: proiettili. E col sacra noi, così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: È così facile essere normale.

0: Radio Rock Italia.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dopo.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ripetizione.

Tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori nel grigio che di solito colori, nel buio che di solito colori. Ma tutti quanti parlano di te, io resto zitto e mi commuovo solo al tuo ritorno. E mi commuovo ed è di nuovo giorno, perché la vita è un'altra cosa, perché la vita è un'altra cosa. Ma tutti quanti ridono di me, mentre tu mi guardi ed io che ho già capito e resto zitto. E vaffanculo a tutti, a questo mondo.

0: tutti quanti parlano di me, mentre io aspetto fuori.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Let's go.

0: Radio Rock Italia.
1: Ti penso così forte che mi scoppiano le tempie. Sei una costola di Dio a cui non serve niente. Le contratture che mi bloccano le ansie. Adesso che il mondo evolve dalle stanze.

non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge.

tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie. E anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessun trucco.

giovane telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi e uccelli che persone. Aveva il cuore urgente, anche senza nessuna promozione. Battendo, battendo,

ellittico, da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni per accorciare parole.

cosa? Urgenza. Giovanni telegrafista e nulla più. Urgente.

mondo glorioso e urgente, crittografico, rapido, cifrato, passo a prezzo caffè, passo a matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio Alba con Alba.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente.

e rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sei su Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: La puntualità svizzera. Buongiorno. Eccoci qua, sono le 7. Come sempre, tutti i giorni si parte. Questa è Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco e ho il compito di tirarvi giù dai vostri giacigli.
3: Mi hanno visto bere a una fontana.

E siamo partiti subito forte, anche lui ci molla a mezza via. Disperate noti con Stomp a Roma. Oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura minima 18 gradi, massima 32. Sì. Sono le 7, passate da 7 minuti. Forza, sveglia, sveglia. È un'ottima scusa, lo dice anche Willy Peyote.

È un'ottima scusa, sì, è un'ottima scusa per tirarvi giù dalle brande. Dai, dai, dai, 7:10, il sole è sorto alle 5:33, tramonterà alle 20:44, la luna si è elevata alle 2:55 e calerà alle 18, luna calante. Il meteorologo di oggi è il dottor Lorenzo Tedici, che ci dice un sacco di cose insieme a Motta.

Entriamo un po' nel dettaglio, eh? Allora, avremo nuvolosità innocua al mattino e al pomeriggio, ma senza di nubi alla sera. Quindi, insomma, si prospetta una giornata di sole. La temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 32 gradi. La minima alle ore 6, l'abbiamo appunto vista e cristallizzata, 18 gradi. Wow!

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
2: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794€ o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Eccoci qua, siamo arrivati al primo appuntamento con il classico. Eh sì, sono le 7:17 ed è il momento di Daniele Silvestri.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E allora passiamo ai venti. Per chi va a vela, saranno al mattino moderati, provenienti da nord, nord-est, grecalino, con intensità tra i 13 e i 23 km orari. Per il resto della giornata, moderati, provenienti da nord, tramontana, con intensità compresa tra i 15 e i 35 km orari. Va bene, comunque una buona giornata. Questo venerdì 12 giugno è l'ultimo giorno, poi inizierà un weekend che si preannuncia soleggiato. Io vi ricordo il numero 3791 600 190, interagiamo, forza, sveglia, ci sono i Verdena, una fissa.

è arrivato il momento della notizia che aspettate tutti quanti a gloria, quella riguardante l'intensità solare. Sì, esattamente, l'intensità solare, la più alta, sarà alle 14 con un valore UV di 8.1 che corrispondono a 941 watt su metro quadrato. Ah sì, 7.25, vai!

inventato io il tuca tuca, infatti. La raffa, beh, 7:27, dai allora, stiamo andando verso, sì, a gambe ben distese, a grandi falcate verso la prima mezz'ora di questo Giù dalle Brande. Mi raccomando, svegliatevi, anche che è una giornata decisamente piacevole. E ora una carrellata su quello che sarà il weekend, fine settimana caldo estivo, che arriva dal Nord Africa, l'abbiamo detto, lo ripetiamo. Oggi collabora con noi, oltre al dottor Tedici, anche il meteorologo Mattia Gussoni. Vediamo che ci

Dopo le ultime piogge attese nelle prossime ore su parte del centro-sud, è prevista una svolta a livello emisferico che darà il via a una fase più stabile e molto calda su buona parte del nostro stivale e quindi ci accompagnerà anche per il weekend, ma non solo per il weekend. Mattia Gussoni ci dice che nel corso della giornata di ieri erano attese le ultime precipitazioni, ma già dalla giornata di oggi le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento su tutte le nostre regioni, con ampi spazi soleggiati ed un primo aumento delle temperature. I valori termici si porteranno diffusamente oltre i 28-30 gradi da nord a sud, ma sarà proprio nel corso della fine settimana che assisteremo alla vera e propria svolta.

0: allora, come vi dicevo, sarà proprio il weekend che ci darà la svolta. Protagonista assoluto sarà ancora una volta il vasto anticiclone subtropicale, ormai noto, che si espanderà sul Mediterraneo centro-occidentale, spingendo verso di noi masse d'aria roventi in arrivo dal Nord Africa. Queste correnti nascono infatti nel cuore del deserto del Sahara. Qui il sole implacabile arroventa le rocce e la sabbia e l'alta pressione schiaccia l'aria verso il suolo, comprimendola e surriscaldandola ulteriormente come una vera e propria pompa di calore. Mamma mia. Vai Loredana!
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

un grande classico, eh? Allora, oltre al tanto sole, tra domani e dopodomani, quindi nell'ordine tra sabato 13 e domenica 14, aspettiamoci dunque la prima ondata di caldo africano del mese di giugno. La prima ondata di caldo africano, va bene? Le temperature faranno un deciso balzo in avanti su tutto il paese. Al nord si toccheranno punte di 32 gradi sulle pianure. Sai che botta di afa. Al centro-sud e sulle isole la fiammata si farà sentire ancora di più, con i termometri pronti a sfiorare i 33-34 gradi nelle ore più calde del pomeriggio. Insomma, ci sarà da divertirsi, eh? Penso proprio di sì. Allora, vediamo un po'. Cosa ci dice adesso il nostro amico meteorologo Gussoni? Niente, ci dice in sintesi: preparatevi ad un'ondata di calore intensa. Un'ondata di calore intensa. L'estate è pronta a decollare in maniera definitiva su tutta Italia e lo farà ancora di più nel corso della prossima settimana.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio,

0: questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: 7:48, la novità ci porta a Treviso. Arrivano Le Scimmie, in realtà il nome è al singolare, La Scimmia.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La scimmia da Treviso sono attivi da ormai più di 10 anni, hanno cominciato nel 2015 alternandosi nel line-up, due sono i membri storici, altri due si sono aggiunti in corsa. È questo monolocale, è un po' il nuovo capitolo dopo tre album pubblicati in questi due lustri. Allora, adesso parliamo di Sinner e del rutilismo. Sapete cos'è il rutilismo? Il rutilismo è praticamente quella variazione genetica che fa venire i peli e i capelli rossi, eh? Allora cerchiamo di capire se questa cosa ha un impatto sulla resistenza fisica, insomma tutto nasce dalla debacle fisica di Sinner.

Allora, la variazione genetica rende biologicamente differente, ma non per forza più deboli. Sto parlando di coloro che sono portatori di rutilismo, cioè coloro che hanno i capelli rossi, insomma, eh? Infatti, i soggetti portatori di rutilismo hanno una maggiore sensibilità cutanea al sole. Secondo gli studi internazionali, in questi soggetti le scottature e le ustioni di vario grado dovute alla minor presenza di melanina sono più frequenti. E quindi ci si è chiesto, ma il malore di Sinner ha impattato sul fatto appunto che lui è rutilante? No, non c'entra niente. Vediamo.

Salutiamo Elisa, sono le 8, siamo in leggero anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia. Parliamo del malore che così ha afflitto Yannick Sinner al Roland Garros, che non c'entra nulla con il colore dei suoi capelli. A dirlo è la dottoressa Melania Rizzini, dopo gli accertamenti che ha fatto Sinner al San Raffaele. Il termine che la Rizzini utilizza è rutilismo, sì, che non è il fatto di poter così ruttare in maniera libera, come giustamente ci dice Alessandro, no, è la caratteristica fisica di avere capelli e peli rossi o ramati. Spesso è associata a pelle chiara e lentiggini. Il rutilismo è dovuto a una variazione, lo sapevate, del gene MC1R, situato sul cromosoma 16, e quindi adesso che lo sapete è importante, che regola la melanina, e la regola in un modo per cui loro ce ne hanno di meno. Si tratta di una variazione genetica presente in meno del 2% della popolazione mondiale. La più alta si trova in Irlanda, dove il 10% ha i capelli rossi.

Salutiamo anche Manic Burg con Rodents, un finale un po' la Depeche Mode. Sì, ma giusto per il vocale, nei tempi di Martin Gore. Allora, parliamo di questo, di questa situazione del gene MC1R. Questo gene è recessivo, ma non perché tenda ad estinguersi nelle generazioni, ma perché per manifestarsi con i suoi effetti cromatici sulla prole richiede una doppia copia di mutazione, nel senso che se entrambi i genitori sono portatori sani di questo gene, essi avranno il 25% di probabilità di generare un figlio con i capelli rossi. I soggetti portatori di rutilismo hanno anche una maggiore, vabbè, questo l'abbiamo già detto, sensibilità cutanea al sole. Secondo gli studi internazionali, in questi soggetti le scottature e le ustioni in poverini di vario grado dovute alla minor presenza di melanina sono più frequenti, quindi molta attenzione in questi giorni, perché insomma il sole ne picchierà parecchio. C'è anche un rischio più alto di sviluppare tumori cutanei e questo non è una bella cosa, no.

Rizzini spiega anche che il gene mutato MC1R favorirebbe una maggiore produzione dell'ormone che stimola il recettore cerebrale collegato alla sensibilità al dolore. Attenzione. Quindi chi ha i capelli rossi avrebbe anche una maggiore sensibilità ai cambiamenti termici, dovuta anche al basso livello di vitamina K. Vitamina K. Lo sono meno rispetto al dolore provocato dallo stimolo elettrico. Cioè, percependo il dolore termico diversamente dalla media, questo a volte impone dosaggi maggiori di alcuni tipi di farmaci analgesici ed anestetici. Yannick Sinner, al San Raffaele, è stato esaminato dagli specialisti, appunto, dell'ospedale milanese sotto la supervisione del professor Alberto Zangrillo. E vediamo, insomma, la causa del crollo, però, che ha avuto Sinner a Parigi, crollo fisico, lo ricorderete, non è derivata dal colore dei suoi capelli.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: Io credo che ormai, insomma, vi sarete svegliati, eh? E comunque arriva la cantantessa come super classico, Parole di burro.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Le parole di Burro di Carmen Consoli, il classico. Sono le 8:22, siamo più o meno a metà del nostro cammino. Questa la riconoscete? Comunque, tornando al discorso, il fatto del riutilismo non ha impattato sui malanni di Sinner, anche perché Sinner si è dimostrato in grado di superare livelli di stress molto più alti di tanti atleti che ne hanno così poi avuto da pagare, voglio dire, no? Gente dai capelli neri, corvini.

Scarrafone, 8:26. Allora torniamo a parlare così un po' di medicina e di intelligenze artificiali applicate. Allora, l'intelligenza artificiale con l'ecografo aiuta a ridurre i rischi del parto. Questa è una buona notizia. Il sistema è stato presentato a un convegno della ICC, vediamo un po', ne parliamo. È molto interessante quando l'IA si applica alla medicina.

Allora, parliamo di questa applicazione. Ridurre il numero di cesarei non necessari, diminuire i rischi per madre e neonato e contenere i costi sanitari integrando nell'ecografo l'intelligenza artificiale che fornisce il valore del rischio con un codice colore simile a quello di un semaforo. È l'obiettivo del sistema sviluppato per la stima automatica con l'intelligenza artificiale, la possibilità, diciamo, per la stima, diciamo, della probabilità di successo del parto vaginale operativo mediante ventosa, presentato al convegno dell'ingegneria clinica, il famoso acronimo che ho detto prima, AIIC, è l'ingegneria clinica in corso a Torino in questi giorni. Lo standard tradizionalmente utilizzato per valutare la posizione e la progressione della testa fetale nel canale del parto è l'esplorazione vaginale digitale. La pratica presenta importanti limiti, è soggettiva, operatore dipendente e associata ad un tasso di errore che può raggiungere l'80%. Decisioni cliniche non corrette possono tradursi in un aumento dei tagli cesarei non necessari, con conseguenze sia per la salute materno-fetale che per la sostenibilità dell'intero sistema sanitario. Lo ha spiegato Chiara Botrugno, ingegnere biomedico dell'Istituto di Fisiologia Clinica di Lecce, in rappresentanza del team composto dai ricercatori del CNR e dai ginecologi dell'azienda ospedaliera di Lecce, in cooperazione con l'Università di Parma e di Amolab, che è lo spin-off dell'Università di Lecce, che ha sviluppato appunto questo algoritmo. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Arrivano gli Atlante.

Fino all'ultima nota, no, stavo intervenendo, poi mi è sparita la è bello quando sei su una pagina, stai leggendo un articolo e ti parte il pop-up. Allora, stavo leggendo il parere di questo ingegnere biomedico, la dottoressa Bottrugno, che dice: negli ultimi anni l'ecografia intraparto è stata progressivamente riconosciuta come il gold standard per la valutazione della progressione del travaglio. Pur essendo più accurata e meno invasiva, rimane comunque una metodica operatore dipendente, soggettiva e non automatizzata. Per rispondere a queste criticità, con Amolab è stata sviluppata una nuova generazione di ecografia intraparto basata sull'analisi automatica delle immagini ecografiche di progressione del parto, rendendo la valutazione oggettiva e quindi svincolata dal discorso operatore dipendente, standardizzata, non invasiva e altamente accurata. L'output del sistema è rappresentato da un codice colore intuitivo assimilabile a un semaforo clinico che consenta una rapida stratificazione del rischio e supporti il processo decisionale tra parto operativo e taglio cesareo.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda, e amore tuo.

Vediamo un po' nel dettaglio con il protocollo che ha incluso 180 acquisizioni ecografiche transperineali ottenute durante il secondo stadio del travaglio in pazienti con gravidanza singola e presentazione cefalica in assenza di controindicazioni al parto operativo. È stato sviluppato e validato un sistema intelligente ibrido per la classificazione del rischio e la predizione dell'esito del parto operativo. L'elemento innovativo principale consiste nell'integrazione delle capacità predittive dell'intelligenza artificiale con un modello interpretabile basato sulla logica che utilizza algoritmi automatici indipendenti per valutare la probabilità biologica di successo del parto operativo attraverso funzioni di appartenenza e regole decisionali costruite su un ampio dataset clinico. Il sistema genera tre possibili livelli di rischio del parto operativo: rosso, quindi elevata probabilità di fallimento; giallo, situazione intermedia o incerta; e verde, elevata probabilità di successo, insomma proprio come in un semaforo. I risultati ottenuti hanno mostrato una capacità discriminativa fino al 97% per la classe di rischio più elevata. In particolare, l'analisi ha evidenziato l'assenza di casi in cui un parto realmente sicuro sia stato classificato come ad alto rischio, un dato di estrema rilevanza clinica ai fini della sicurezza decisionale. Insomma, se esce il verde, è abbastanza così detto che questa cosa si possa fare, e questo non è affatto male dal punto di vista della predizione.

0: Rock Sport. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questo è
11: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
13: Sveglia, sono le 8:50. Io immagino che sarete ormai ben svegli. È il momento della novità, ci sono i Karma.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Siamo solo atomi. Tra pianeti che si scontrano. Sull'orlo di un collasso. Sull'orlo di un abisso. Tra le viscere del mondo. Tra le viscere del mondo. Siamo atomi. Solo atomi.

Atomi dei Karma, siamo a Milano, ma torniamo a Roma, torniamo a Roma. Allora, e chiudiamo il discorso che dicevamo, no? Questo sistema consente di passare da una valutazione soggettiva, come vi dicevo, manuale, attenzione, a una classificazione del rischio oggettiva, standardizzata e riproducibile, fondata su parametri ecografici e quindi migliorare il processo decisionale durante il travaglio. Sono momenti topici quelli, promuovendo percorsi assistenziali più sicuri, efficaci e meno invasivi. Evviva l'intelligenza artificiale, usata con intelligenza però!

0: I cani, il posto più freddo. Adesso parliamo sempre di intelligenza artificiale, però applicata all'agricoltura. Sì, perché l'AI arriva nell'agricoltura, ma il futuro della terra dipende ancora da chi la lavora. Sensori, satelliti ed edge computing promettono di rendere l'agricoltura più efficiente e sostenibile, ma senza margini economici adeguati, ricambio generazionale e filiera più equa, la rivoluzione digitale rischia di fermarsi ancora prima del raccolto. Un tema molto interessante, vediamo.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case, e grandi le periferie. E vedi quante cose.

non si parla su questa solo, poi ovviamente poi ci sono dei tempi radiofonici per cui devo entrare. Allora un saluto ad Ivan che infatti mi dice era un pezzo che non passavi, gli Amor Fu, The Pedis, gran pezzo, sì, pezzo anche triste, che fa riflettere. Allora torniamo a Bomba, l'agricoltura del futuro passa anch'essa dall'intelligenza artificiale, dai sensori IoT, dagli edge computing, dai dati satellitari, ma trasformare davvero il settore non è sufficiente così con uno snap, con uno schiocco di dita usando la tecnologia. No, servono anche sostenibilità economica, ricambio generazionale e una maggiore valorizzazione del lavoro agricolo. Sono questi alcuni dei temi che sono emersi durante un convegno Ecosistemi Agricoli Intelligenti, che è stato organizzato dalla Fondazione Guglielmo Marconi e promosso dal Comitato Nazionale Marconi 150. E adesso ve ne parlo, eh? Sono le 9:06, sveglia!

0: Allora, questo convegno è stato coordinato dall'ingegnere Paolo Troyer, ha riunito i rappresentanti del mondo accademico, le imprese, le associazioni di categoria e i centri di ricerca per discutere delle opportunità offerte dalla digitalizzazione in uno dei comparti, appunto l'agricoltura, strategici della nostra economia. Un settore che, insomma, come ricordato durante l'incontro, vale circa il 15% del prodotto interno lordo e rappresenta uno degli elementi distintivi del Made in Italy. Quindi cerchiamo di capire che cosa è stato detto in questo importante convegno. Arrivano i trofei con Technicolor.
1: Vedrai questo film finirà e noi tori di fuoco bruceremo le stelle.

Insomma, nel corso della giornata di questo convegno è emerso come la digitalizzazione stia progressivamente entrando nelle aziende agricole attraverso sistemi di monitoraggio, piattaforme di raccolta dati e strumenti di supporto alle decisioni. L'integrazione tra sensori IoT, sistemi di edge computing e intelligenza artificiale consente oggi di monitorare in tempo reale le condizioni ambientali e produttive, ottimizzando l'impiego di risorse come acqua, fertilizzanti e fitofarmaci. L'obiettivo è aumentare l'efficienza delle produzioni e ridurre l'impatto ambientale. Agronomi, informatici, ricercatori, imprese e operatori del settore hanno affrontato insieme temi che spaziano dalla fertilità dei suoli all'intelligenza artificiale, fino alle applicazioni satellitari e alla gestione dei dati. Tra gli esempi presentati durante il convegno ci sono sistemi capaci di stimare in anticipo le produzioni agricole attraverso l'analisi delle immagini di fiori e frutti, informazioni che permettono agli operatori di pianificare con maggiore precisione le attività commerciali e logistiche.

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: È l'ultimo appuntamento con il classico per quanto riguarda le mie conduzioni di questa settimana. C'è Donatella Rettore.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, l'intelligenza artificiale è stata la protagonista di questo convegno. Aziende e centri di ricerca hanno illustrato diversi casi applicativi nei quali gli algoritmi vengono utilizzati per supportare le decisioni degli agricoltori e migliorare la gestione delle colture, non per sostituire le persone ma per aiutarle a prendere decisioni migliori, ha spiegato Troyer, sottolineando come l'intelligenza artificiale rappresenti oggi il motore di una nuova rivoluzione industriale che coinvolga anche il settore primario. Accanto all'intelligenza artificiale, uno dei temi più discussi è stato quello delle infrastrutture di comunicazione. Molte aree rurali continuano infatti a soffrire di una copertura insufficiente, rendendo molto più complessa l'adozione delle tecnologie digitali. Vediamo un po' che piega ha preso questo discorso sulle infrastrutture. Faber!

normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità.

della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

suo carnevale, rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là

letto e inciampa nella sua autorità. Affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità. Il martirio è il suo mestiere, la sua vanità, ma ora accetta di morire soltanto a metà. La sua parte ancora viva le fa tanta pietà.

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti, stupirmi della loro fragilità.

Allora, come dicevo, ci sono aree rurali, insomma, che non hanno copertura, no? Dal punto di vista proprio delle infrastrutture di comunicazione, e quindi in queste aree è molto complesso adottare tecnologie digitali. E allora, dice, in questo senso le costellazioni satellitari in orbita bassa e le applicazioni della space economy vengono considerate una delle possibili soluzioni per ridurre questo gap. I satelliti possono svolgere una doppia funzione. Da un lato, fornire dati utili per il monitoraggio delle colture e del territorio. Dall'altro, garantire connettività nelle aree dove gli investimenti nelle reti terrestri risultano economicamente meno sostenibili. Il tema è legato a doppio filo anche all'edge computing, tecnologia che permette di elaborare i dati direttamente vicino alla loro origine, riducendo la necessità di trasferire grandi quantità di informazioni verso centri di calcolo remoti e migliorando l'efficienza delle applicazioni nelle zone rurali. Vediamo un po', è un discorso poi che ci porta direttamente a quello della sostenibilità economica delle aziende agricole che hanno comunque dei margini ridotti, quindi insomma è un aspetto molto importante quello dell'utilità della digitalizzazione. Arriva a Pino.

perché insomma, se siamo tutti d'accordo che la digitalizzazione sarebbe importante per questo settore, non si può neanche sottacere che l'urgenza, la questione, il tema più scottante sia la sostenibilità delle aziende agricole. Perché secondo quanto è emerso dalla tavola rotonda conclusiva, il principale ostacolo agli investimenti non è la mancanza di fiducia nella tecnologia, ma la ridotta redditività del settore primario. Quindi cioè, i due temi sono strettamente collegati. Cioè noi vorremmo investire, ma non abbiamo margini. Il produttore agricolo continua a percepire una quota molto limitata del valore finale del prodotto, lo dice sempre Troyer, una situazione che rende più difficile sostenere gli investimenti necessari per l'introduzione delle nuove tecnologie. Questo è proprio un tema. Quindi è un tema che è emerso in questa tavola rotonda. Vediamo.

Sbronzi fuori, Patagarri. Allora, nel confronto tra rappresentanti delle associazioni di categoria, imprese e operatori del settore, è stato inoltre sottolineato come la crescente domanda internazionale per i prodotti agroalimentari italiani rischi di scontrarsi con un sistema che fatica a garantire una remunerazione adeguata a chi produce. Per questo motivo è emersa la necessità di affiancare, quindi mettere vicino all'innovazione tecnologica, una riflessione più ampia sulla distribuzione del valore lungo la filiera. Per poi non parlare del problema del ricambio generazionale.

E tra le criticità evidenziate durante questo convegno, spiega Paolo Troyer, c'è anche il progressivo invecchiamento della popolazione agricola. La generazione degli agricoltori è un po' anziana e ci vorrebbero più giovani pronti a dedicarsi a questa attività, dice. Secondo lui, il problema è strettamente legato alla sostenibilità economica dell'intero settore. Mancando i presupposti economici, sempre meno giovani sono interessati ad impegnarsi nell'agricoltura, una situazione che rischia di rallentare il necessario ricambio generazionale, proprio mentre il settore richiede competenze sempre più avanzate nell'ambito della digitalizzazione, dell'analisi dei dati e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La sfida dunque non riguarda soltanto l'adozione delle nuove tecnologie, ma anche la capacità di rendere l'agricoltura una prospettiva professionale attrattiva e sostenibile. Tutti temi molto interessanti. Sono le 9:41, c'è Ivano, eh?

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato offre i percorsi in economia, anche in inglese, giurisprudenza.

0: 9.48, ultimo appuntamento con la novità. Ce ne andiamo a Pesaro, ci sono gli Altro.
1: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Prova generale, loro sono gli altro da Pesaro. Allora, stavo leggendo, siamo quasi in conclusione. Insomma, la FIFA ha dovuto fare marcia indietro e la FIFA aveva stabilito che durante i mondiali, no, non ci si sarebbe potuti portare dentro gli stadi le bottiglie d'acqua, le proprie borraccette, insomma, no? E, vediamo un po', alle partite mondiali niente bottigliette d'acqua, chiaramente stiamo parlando, insomma, dei tifosi, no, ovviamente, perché le bottiglie d'acqua negli stadi costano un botto. E ma dice, ha preso la parola anche il sindaco di New York, Zoran Mamdani, e ha detto: ma che storia è questa? No, le bottigliette d'acqua, che vogliamo morire? Cioè, tra l'altro, un caldo, un umido pazzesco, sarà un mondiale rovente dal punto di vista meteo. E quindi la FIFA è stata costretta a fare una rapida marcia indietro a pochi giorni dall'inizio del torneo, che è appunto iniziato ieri sera. Questa regola aveva fatto imbestialire un po' tutti i tifosi tra Stati Uniti e Canada. Quindi viva le borracce, viva le confezioni riempibili.

Hip Hop in Fog, I'm Not a Blonde. Ragazzi, siamo arrivati, siamo arrivati in dirittura finale, sono le 9:54. Mi manca veramente poco tempo per cedere comandi, console, cuffie e tutto quanto al buon Dario

0: La musica degli Injun con Manhole. Io sono arrivato, ragazzi, sono arrivato e con oggi si conclude anche questa settimana per quanto riguarda il Giù dalle Brande. Allora, quando ci riascolteremo? Venerdì 12 oggi, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 giugno, puntuali, puntualissimi, sempre alle 7 con me, Marco Bosco, qui su Radio Rock Italia. Ciao, buon weekend.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 12 giugno, 12/6, 26. Avete fatto mai caso che potete giocarvi dei terni ogni giorno con la data del giorno?
2: Ciao. Ciao marziane e ciao marziani.
1: Sì.
2: Ciao Marte.
1: Ciao Marte.
2: Dai che è venerdì e se ne andiamo tutti a bere.
1: Ieri non ho bevuto. Ah sì, forse un bicchiere di vino.
3: Buongiorno.
1: Buongiornissimo. Vai.
3: Buongiorno.
1: Oh, buongiorno a te, senti chi c'è, vai.
3: Ciao Dario.
1: Ciao, dalle 10
3: alle 13 è un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
1: Vero.
3: La tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
1: Abbastanza.
3: Te pare poco?
1: No, non mi pare poco per niente. Ho regolato, poi sto arrivando anche puntuale. Questo è... Buongiorno Tatiana, buongiorno Marco, li vedo passare, li saluto.
4: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.
1: Dante, la tua preferita. Partiamo così oggi, giornata lunga, 4 ore. Tra poco vi dico tutto, dai.

0: per lei Vasco Rossi 1985, questo pezzo che lo ha fatto live a Ferrara è ritornato in auge, lo sento un po' canticchiare dappertutto, dai rioni ai quartieri. Siamo venuti fino a qua, siamo gli ultra della Roma, onoriamo la città, nel senso che l'ho sentito veramente su tanti reel e tante cose, è ricicciato. E poi è il seguito, lo spin-off di Una canzone per te. Vabbè, comunque adesso non voglio entrare nell'esegesi di Vasco, anche perché il Giubileo di Vasco sarà tutto il prossimo anno, dalla primavera fino a giugno, a Roma, quindi ci saranno eventi, talk, quindi ci sarà modo di entrare nella carriera del rocker di Zocca per parecchi mesi, insomma, 50 anni di carriera, col concertone finale, penso, a Tor Vergata. 10.06 Radio Rock Italia, Marte contro, oggi dalle 10 alle 14, innanzitutto ve lo comincio a dire, le richieste 3791 600 190 tutto il giorno fino alle 2, e dovrò passare qua evidentemente, socciuma. E l'altra cosa che mi piace dirvi è la rubrica Quinto Quartiere, quindi Quinto Quartiere vorrà dire che andremo a scoprire un quartiere, ho deciso di andare a Napoli, quindi penso spacca Napoli, adesso vediamo. Comunque Radio Rock Italia sul web, in giro per il mondo, radiorockitalia.it, al mare 96.6 se oggi avete la fortuna di essere vicino alle onde che si infrangono, e altrimenti il DAB Plus in macchina oppure l'app che avete scaricato dal vostro store di riferimento, iOS e Android, per dirlo come dicono quelli bravi. E il palinsesto invece neanche mi trovo il foglio, ma anche se ormai lo so a memoria quello del venerdì, ma insomma cercherò di darvelo nel prossimo talk prima di decollare con tutta quella che è la ciccia al fuoco di questo venerdì 12 giugno 2026.
1: Io che

l'unico posto in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Naufragando dei Management, bella, no? Una bella coccolata. Mi piacciono le coccolate, soprattutto diciamo quelle del primo mattino, dopo ci svegliamo un pochetto. Intanto mi arriva un messaggio da Titti: oggi avevo già cominciato a litigare al Morgagni, ti aspetto fratello, io già ho detto alla tua amica Marica che non mi avrete mai come volete voi, come cantavano 99 Posse, anzi forse te la dedico come richiesta non voluta. Allora, oggi il palinsesto di Radio Rock Italia è un po' un terno all'otto, però cercherò di... Allora, Marco Bosco va buttato giù dalle brande dalle 7 alle 10, io in voce con voi fino alle 2, poi dopo di me credo che faremo un assunto di urgentissima, quindi me ne faccio un'ora io e un paio d'ore Paolo Di Cenzo con la sua È Quasi Weekend, dalle 17 alle 20 Emanuele Guzzardi, Rocchettina 500, siamo arrivati alla fine della settimana, quindi se ne prendete 6 non diventano 3.000. Chiude la serata la mia prediletta, la ragazza dalla voce calda, Irene Worms con la sua Megahertz fino alle 22 su queste sante emittenti. Io metto ancora un po' a posto qui la cameretta, soprattutto vi prendo il caffè, dopodiché entriamo nel dettaglio della puntata di oggi, che saranno chiacchiere varie, probabilmente un po' su Napoli, perché voglio parlare di quarto quartiere, i quartieri di Napoli. Partirò da Spacca Napoli, vediamo dove mi porta. Intanto zucchina doppia, che vordi che te la pina under cool, come dicevano i Profilax. Buongiorno Alessandro, sempre al lavoro e sempre sul pezzo. Va bene, intanto Madoki, Mad Trip.

0: Bad trip ci voleva, adesso cominciamo a svegliarci un pochino, ci sono delle richieste. Allora, Ale, vedo quello che posso fare, Nel frattempo il break delle 10:15, torniamo con il primo classico in rotazione, grazie all'opera magna dei nostri tecnici e della redazione. Rockstar.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whiten Out 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:16, momento del primo classico. Questo è proprio quando ti svegli la mattina, Alessandro, e vedi dei parassiti sulle tue zucchine. L'anima di meglio, il muro del canto.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

pianto, l'anima dell'email. Alessandro conferma con una gif abbastanza ingrata, ma la dice lunga quelle sue reazioni quando vedi parassiti sulle zucchine. E di Alessandro è anche la prima richiesta che mi è arrivata oggi e che quindi esaudirò con grande gusto, perché il venerdì di Radio Rock Italia Marte Contro è il giorno delle richieste. Vengono signori, 3791 600 190, sono aperto ad ogni tipo di richiesta, quindi non ci sarà una linea così logica di quelle che sono i miei percorsi mentali nel mettere canzoni, ma seguirò ad cazzium quello che mi proponete voi, anche se sulla prima sono abbastanza d'accordo. E poi ecco, insomma, ricordiamo un attimino cos'è Marte Contro per gli ultimi arrivati. Marte Contro, contenitore folle creato da me, no, folle, ad attribuirsi la follia un po' superbia, quindi direi così, stronzo, come diceva mio padre, diceva: sei più stronzo tu di una merda di carabiniere, più stronzo di uno stronzo di uno stronzo. Vabbè, la citazione, non me ne voglia, l'arma ben amata. E la cosa che di cui mi fregio però è di essere l'autore, il redattore, lo speaker di questo, di questa trasmissione. Un contenitore che va dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tranne oggi fino alle 14, dove praticamente metto insieme un po' di cose. Il lunedì si rientra dal weekend, quindi sì, un po' quello che ho fatto io e quello che se è successo in giro per il mondo, anche il vostro weekend se volete. E il martedì il sondaggione, ma vi dico già che la prossima settimana il sondaggione sarà di mercoledì, perché martedì la mia figlioletta, la mia zucchinetta, avrà gli orali e quindi dell'esame di terza media, quindi non ci sarò martedì al mio posto Silvio Ostini, quindi io però procrastinerò al mercoledì il sondaggione. Solitamente invece il mercoledì sarebbe il pianeta torbido, il giovedì la cucina e il venerdì oggi. Questo è per Ale, vai!

Bracelet, Joe Victor, andava bene, sa, mica male, mica male, dai. Mi hai chiesto una qualsiasi, ci siamo un po' roccheggiati. Allora, bella anche la richiesta di dopo da parte di Luisa. Ciao Luisa, certo che te lo passo, lo annuncio dopo però, eh. Te lo passo, devo dirti che forse sei stata sempre te per il discorso. Lo so, perché se non mi ricordo male non era firmato lo scorso venerdì, però era la... Ah no, no, mi sa che me l'aveva chiesto proprio Alessandro. Vabbè, comunque, vediamo. Allora. Spacca Napoli, quinto quartiere, questa rubrica affascinante in cui sto facendo il giro del mondo. Ero partito da Monteverde, poi Trastevere, poi il Bronx, poi Soho a Londra. E oggi però torno in Italia e voglio andare nella mia amata Napoli, e quindi un saluto a tutte le amiche e gli amici di Napoli. Ciao Mary, che mi ascoltano, state preparando la maturità lì al vostro liceo, lo so. Spacca Napoli è un'arteria viaria del centro antico di Napoli ed è una delle vie più importanti della città, e prende nell'area centrale i nomi ufficiali di via Pasquale Scura, via Benedetto Croce, via San Biagio, dei Librai, e corrisponde al decumano inferiore di epoca romana e alla plateia di epoca greca. E oggi quindi entriamo un po' al centro di Napoli, vediamo un po'. È bello perché dall'alto, diciamo più o meno dal Politeama, si vede proprio questa tranciante che arriva giù fino al mare. Vabbè, adesso ne leggo storia, curiosità. Intanto per Luisa Mango, bella del

Quanto è bella la base mia di Frenetic. Scusate, ma macchietta del caffè ha dato problemi. Allora, sbacca Napoli, sbacca Napoli. Anche bella la canzone. Mi sbaglio, Alessandro, me l'avevi chiesto te, Mango? Non lo so, c'ho sto memoria. Allora, insieme a con il decumano maggiore e il decumano superiore, è una delle tre strade principali dell'impianto urbanistico progettato in epoca greca, che attraversano in tutta la loro lunghezza l'antica Napolis, Neapolis. Divenne tra il Medioevo e l'Ottocento importante sia per i conventi degli ordini religiosi, sia per le abitazioni di uomini potenti che vi vissero. È comunemente chiamata Spacca Napoli, in quanto divide nettamente con la sua perfetta linearità la città antica tra il nord e il sud. Qui ci sono delle foto meravigliose. Spacca Napoli vista da Castel Sant'Elmo, Spacca Napoli vista da Piazza San Domenico Maggiore, Piazzetta Nilo, con la barocca chiesa di Sant'Angelo al Nilo, largo corpo di Napoli dominata dalla scultura marmorea del Nio Nilo. Allora, Tiziana, sì, penso positivo pure io, e quindi va bene questa richiesta, come tutte quelle che perverranno, fino alle 2 3 7 9 1 600 190. Vai.

0: Buonanotte, la tua richiesta che mi va automaticamente in doppietta, doppietta delle 10.30 per Sara Bob. Ciao Sara, so che tu sei la musa dei tremendi, quindi eccola qua, te la mando molto volentieri. Loro un po' antico del 2023, l'ho scelta io proprio per te. Io perché parla, porta il titolo di una delle serie più belle, anzi prima film e poi serie più belle mai realizzate, che è Fargo, ma soprattutto perché in questo caso c'è anche il featuring di Ice One, lunga vita a Seba, e quindi ci andiamo ad ascoltare i tremendi con Fargo.
1: Attenzione.

0: casa. Certi sogni poi sfondano il soffitto. Donare se stessi all'eternità come un comandamento non scritto. Dovresti essere fiero ora che sono così in alto che sono le vertigini ad avere me. Se l'esempio vive in un gesto estremo, brucio nel buio e forse un giorno ci rivedremo.
1: I tremendi Fargo, forse un giorno ci rivedremo. Ice One, va.
2: Scelgo tu che senti la voce di Mango a palla in macchina con i finestrini chiusi e con la DAB che rifunziona.
1: Rifunziona la DAB, hai visto? La
2: cosa no, Mango l'avevo richiesto.
1: L'avevi chiesto, sì,
2: la settimana scorsa.
1: Sì, mi ricordo.
2: Questo giro l'ho richiesto
1: Gio Victor, te l'ho messo. Allora, ho corretto la storia perché ho scritto il numero sbagliato. Ho scritto 3791-600-900. Allora, ho rifatto una storia un po' più chiara per le richieste. 3791-600-190 oggi fino alle 14. Poi dopo, sai, quasi quasi. Il mare? Ma perché no? Perché no? Vediamo. Allora, nel mezzo della città si apre via Spacca Napoli, un rettilineo di più di un chilometro stretto e vociante che divide in due l'enorme agglomerato. È il cuore di questa Babele della storia. Qui visse e morì Benedetto Croce. Questo l'ha scritto Stanislao Nievo. Voi direte, il cazzo è Stanislao Nievo? Scrittore, poeta, giornalista, regista, traduttore e conduttore radiofonico italiano. Niente a che vedere con Ippolito, o forse è un mezzo parente, Intanto Daniele mi chiede i Jennifer in Paradise. È un po' che non li passo, effettivamente. Questo l'ultimo lavoro del 2025. Torrente.

mi spiava da dietro gli angoli dei bar per vedere che fine avessi fatto. Se poi realmente fossi scomparso, incalato in America.

0: Allora, in origine il tracciato sorgeva da piazza San Domenico Maggiore e proseguiva fino a via Duomo in epoca romana. La via si allungò e inglobò anche la zona dell'attuale piazza del Gesù Nuovo, come testimoniano i resti delle terme romane ritrovate sotto il chiostro della Basilica di Santa Chiara. Dai, break delle 10.45, torniamo con la prima novità di oggi, sempre Powered by Riccardo Magni.
1: Rock Spot. Eccola re furtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
7: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Questo è
10: Arte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Frisari, progetto pop, è la prima novità per oggi. Ascoltiamo insieme, ditemi cosa ne pensate. Oggi richieste 3791 600 190.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: poi tanto pop non è. Allora, vediamo di dare due indicazioni su questo pezzo di Frisari, Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino trapiantato a Milano, che si muove in un territorio musicale sospeso tra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici, questo era il suo progetto pop. Allora, siamo all'interno della mia rubrica del venerdì, Quinto Quartiere. Durante il Rinascimento la via subì enormi cambiamenti, le strutture gotiche vennero rimaneggiate e si realizzarono edifici sui suoli di antichi palazzi demoliti. I principali architetti del Rinascimento napoletano, pensiero a Letizia che li sapeva tutti, allora furono Giovanni Francesco Mormando e Giovanni Francesco di Palma, che progettarono tra l'altro il Palazzo Marigliano e il Palazzo Pinelli. Durante il 500 il viceré Don Pietro de Toledo avviò un processo, secondo soltanto che devo ottemperare un'azione, un attimo, avviò un processo di espansione territoriale. Aspetta, Radio Rock Italia punto it oggi su Napoli. Ecco, ho mandato un messaggio alla mia amica Letizia per ricordarle che oggi stiamo parlando di Napoli, quindi riprenderò poi questo discorso di Don Pedro de Toledo. Intanto, per poter parlare di Napoli, direi che facciamo un paio di canzoncine napoletane, va, che non guastano. Questa è neanche a dirlo, anzi mi sa che neanche ve l'annuncio, ve l'ascolto insieme a voi, eh. Questa è forse il più grande manifesto, sta a Napoli come Roma Capoccia sta a Roma. E quindi vado a convocare Pino, vai Pino.
1: Napoli!

Porca Napoli, Pino Daniele, quanto c'è di Napoli in Pino Daniele o quanto di Pino Daniele c'è in Napoli? Io non lo so, sono quei connubi artistici cittadini che sono indissolubili, per cui bisognerà fare veramente fatica per capire dove inizia una e finisce l'altra o viceversa, ma sicuramente Napoli è più la madre di tutto questo. Vedo anche delle foto di Spacca Napoli dall'apice di via Pasquale Scura, molto bello. Allora, durante il 500 il viceré Don Pedro de Toledo avviò un processo di espansione territoriale verso la collina di San Martino e allineò il decumano con un'arteria dei quartieri spagnoli in modo da collegarli con il centro della città per favorire gli spostamenti. Tra il 600 e il 700 gli edifici privati e di culto subirono ulteriori rimaneggiamenti. Nell'Ottocento alcuni palazzi vennero di nuovo ripristinati nelle forme originali per la loro importanza, mentre solo nel secolo scorso, a causa della Seconda Guerra Mondiale, la chiesa di Santa Chiara riprese la sua struttura gotica, celata dagli stucchi settecenteschi. Sì. Allora, io ritorno a nominare Letizia, che oltre a essere una giornalista importante, una persona importante della mia vita, è anche una storica dell'arte, cioè laureata, e nella nostra esperienza comune mi ha fatto vedere più chiese lei che tutti i miei tentativi di redenzione, ma non solo a Napoli, ma insomma nemmeno a Roma. Mi ha fatto andare nelle peggiori chiese di Caracas. E nel frattempo mi scrive giustamente Alessandro, no, un altro Alessandro, Ale, tranquillo, dice: però sì, Pino Daniele, allora però modernizziamoci un po', ecco, in quanto riguarda Napoli, perché non passare un pezzo dei Nugenea? Perché no? E allora 10:56, facciamoci questa dance moderna, però nel cuore di Napoli, vai.

Sta passata, scusate il napoletano, amici napoletani. Allora, Nugenea, tieni a te. Allora, passo un po' di napoletanità, poi c'ho una richiesta che non c'entra niente e poi ci ritorno, perché giustamente qualcuno mi ha ricordato Tullio d'Episcopo. Ma come no, ma anche l'Orso Napo, ci mancherebbe. Allora, tracciato, il decumano si suddivide in tre spezzoni. Il primo tratto incomincia da Piazza del Gesù Nuovo per proseguire per l'attuale via Benedetto Croce, passando per piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo e Largo Corpo di Napoli. La parte centrale è via di San Biagio dei Librai, via Vicaria Vecchia, via Forcella, è la zona di Napoli del centro storico situata tra i quartieri Pendino e San Lorenzo, a ridosso di via Duomo, tra Spacca Napoli e Corso Umberto I. Il nome del quartiere deriva dal suo caratteristico bivio ad Y che ricorda le fattezze di una forcella. Poi c'è via Giudecchia Vecchia, via Ottavio Tupputi, superando l'incrocio con via Duomo, costituiscono il tratto finale del decumano. Molto bene. La moderna concezione di Spacca Napoli invece include anche le espansioni che si sono avute nel corso del XV secolo, le quali hanno visto allungare il tratto iniziale fino ai quartieri spagnoli. E intendendo il toponimo Spacca Napoli, il decumano incomincia allora da via Pasquale Scura, sita sulla cima dei quartieri spagnoli. Da questo belvedere si trova la chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, e si può osservare di infilata tutta Spacca Napoli, denominata da Carlo Celano come la strada di Nilo o di Nido, lunga ben 1128 passi. Allora, sempre a Napoli andiamo, e questo è un altro grande rappresentante della città. L'entrata è...

Edoardo Bennato, altro grande interprete della musica napoletana in giro per il mondo, in giro per il mondo. Allora, scendendo si arriva alla parte centrale che incrocia, che incomincia con l'incrocio di Via Toledo. Ah, oh, Via Toledo, se non sbaglio ci siamo stati parecchio, vero Leti? Ed è formata dalle vie Maddaloni, che tra l'altro era la mia professoressa di matematica della seconda ondata del liceo, Domenico Capitelli, Benedetto Croce e San Biagio dei Librai. Lungo la via San Biagio dei Librai, uno dei cardini o stenopos che sale verso nord, collegando il decumano inferiore a quello maggiore, è via San Gregorio Armeno, è una strada del centro storico di Napoli, celebre turisticamente per le botteghe artigiane dei presepi. Allora, amici romani che denigrate Napoli senza esserci stati, vi dovete rendere conto che Napoli è l'unica città che ha una via, che è appunto via San Gregorio Armeno, che è sotto Natale, è pari a Piazza Navona, al di là delle bellezze architettoniche, per la quantità di persone che ci stanno. Tu cammini a passo d'uomo, vieni trascinato dalla folla. A un certo punto con Letizia facciamo questo esperimento, stando fermi la folla camminava e tu camminavi come fosse una scala mobile. È una cosa, veramente un'esperienza da provare. Allora, Fulvia, sì, Giorgia, ce l'ho, ti è, vai.

Giorgia l'unica, sì, infatti ci ho fatto un pensierino. Ciao Giorgia, allora 11:10 in questo momento esatto, quindi tra poco il break delle 11:15 e poi la doppietta delle 11. C'ho un paio di richieste messe lì in cantiere e partirò da Tullio d'Episcopo che me l'hanno ricordato. Allora, lungo via di San Biagio, appunto San Gregorio Armeno. Allora, tra gli edifici principali che si trovano lungo Spacca Napoli si possono citare, allora, da ovest verso est, amiche e amici di Napoli, se sbaglio correggetemi, chiesa di Santa Maria di Ogni Bene e dei Sette Dolori, palazzo in via Pasquale Scura numero 37, adesso però perché c'è sto scivio che ci abita là, Cutolo, oh, vabbè, complesso di Santa Maria dello Splendore, palazzo Massa, chiesa di Santa Maria del Presidio, palazzo Gagliani, palazzo di via Pasquale Scura numero 14, palazzo Positano, palazzo della Posta da Ponte, è un edificio di valore storico e architettonico da Napoli situato in via Pasquale Scura nel quartiere di Monte Calvario, piazza Carafa di Maddaloni, è un palazzo monumentale di Napoli ubicato in via Maddaloni lungo il decumano inferiore immediatamente alle spalle del palazzo di Doria D'Angri ed è adiacente a via Toledo. Si tratta di uno dei principali edifici stile barocco della città. Allora, siccome questo è uno dei più grandi percussionisti della storia della musica italiana, Tullio d'Episcopo, io mi taccio anche durante l'intro perché vi lascio entrare un po' nel suo ritmo, questa Stop Bajon, Stop Bajon, Stop Bacon, come cazzo allora si dirà, se qualcuno me lo sa dire, 3791 600 190, fino alle 14 le richieste, ma anche per suggerimenti per correggere le mie malsane pronunce. Allora, ve lo lascio andare un pochettino sotto, dai, acclimatatevi.

0: Tullio De Piscopo ci trascina al break delle 11:15. Torniamo col secondo classico di oggi, dai.
1: Rock Spot. Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: State ascoltando...
8: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, 11 e 16 minuti primi, come dicono quelli bravi. Oggi è giorno delle richieste, 3791-300-190 di Quinto Quartiere, parliamo di Napoli. Ma c'è un clock orario da rispettare ed è quello del 11 e un quarto con il classico. E il classico di questo momento è quello che non c'è. Canzone del 2002 degli After Hours. Recuperiamola insieme, dai, dai.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

After Hours, quello che non c'è, 11 e 21. Gli edifici di culto del decumano inferiore. Su Spacca Napoli si affacciano numerosi edifici di culto di significativa importanza, centri della cristianità napoletana. Tra i principali vi sono la Chiesa del Gesù Nuovo, una bellissima chiesa di fronte all'Obelisco dell'Immacolata, e quella di Santa Chiara. Santa Chiara è edificio di culto monumentale tra i più importanti e grandi complessi monastici della città, monumento nazionale italiano. E quella di San Domenico Maggiore, sorge nella piazza omonima, prossima al centro del decumano inferiore. Il primo che si incontra partendo dalla piazza del Gesù è la chiesa del Gesù Nuovo e della Trinità Maggiore, completata nel 700. Oltre che per l'imponente facciata rinascimentale e il notevole interno barocco, oggi è conosciuta anche perché custodisce il corpo di Giuseppe Moscati, un medico di fede e di preghiera divenuto santo nel 1987. È stato medico e fisiologo italiano, beatificato dal Papa Paolo VI nel corso dell'anno santo 1975. Ma adesso no, secondo voi perché hanno fatto l'anno santo 1975? Sarà perché sono nato io? Sarà un caso? Bah, io non credo. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nell'87, fu definito il medico dei poveri. C'è la sua festa il 12 aprile. Casualità pure quella? Io non credo. Auguri a tutte le nate nel 12 aprile. Maledetto. Allora, di fronte alla chiesa del Gesù Nuovo è la Basilica di Santa Chiara con l'annesso complesso monastico, voluta da Roberto d'Angion nel XIV secolo. La chiesa si presenta subito con una sobria e imponente facciata, con un grande rosone centrale. Gli interni, gravemente danneggiati dal bombardamento su Napoli della Seconda Guerra Mondiale, ospitano anche la tomba della dinastia dei Borbone. Allora Marco, ciao, ci sei? Perfetto. Allora io te l'auguro che sia così, eh? Una splendida giornata, vai. Cosa

sarà così indipendentemente dall'azione degli altri. E abbiamo avuto un breve scambio delle opinioni su quella che è la sua giornata. Ce ne preoccupiamo dopo il famoso poi vedemo, che adesso sarà il mio prossimo tatuaggio. Allora andiamo avanti con il quinto quartiere, stiamo parlando di Spacca Napoli e quindi poi in generale di Napoli qui, ma oggi anche le richieste, per cui sto preparando la doppietta delle 11.30 con due richieste pervenute al 3791 600 190. Io intanto vado avanti, infatti più avanti vi è invece il complesso di San Domenico Maggiore, una chiesa monumentale anche questa che sorge nella piazza omonima prossima al centro del Decumano Inferiore. Tra i più antichi e grandi e storicamente e culturalmente rilevanti della città, la sua estensione arriva fino a via San Sebastiano, alle spalle del conservatorio di San Pietro a Maiella, e fu luogo in cui vi studiarono e insegnarono filosofi come San Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno e Tommaso Campanella. Beh sì, io non ne so nulla, ti ripeto, qua mi devo avvalere di Letizia, che è l'unica che può in qualche misura aiutarmi, come ha fatto tutto il periodo in cui siamo stati insieme in giro per l'Italia, per il mondo e per la Spagna. E non mi ha fatto saltare a chiesa, non mi ha fatto saltare. Alla 11:27 vi dico anche che inizia l'originario decumano dell'epoca greca romana e qui troviamo il Palazzo delle Congregazioni, Palazzo Pandola o Pandola, chiese di Gesù Redentore e San Ludovico da Gio, questi si steccano una chiesa. Poi abbiamo la chiesa del Gesù Nuovo, chiesa del Professa dei Padri Gesuiti, Basilica di Santa Chiara, chiesa di Santa Marta, Santa Marta, carino, Palazzo Filomarino, Palazzo Mazziotti, Palazzo Venezia, Palazzo Carafa della Spina, Caraffa, Palazzo Pinelli, Palazzo Tufarelli, Palazzo Petrucci, Palazzo di Sangro di Casa Calenda, Basilica di San Domenico Maggiore, Palazzo Saluzzo da Corigliano, Palazzo de Sangro da Vietri, chiesa di Sant'Angelo al Nilo, Palazzo Pignatelli di Toritto, e poi ci sta anche un Calcedonia, un che ne so, Intimissimi, lo potete vedere lì a Spacca Napoli. Allora, doppietta di richieste, questa è una richiesta Tommaso Paradisiaca, il non avere paura per Barbara, vai. Se mi guardi così.

delle canzoni, sei tutti gli sbagli. Carina la richiesta di dopo che mi ha fatto Tiziana, ci sta, brava, perché ne abbiamo parlato l'altro giorno durante la Fanta intervista alla Soralella. Allora, io ero arrivato a Chiesa della Santa Maria dell'Assunta dei Pignatelli, poi Palazzo Carafa Montorio, Chiesa di San Nicola al Nilo, Palazzo di Omere Carafa, Palazzo di Gennaro, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, Monte di Pietà. Monte di Pietà a Napoli indica un complesso edilizio sito nel decumano inferiore dell'omonimo servizio di prestito su pegno che vive storicamente sede, da noi c'era il Monte dei Pegni. E Chiesa di San Biagio Maggiore, Chiesa di San Gennaro all'Olmo, Palazzo Marigliano, Palazzo Mastrilli, Chiesa di San Nicola a Pistaso, Chiesa del Divino Amore, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Chiesa delle Crocelle dei Pannesi, Chiesa di Santa Agrippina a Forcella. La cosa bella di quando faccio questi quinto quartiere, mi rendo conto di quante cazzarola di chiese ci sono in giro per i quartieri italiani. Obelischi e sculture, abbiamo anche l'obelisco dell'Immacolata, è un obelisco barocco di Napoli situato in Piazza del Gesù Nuovo a forma di fronte alla chiesa omonima, molto molto bello. L'obelisco di San Domenico, invece un'opera scultoria barocca situata a San Domenico Maggiore a Napoli di fronte alla chiesa omonima, e la statua del Dio Nilo, una scultura marmorea di proprietà del comune di Napoli databile di metà del secondo secolo d.C. e che insiste nel largo corso di Napoli, nel cuore del centro storico della città partenopea, fu rinvenuta nei pressi del largo corpo di Napoli all'interno della cosiddetta Regionilensis, quindi è la statua che rappresenta il Dio Nilo. Queste sono le cose che si vedono. Ma andiamo a sentire, poi andiamo a capire un pochettino di storia di questo quartiere. Intanto sì, Tiziana, a questo sapore, vai.

sapone, te lo devo dire, lo devi sapere. Acqua e sapone degli stadio, colonna sonora di Acqua e sapone di Carlo Verdone. E appunto, grazie Titti che me l'hai chiesta. Ma è una canzone che fa da colonna sonora a specifica e scritta apposta, appositamente per quel film, che poi parla tanto, tanto di, no, di Acqua e sapone, che Lucio Dalla e Boro D'Alco. Quindi stavo dicendo una cazzata, quindi 11:41, la cazzata delle 11:41 d'Italia. Comunque Acqua e sapone è quello in cui lui fa il prete, padre Spinetti. Allora, Napoli, Napoli. Nel cuore della città c'è un'immaginaria linea divisoria che separa la città antica, sopravvissuta al risanamento, e quella nuova, che invece fu costruita nell'Ottocento. Questa linea è rappresentata da Spacca Napoli, il decumano inferiore che sopravvive dai tempi della Magna Grecia e raccoglie nel suo chilometro una lunghissima storia millenaria. Si chiama così perché, vista dal belvedere di San Martino, che è uno dei posti più belli della città, il tracciato della strada sembra tagliare a metà il panorama urbano di Napoli, con vicino la caratteristica gigantesca chiesa di Santa Chiara. Spacca Napoli, un nome per riassumere tantissime strade in fila. La strada ha avuto tantissimi nomi e fra tutti via Spacca Napoli non è mai esistito in realtà. Oggi il tratto centrale più famoso è intitolato all'abruzzese, ma napoletano da adozione, Benedetto Croce, uno dei massimi filosofi del Novecento. Questo nome lo guadagnò negli anni 60 sfrattando un uomo meno famoso ma non meno geniale. Parliamo di Mariano Semmola, un luminare che scelse di vivere a Napoli per tutta la vita, rifiutando numerose offerte all'estero con lo scopo di formare i futuri medici napoletani. Mario Semmola. Se infatti avessimo cercato Spacca Napoli nelle mappe del fine 800, l'avremmo trovata con il nome via Mariano Semmola. Oggi invece la stessa strada si trova a Rione Alto, cioè l'hanno spostato. A Semmola va un po' più là, in piena zona ospedaliera. Prima ancora, il decumano inferiore fu anche l'unico dei tre decumani a subire diversi interventi di allungamento, sia sul lato Pigna Secca che sul lato di Forcella. Forcella, vai. Non voglio più parlare.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
12: Radio Rock.

0: Puma, benda nata tra Vicenza, Como e Amsterdam. Che strana triangolazione. I cui componenti provengono dalla scena punk e hardcore italiana, ma con questo progetto hanno decisamente cambiato rotta e intrapreso la strada del dream pop, shoegaze, post-punk e new wave. Questa Puma, secondo singolo di accompagnamento al nuovo album, collaborano col musicista australiano Surf, che è famoso per farsi i surfi, scusate. Allora, ad oggi riportiamo qua. Il Documano inferiore fu anche l'unico dei tre documani a subire diversi interventi di allungamento, sia sul lato Pigna Secca che sul lato di Porcella. Ad oggi potremmo dire che la grande strada individuata come Spacca Napoli parte da via Pasquale Scura nei quartieri spagnoli. Il Decumano invece comincia poco più avanti con la piccola strada Maddaloni e prosegue con via Domenico Capitelli, la parte superiore di piazza del Gesù Nuovo, via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via San Biagio dei Librai, si interseca con il Duomo e arriva alla via Vicare Vecchia. Allora, volevo un attimino leggervi poi dopo anche la storia dei quartieri spagnoli, perché i quartieri spagnoli è un quartiere molto molto popolare, è al centro, no?
1: Com'è che sento tutto questo freddo? Dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

condizionata ha raffreddato la mia giornata, che apparezza 11.56 all'osso sui quartieri spagnoli, ci torno dopo. Vi ricordo, questa è Marte contro Radio Rock Italia, quasi mezzogiorno oggi, però in compagnia di Dario fino alle 2. Le richieste 3791 600 190, e domani è sabato, quindi uscirà il nuovo sondaggione, quindi tenete occhio sia al telefono per quelli che hanno il broadcast WhatsApp. Come entrare in questo broadcast WhatsApp? Basta scrivermi in DM sul mio social di Instagram, Dario trattino basso c'è trattino basso trattino basso 24, lo vedete, c'è una foto di me con le corna, con lo smalto nero che mi mise mia figlia in una sera di Halloween, quello sono io, c'è il circolino blu, mi segnate, mi seguite, mi mettete in DM il vostro numero e io vi metto nel broadcast. E nel broadcast sabato, quando mi sveglio 10, 10 e mezza, vi mando il sondaggione di questa settimana e poi mando il contenuto video. Questa settimana non ci sarò martedì, quindi il vocale sarà per mercoledì, quindi avrete più giorni per mandare i vocali di considerazione sul tema, perché martedì assisterò agli esami di terza media di mia figlia, quindi insomma martedì, come si dice in questi casi, ma chi te se inocula. Allora andiamo avanti invece con le richieste di un altro Alessandro. Quanti Alessandri sentono questa trasmissione? Un po' di punk, quello dei Sic Tamburo, ma come no, tieni qua, tieni se ti piace questa, mi sono anche impegnato per cercarla.

si perde per Ale Sic Tamburo 12.01. Allora, un concentrato di arte senza pari a spese dello spazio, perché sì, è un po' concentrato Spaccanapoli. Non è un caso che i decumani siano il cuore dell'area nominata Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Ti pare poco? Nella motivazione si legge che il territorio ha una continuità nelle sue origini greche che si riscontra non solo nella frequentazione mai interrotta dei luoghi, ma anche nella stratificazione delle costruzioni, che ancora oggi ci fanno scoprire reperti romani sotto il letto. Per fare un rapido esempio, a Spaccanapoli sono stati rilevati più di 20 pozzi di acqua potabile risalenti all'epoca romana, tutti coperti dai palazzi e non più recuperabili. Vabbè, l'edilizia. In realtà la strada, come la vediamo attualmente, è figlia dell'ondata edilizia che colpì Napoli durante il periodo aragonese e finì solamente circa 200 anni dopo, nel XVII secolo. I visitatori della Napoli città gentile, come fu definita nel Medioevo, raccontano infatti di giardini pensili, strade larghissime. Si potrebbe dire che è l'esatto opposto di quanto si vede oggi. Il mito dei Vicarielli di Spaccanapoli nacque infatti proprio durante il viceregno, quando l'edilizia non ebbe alcun controllo, salvo nel periodo di Pedro da Toledo. Ole, si me Toledo. Bello, ma lo sai che sa come non vado a Napoli, mi sa che ci vado. Basta. Ho deciso, vado a Napoli il prossimo weekend. Io.

0: Infatti c'era una famosissima canzone che faceva Toledo, Toledo, ole,
1: ole, ole, Toledo, Toledo, ole. Eh sì, e non era solo così, c'erano pure dei cori, vabbè. Allora, 12.05, Marte contro, sta per arrivare il mio yogurt e anche il mio pranzo, perché oggi mi fermo fino alle 2. Una rapida passeggiata per Spacca Napoli. Se partissimo in una rapida passeggiata cominciando da via Pasquale Scura, troveremo subito il Palazzo Maddaloni, che fu di Diomede Carafa, duca di Maddaloni, dall'altro lato della strada. Il Palazzo Doria d'Angri, appartenuto ad una famiglia di origine genovese, un po' tirchi, il palazzo diventò però famoso per essere il luogo in cui visse Garibaldi dopo l'occupazione di Napoli del 1860, come ricorda anche una targa. Non dobbiamo nemmeno fare due passi che entriamo in via Capitelli, che un tempo era vico quercia per la presenza di un albero, dettaglio che ci fa intendere come fosse diversa in passato la strada. Troviamo la bottega di ottica più antica d'Italia. Dai, andatevi a rifare gli occhi, vabbè, se non cazzo, con la lapide che ricorda il suo geniale creatore. Ancora oggi è così, e ancora è così, scusate, a Piazza del Gesù Nuovo, un tempo Piazza Oberdam, e ancora prima Piazza Trinità Maggiore. Un tempo al centro della piazza c'era anche una statua di Filippo V di Spagna, ma fu abbattuta nel 1707 dagli austriaci. Quanto me stanno sul cazzo gli austriaci, ma proprio in generale, comunque vabbè. Basta guardarci intorno per trovare il famoso Palazzo do Gas, che non ha nulla a che vedere con il Napoletan Gas, ma fu la casa di Herbert Edgar de Gas, per innamorarci del bugnato della chiesa di Gesù Nuovo, costruita dagli eretici San Severino con l'intenzione di creare il palazzo più grande e più bello di Napoli.

0: Articolo 31, Maria Maria, vi ricordo le richieste fino alle 2 3791 600 190. Dove non arrivate voi, arrivo io con la mia fantasia, eh? Allora basta guardarci intorno nel famoso De Gas, abbiamo detto, ha detto voglio fare il palazzo più grande e bello di Napoli, sfidando le altre famiglie nobiliari che proprio nel XV secolo cominciarono a costruire palazzi sempre più grandi sul tracciato di Spacca Napoli. L'architetto Novello da San Lucano realizzò una meraviglia, ma i gesuiti la trasformarono in chiesa. Io li odio, i gesuiti dell'Illinois. Vabbè. Di fronte c'è maestosa ed eterna Santa Chiara, con il suo chiostro mozzafiato. Fu costruita dal re Roberto d'Angiò, detto il Saggio, e nei suoi 800 anni di vita resistette a guerre e carestie, ma non alle bombe degli americani. Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare a Santa Chiara. Io li odio, gli americani dell'Illinois. Risorse del 1953 ad oggi la guardano con lo stesso aspetto voluto da re Roberto. Pochi anni dopo, a 100 anni dalla morte di Ferdinando II, con tanti carteggi, diventò anche l'ultima dimora di tutti i Borbone di Napoli. E inizia poi via Benedetto Croce, come una immersione senza fine in un mare di tesori. L'inizio della parte più famosa di Spacca Napoli è un fiume di palazzi storici ricchi di dettagli raffinatissimi, in piperno, in marmo, dal Palazzo Carafa della Spina, che ha un portone monumentale stupendo, fino a Palazzo Venezia, sede dell'ambasciata della Serenissima. Allora Lucio Dalla, lo passerò alla fine della trasmissione, ma è talmente lunga.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: C'è vita sul pianeta torbido. Rino Gaetano, Gianna, è il penultimo classico di oggi, perché vi ricordo mestamente che oggi andiamo avanti fino alle 2. Vai Rino Gaetano.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Trent'anni camperai, questo è il senso della canzone di Gianna di Rino Gaetano. No, non è vero, però abbastanza mutuabile. 12:22, siamo entrati nel quinto quartiere all'interno di Napoli, di Spacca Napoli, quindi stiamo parlando di questo quartiere meraviglioso al centro della città meravigliosa di Napoli. E Napoli, no, vi consiglio anche, insomma, di andarci chi non c'è mai andato. Tante volte sento dire delle stronzate gigantesche di persone che non vanno in vacanza a Napoli per paura della criminalità, no? È come dire che uno non va in Sicilia per paura della mafia, non va a Roma per paura dei laziali, o non va nel Bronx per paura dei gangsta. Cioè, ma che cazzarola, ma vi rendete conto che non è che uno va a Napoli e viene attaccato da orde, o va in Marocco e per la leggenda urbana dei quattro ragazzini che scippano nei mercati del Marocco uno non va a Marocco. Campare di paure e dei preconcetti è veramente uno dei limiti più grossi che ci siano all'interno della meravigliosa sfera delle arti scibili dei sapiens. Però insomma, andate a Napoli perché è una città meravigliosa, i napoletani sono comunque meravigliosi, poi i napoletani fuori, ma il conto è che fate rivalità calcistiche, vabbè, ci mancherebbe, ognuno c'ha la sua cosa, no? Se pensiamo al campanilismo toscano, si ammazzerebbero tra una via e l'altra, tra un cortinella, lo posso accettare. Ma insomma, sto pregiudizio che vai a Napoli e ti rubano i Rolex. Primo, e Rolex ce lo devi avere. Secondo, se ce l'hai, è inutile che vai in giro con Rolex al braccio, che lo sventoli, perché te lo ruberebbero pure a Milano. Anzi, la stazione di Milano è diventata un vertice di criminalità. Secondo, sono tutti luoghi comuni che poi ti impediscono per una paura di vivere una città meravigliosa, dove si mangia meravigliosamente, dove ci sono persone da un cuore gigantesco, una città che accoglie col mare. Mannate, vanaffa. Allora, prima di ritornare a parlare di Spacca Napoli, abbiamo iniziato adesso a prendere via Benedetto Croce e torniamo alla trasmissione che sto conducendo qui su Marte Contro Radio Rock Italia. Adesso ci facciamo una bella poesiola d'amore, questa è stata richiesta da Barbara, un'altra, io ho tre ascoltatori che cambiano cognome solo per far vedere che sono di più. E Complicità dei Blu Vertigo, che in realtà abbiamo scoperto essere una cover, ma in realtà sta scritto pure nel titolo, di Here is the House dei Depeche Mode, quindi è un modo di passare l'uno e l'altro, vai.

Barbara è complicità sempre e per sempre. 12:29. Allora, come un'immersione senza fine in un mare di tesori, l'inizio della parte più famosa di Spacca Napoli è un fiume di palazzi storici, ricchi di dettagli raffinatissimi, piperno, marmo, Palazzo Carafa della Spina, con portone monumentale stupendo, Palazzo Venezia, sede dell'ambasciata della Serenissima. Piazza San Domenico Maggiore è un salotto elegante, bellissimo, con la sua chiesa che domina l'intera piazza e l'obelisco del santo, voluto dal popolo napoletano dopo la peste del 1656. L'intera piazza ai tempi dei greci doveva invece ospitare un tempio a diverse botteghe, e oltre che delle case con giardino meravigliose, le dimensioni delle strade erano almeno 10 o più metri, proprio il contrario di oggi. La bellezza continua a travolgerci a Piazzetta Nilo e subito dopo a Largo Corpo di Napoli, mentre camminiamo sotto la statua del Dio che guarda i passanti da 3000 anni, il Dio del Nilo. Questo è un punto magico della città, oltre ad essere un contatto diretto con l'antichissimo Egitto. Sono sempre di mezzo gli egiziani, ricordatevelo. Subito dopo il Nilo, Spacca Napoli cambia un'altra volta nome. Ora si chiama San Biagio dei Librai e ci accoglie con un palazzo murato inabitabile. Bene, qui nacque nel 1476 Gian Pietro Carafa. Dici chi cazzo è? È il futuro Papa Paolo IV. Doppietta delle 12:30, ti è?

Ecumenica Mortacci, loro mi va in doppietta con l'amico Colla, con la loro Fottetevi, quindi Mortacci, loro Fottetevi, sono due brani, non c'ho responsabilità, vai.

Colla, fottetevi 12:36. Allora, la chiesa di San Nicola al Nilo, è molto particolare perché è rialzata rispetto al terreno e presenta una targa che esclude le bottiche dalle immunità ecclesiastiche, raccontando quindi una storia di privilegi antichissimi. Di fronte c'è invece il palazzo di Diomede Carafa, con una facciata grigia e bianca che ancora oggi cattura l'attenzione. Al suo interno c'è la copia del cavallo che Lorenzo de' Medici donò a Carafa. Ma la copia, nel senso, un clone oppure c'è una statua? Non lo so. Non si può calare l'attenzione nemmeno un secondo che fra le colonne romane incastrate tra i palazzi e la vista delle botteghe di San Gregorio Armeno non ci devono sfuggire altre due targhe che raccontano la nascita di Gian Battista Vico, il leggendario storico napoletano, e di Roberto Bracco, il famoso cane Bracco, mancato premio Nobel. Ma non è che uno è mancato premio Nobel che è una targa? Vabbè, Roberto Bracco, grande soddisfazione. Siamo quasi arrivati alla fine, ma dobbiamo prima farci catturare da Palazzo Marigliano con la targa che racconta la congiura della macchia, quando i nobili napoletani del 701 cercarono di rovesciare il governo spagnolo in completa decadenza a favore degli austriaci. La macchinazione fu soffocata nel sangue, ma gli austriaci arrivarono comunque in città. Oltre a regalarci le graffe, portarono avanti una dominazione violenta e corrotta. Violenta come le chitarre delle bambole di Pezza.

Ci mancherebbe. Fra Forcella e i tribunali, la strada di Spacca Napoli arriva a Via Duomo e cambia di nuovo nome. Ora è Via Vicaria Vecchia, che ospitava il palazzo del vicario e portava al tribunale di Napoli. È rimasta a Castel Capuano fino alla costruzione del centro direzionale. Ed oggi, ancora carichi di turisti, residenti, lavoratori, bancarelle, negozi e bed and breakfast, Spacca Napoli è quel punto della città in cui si incontra, come spesso accade a Napoli, l'antica Grecia con il mondo moderno. Molto, molto bello questo articolo. Spacca Napoli, vediamo cosa c'è qua. La via che divide il cuore, lo sappiamo. Questo che cos'è? La strada che taglia in due le città. Molto bene, accetta il consenso. Spacca Napoli, cuore verace della città, storia e composizione l'abbiamo capita. Spacca Napoli, le 10 cose da vedere a Spacca Napoli, penso che le abbiamo nominate praticamente tutte. Piazza e chiesa del Gesù Nuovo, non ve la perdete. Poi ci abbiamo il monastero di Santa Chiara, mi pare chiaro. Piazza San Domenico Maggiore, cappella San Severo a Spacca Napoli, molto bene. Piazzetta Nilo a Spacca Napoli, dove c'è la statua del Dio Nilo. Altarino di Maradona a Spacca Napoli. Ah già, questa è diventata proprio centro delle foto di Instagram. Tra un po' ve lo racconto. Irene Grandi.

0: verso Irene Grandi, 12.45, ancora un'ora in vostra compagnia e più, break delle 12.45 e altra novità per questo giro di Marte contro Long Version.
1: Rockstar. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
4: Questo è
5: Marte contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Il mago del gelato, finalmente, con la loro Batticuore, collettivo di musicisti con base a Milano. Il loro marchio di fabbrica è una miscela sonora che unisce afrobeat, funk e new jazz anni 70, italo disco ed elettronica vintage, colonne sonore dei polizieschi italiani del passato. Ascoltiamolo insieme, Batticuore di Il Mago del Gelato.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'ultima uscita è il batticuore, è vero, poliziesco, anni 70, ne sentivo veramente il bisogno. Allora, torniamo invece qui a Marte Contro, che vi ripeto, durerà ancora fino alle 2. Stiamo parlando del quinto quartiere, oggi le richieste 3791-600-190 per poter chiedere ancora delle cosette, così. Alessia mi chiede un pezzo vecchio di Antonello Venditti, ho scelto per te L'Ottimista e tra poco lo passerò, ma stiamo entrando ancora nelle cose belle da vedere a Spacca Napoli, al centro di Napoli. Mi ero fermato all'altarino di Maradona a Spacca Napoli. Maradona è il pipe d'oro, incarna lo spirito di rivincita dei cittadini rendendoli fieri di essere napoletani e anche se argentino, accomodandoli in un'unica fede. Il calciatore è ormai diventato una leggenda, ormai da boh, e continua ad essere amato dai napoletani e non al punto di essere diventato oggetto di devozione. Subito dopo Piazzetta Nilo incontrerete un altarino costruito in suo onore, una teca custodisce la foto di Maradona ed un suo capello addirittura. Pensa che nel mio caso non c'era un cazzo entrate. Alcuni tifosi prima di una partita importante si recavano qui per chiedere la grazia. L'altarino in teoria è gestito dal bar adiacente, pensa che giro che ha fatto questo, intelligentissimo. Date il governo del paese ai napoletani, ribatteremo il mondo. E mettetevi in fila per farvi la foto e poi prendervi un caffè come partecipazione alle spese. Almeno questo è quello che vi dà fare al cartello. Che cos'altro troviamo? Il Sacro Monte di Pietà Spacca a Napoli. Poi troviamo San Gregorio Armeno, la Basilica di San Lorenzo Maggiore e l'Ospedale delle Bambole a Napoli. L'Ottimista.

non sbaglia mai, non sbaglia mai. L'ottimista nasce in piedi. D'altronde questa è una canzone che Antonello Venditti ha dedicato a Bettino Grazi. Grazi, bei tempi. Allora, 12:55, adesso sarebbe dovuto entrare il tempo dei saluti, sapete quella cosa là, scusarsi o non pedita, queste cose qua, ma in realtà vado avanti fino alle 2 oggi, quindi niente urgentissima, ma Marte contro allungata fino alle 4 e poi subito è quasi weekend di Paolino Di Censo che mi seguirà, quindi finalmente ci diamo il cambio con Paolino, l'abbiamo aspettato per tanti anni questo momento finalmente di incrociarsi. Allora, l'ultima cosa che incontriamo a Spacca Napoli è l'ospedale delle bambole a Napoli, come dicevo, che è un luogo straordinario. Alla fine di Spacca Napoli è un ospedale delle bambole che dal 1840 si prende cura dei giochi preferiti delle bambine. Pensate che bello. Se da piccoli avete avuto qualche problema a guardare film horror in cui la protagonista era una bambola assassina, magari limitatevi a guardare l'ospedale dalla vetrina. Se invece problemi non ne avete, entrate e godetevi questo meraviglioso viaggio nel tempo. Testa, braccia, piedi, occhi, un'interna anatomia delle bambole è disponibile sotto i vostri occhi. Alcune bambole sono in cura da molto, altre solo di passaggio e presto torneranno dai bambini. Adesso voglio entrare a parlare un pochettino dei quartieri spagnoli, sempre in questo mio quinto quartiere dedicato a Napoli.

cose, posti vuoti. Saremmo entrati in urgentissima, ma l'urgentissimo sono io fino alle 2. E dopo di me abbiamo detto quel guascone fantastico di Paolino con la sua "è quasi weekend", e invece poi per il resto il palinsesto sarà lo stesso, quindi dalle 17 alle 20 Emanuele Guzzardi con la sua Roghiferina 500, non perdete l'ammiraglia di questa radio, e questa sera dalle 20 alle 22 la ruggente voce di Irene Worms con la sua Megaverse, che vi porterà fino all'ora di andare a dormire, per chi va a dormire, ma oggi è venerdì, quindi vi fa compagnia in macchina mentre raggiungete il posto di Gozzoviglio che più vi aspetta e che più vi compete. Allora, Napoli, Spacca Napoli, più o meno l'abbiamo tutta descritta. Abbiamo detto però che nel passaggio di Spacca Napoli a un certo punto incontriamo i quartieri spagnoli, per cui insomma c'è ancora un'oretta per parlare di questa meravigliosa città di Napoli, anche un'oretta ancora per parlare di, per assecondare le vostre richieste, 3791 600 190, e vediamo se avete ancora qualche altra idea. Una me ne è arrivata, sempre napoletana tra l'altro, rispetto a un concerto che c'è stato ieri, quindi insomma avremo modo di parlarne. Comunque, i cosiddetti quartieri spagnoli, napoletano quartieri spagnoli, comunemente noti anche come e quartiere, costituiscono un settore del centro storico della città di Napoli suddiviso tra le municipalità 1 e 2, ed è comprendente principalmente il quartiere di Monte Calvario con porzioni minori dei quartieri di San Ferdinando e l'Avvocata, che sono delle zone di Napoli, quartiere al centro di Napoli, insieme a Chiaia e Posillipo, forma la municipalità 1 del comune. L'Avvocata invece fa parte della municipalità 2, insieme a Monte Calvario, Mercato, Pentino, Porto e San Giuseppe.

Giancane, i Pancreas, Agatoro in culo alla nazione. E con quelli che ci governano adesso non sarebbe male, visto anche le figuracce che fanno quando parlano di tematiche un po' moderne. Loro sciorinano il loro medioevo culturale, che poi ne fa la differenza quando si va alle elezioni. Perché io mi chiedo, no, se uno dice le cose che ha detto ieri, neanche lo voglio nominare, dalla Gruber, quel signore, è chiaro che poi chi lo va a votare più o meno la pensa così. Per cui questa Italia spaccata tra medioevo e rinascimento, risorgimento, quello che volete, un paese sopito su idee medievali, non male, non male come bel paese. Allora torniamo a Napoli, quartieri spagnoli, la storia, l'arte urbana. No, l'area urbana, scusate, nota come quartieri nel senso militare del termine, è caratterizzata dal punto di vista urbanistico da una struttura reticolare che scende dalle alture dominate dal Castel Sant'Elmo, con la tipica vocazione di alloggi destinati ad ospitare la guardia della fortezza. Sorge intorno al XVI secolo ad opera dell'architetto senese Giovanni Benincasa e del napoletano Ferdinando Manlio, per volontà dell'allora viceré Pedro de Toledo, che abbiamo già nominato tantissimo all'interno del percorso fatto a Spacca a Napoli, al fine di acquartierare le guarnigioni militari spagnole destinate alla repressione di eventuali rivolte della popolazione napoletana, oppure come dimora temporanea per i soldati che passavano per Napoli in direzione di altri luoghi del conflitto. Servivano.

Come fosse altra anima napoletana, quella di Zulu e di questa crew che insomma ha sconvolto gli anni 90 con questa sonorità. Soprattutto ieri concertone di Meg al City Park di Casilina, dove io non sono andato, anche se Giovanni, socio Brezza, Giovanni Seddaio di Torbido Podcast, mi ha riportato di un grande concerto che ha tra l'altro rispolverato tante sonorità dei 99 posti, Meg la regina. Però niente, ieri mi sono tardato in altre cose, quindi ciao Meg, è stato bellissimo pensare di poter venire al tuo concerto, ma insomma chi c'è stato mi racconta di una grande performance della regina dell'elettronica italiana. Allora 13:10, che bello che ho scavallato le 13, che di solito vi avrei già salutato dicendovi le solite cose, scusate se non vi dico e cose varie, invece ve le dico tra un po', quindi rimanete là. Invece stiamo facendo la storia dei quartieri spagnoli, abbiamo detto appunto creati per fare un dormitorio per i militari napoletani che avrebbero dovuto opporsi ad un'eventuale rivolta degli spagnoli. Fin dalla sua nascita l'area conosciuta come quartieri spagnoli, anche in ragione di un elevato rapporto tra la popolazione e la densità edilizia, presentò fenomeni di criminalità, gioco d'azzardo e soprattutto prostituzione, legati in particolar modo all'offerta di svago proferita dai locali ai soldati ivi quartierati o di passaggio. Niente di nuovo, l'abbiamo detto pure per il Bronx.

0: l'albero delle noci per andare al break delle 13:15, che tornerà con il quarto a questo punto classico per oggi. Allora, abbiamo detto, quindi c'era tutti questi soldati, quindi là i locali ti offrivano il gioco d'azzardo, prostituzione. Nonostante l'emanazione da parte del viceré di Napoli Don Pedro de Toledo di alcune apposite leggi atte a debellare questo fenomeno, il quartiere rimase, in seguito alla perdita della sua funzione originaria, sempre un'area di grandi difficoltà sociali della città partenopea. Quello che dicevo prima quando parlavo di Spacca Napoli è che mentre in tante città i quartieri, quelli un po' più pericolosi oppure dove c'è un po' più di criminalità e di disagio, sono nella periferia, come anche qui a Roma, la peculiarità di Napoli è che invece i quartieri spagnoli sono al centro della città. È una cosa che è unica, forse solo in Argentina, a Buenos Aires. Ok, break delle 13:15 e torniamo con il quarto classico, vai.
1: Rockstar. Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: State ascoltando Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita e come sul pianeta torbido. Ancora per 45 minuti è il momento di ascoltare il quarto classico per oggi. Loro sono i Verdena con la loro eterna I Valvonauta. Vai, ascoltiamolo insieme.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Arena, Valvonauta, 13 e 20. Allora, nel corso dell'evoluzione antropica dell'area 500-700 viene progressivamente resa meno la presenza militare, mentre altissima è la percentuale di immigrati nei centri circostanti che si inseriscono particolarmente nel settore dei servizi. Massiccia è anche la presenza degli artigiani, soprattutto sarti e calzolai. A partire dal XVIII secolo tale area cittadina venne caratterizzata, come del resto anche altre aree della città, da una forte frammentazione e disparità delle attività lavorative e imprenditoriali. Fino al XIX secolo la vicinanza di via Toledo, sede di importanti uffici amministrativi e finanziari, Banco delle Due Sicilie, Borsa, Gran Corte dei Conti, incise significativamente sulla composizione socio-professionale degli abitanti di tale area, e la quale assunse una fisionomia di tipo residenziale, data la presenza di nobili, impiegati, proprietari di appartamenti e appartenenti al ceto medio. Con l'Unità d'Italia la popolazione si proletarizza e in generale c'è un passaggio ad un'economia ai margini della legalità, che in una certa misura si prolungherà nel corso del secolo successivo. Sì, la storia dei quartieri spagnoli. Allora, questo signore qua pure ha fatto un live, me lo chiede Federica, e allora chi sono io per non mandartelo, ci mancherebbe, che ha fatto un bel live all'Olimpico, ha ospitato anche Antonello Venditti, sapete già di chi sto parlando, e allora ce la cantiamo tutti insieme alle 13:22 questa bellissima

In Go Tribe, bellissimo questo pezzo, 13:26, Achille Lauro ha fatto un bel concertone e con un'ottima scelta di merchandising, mi hanno raccontato che ha pubblicato il QR code sui maxi schermi per l'acquisto dei biglietti del concerto dell'anno successivo, che è andato subito sold out. Mi ha ricordato anche la strategia di Ultimo, che appena ha fatto l'altro anno lo scorso il concerto all'Olimpico, ha subito detto: ah, io l'altro anno il 4 luglio faccio il festone, chi viene? Tutti a comprarsi i biglietti, mo non c'è più nessuno di quelli che l'hanno comprato. Addirittura adesso mi ha scritto stamattina la mia ex moglie, che una sua amica adesso è disperata perché il marito si è reso conto che ci sarà un boato di gente al concerto di Ultimo, dovrà prendere navette e cose, siccome lui è un pigro guidaccio che saluto, ha detto: io ci vengo. Quindi adesso sta sola lei col figlio e mi ha chiesto a me: ma che vai pure te tante volte, che pit c'hai? Dico: io c'ho il pit 4. No, loro c'hanno il pit 3, poverina, va da sola. Lo so, ha voluto la bicicletta e mo pedali, ma la bicicletta non è il biglietto del concerto di Ultimo. La bicicletta è sposata con uno che se ci stanno 7 persone al concerto non ce va perché c'ha l'agorafobia. Ma che devi fare? Ma il concerto, a meno male che c'è tanta gente, no? Mamma mia, come siete problematici, come diceva Verdone. Va bene, io sto ancora parlando di Napoli e dei quartieri spagnoli all'interno poi del percorso di Spacca Napoli, di questa Marte Condro Extended Version di venerdì 12 giugno. Oggi si va al mare e si va poi nel weekend. Vi ricordo, domani esce il sondaggio di Marte Condro, non per martedì ma per mercoledì, perché martedì la mia piccola Marta fa l'esame orale di terza media e devo essere lì presente ad assistere, anche se la prima cosa che mi ha detto: a te non ti faccio entrare, devi rimanere fuori. Va bene, rimango fuori, bella di papà, l'importante è che tu sei libera. Bella come una canzone, bella come il sole, bella come questa canzone di Jovanotti, bella!

Giovanotti, bella, molto bella. Allora, bella di Giovanotti, la metto in doppietta con i Tiro Mancino. Senza un po' quanto sommato. Va bene, allora 13:31, doppietta delle 13:30. È inusuale per i miei orari, ma comunque fa rima, c'è stacce. Mi sta andando un po' via la voce dopo 4 ore, ma ho qua il mio panino roller piadina col pollo, per cui penso mi possa aiutare. Allora, Tiro Mancino, la descrizione di un attimo, vai. La descrizione.

La descrizione di un attimo di Romancino che mi chiude la doppietta con Jovanotti, bella, 13.35, Radio Rock Italia, Marte Contro, Dario. In voce con voi, vi ricordo domani il sondaggione, poi andatelo a vedere sui social, Dario, -C, -24. Se volete essere aggiunte o aggiunti al mio broadcast WhatsApp in cui vi arriva l'anticipazione, basta scrivermi in DM il vostro numero, due righe di liberatoria, perché sennò poi dite che vi ho sfruttato il numero come in maniera capziosa, invece voi mi autorizzate, io vi inserisco nel broadcast e vi mando la mattina del sabato, prima del video, il tema, che vi ricordo questa settimana non sarà di martedì, ma sarà di mercoledì, quindi un giorno in più per il manamen vocale breve timbrato. E si te va. Allora, nonostante le proposte di sventramento avanzate in occasione di ipotesi urbanistiche di risanamento nella prima metà del XX secolo, l'aspetto dell'aria rimase inalterato al giorno d'oggi nel quartiere vicino, circa dove vivono circa 14.000 persone, per un totale di 4.000 famiglie dislocate in una superficie di circa 80 ettari. A faccero cazzo, direbbero a Napoli. A causa della particolare conformazione del suolo, come in altri quartieri storici della città, è possibile che avvengano non di rado cedimenti del terreno, ma questo pure a Monteverde. Nella notte a cavallo tra il 22 e il 23 settembre del 2009 in vicolo San Carlo, probabilmente a causa delle forti piogge, si è verificato un crollo del manto stradale che ha dato luogo ad una voragine di quasi 20 metri di lunghezza. Ciò ha provocato l'immediata evacuazione di alcuni edifici e la chiusura della chiesa di San Carlo alle Mortelle. Allora, 3791 600 190, arrivano ancora richieste. Sara mi tira fuori questa dal cilindro, che io sapete che non è che lo passo troppo lui, perché insomma c'è quel problema là, ma in questo caso era nella sua band precedente, e quindi faccio uno strappo alla regola e mi vado a sentire questa bellissima canzone che in realtà racconta di quando la tua compagna sta dentro casa e si mette addosso le cose tue, che effettivamente essendo grandi ti fanno diventare scemo, perché ti rubano camicie, magliette, calze, calzettoni e in questo caso anche maglioni. Vai.

Quando indossi cose grandi, le calze che ti arrivano fino alle ginocchia, e la camicia blu è la mia, il maglione pure è mio, più o meno tutto è mio. Oh, quando devi comprare cose tue? Io non lo so, non lo so. Questa mania di rubare le cose. Devo dire la verità che anche mia figlia mi ruba le cose. Cioè, ogni tanto non trovo più magliette, poi le trovo nei meandri dei suoi cassetti. Ma la cosa peggiore sono le felpe. Riesce a rubarti felpe per poi perderle in una maniera scientifica, scientifica. Alla 13.41, quasi il momento del break delle 13.45, l'ultimo per quanto mi riguarda oggi, e con il rientro, con l'ultima novità di Marte contro di oggi. Ma stiamo parlando di Quinto Quartiere, quindi adesso dei quartieri spagnoli di Napoli. Nel settembre del 2012 è stata aperta in prossimità dei quartieri spagnoli la stazione Toledo della linea 1 della metropolitana di Napoli. Durante gli scavi per la realizzazione della seconda uscita della stazione in piazza Monte Calvario sono state rinvenute tracce di insediamenti abitativi dell'età del bronzo, pensate, databili intorno al 1500 avanti Cristo in piazzetta Santa Maria degli Angeli. Invece sono stati ritrovati i reperti della Napoli medievale. Vado avanti con la lettura della storia dei quartieri spagnoli. Adesso un po' di giro di basso, un po' più rock, un po' più metal, e andiamo a sentirci Andrea Raa. C'è la luna piena stasera, quindi non lo so se stasera ci sarà la luna piena, ma questo brano fa parte un po' della discografia di quest'autore che a me piace tanto, non solo per le cover che ha fatto, soprattutto quella di Ogni Volta di Vasco, in questo caso canzone sua inedita, ma parliamo di qualche anno fa, 2023. Andrea Raa, c'è la luna piena stasera.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Questo è gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale del la manifestazione.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è
7: Arte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: C'è vita sul pianeta torbido, è il momento dell'ultima novità per oggi per questa maratona Marte Contro. Bert, più in alto, ascoltiamolo insieme.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, di rientro dalla novità Quartieri Spagnoli oggi, l'abbiamo detto, la zona ha cominciato così a conoscere una riabilitazione dal punto di vista turistico, grazie alla particolare conformazione urbanistica, ai nuovi negozi e punti di ristorazione, ai piccoli mercati di pesce e ortofrutticoli che vi stazionano all'interno, all'apertura della nuova stazione della metropolitana e in generale al folklore della zona, che la zona conserva. I Quartieri Spagnoli sono non di rado punto di ricercato dalle foto dei curiosi e dei turisti provenienti da ogni parte del mondo. Inoltre, la zona ha cominciato ad accogliere negli ultimi anni un significativo numero di studenti universitari, italiani e stranieri, che ivi prendono in affitto appartamenti o singole stanze, grazie anche alla vicinanza con alcune sedi delle università napoletane. Sì, ci sta. Allora, andiamo avanti. Chiese, palazzi, siti di interesse più o meno sono gli stessi della zona che abbiamo visto prima, ma sentiamo cosa dice. Nonostante la fama controversa che il quartiere si porta dietro, esso costituisce comunque un nucleo di rilevanza storico-artistica di primo ordine della città di Napoli. Offre diversi spunti della cultura popolare e dello stile di vita napoletano, come ad esempio la presenza di piccole botteghe artigianali o dei bassi napoletani o di piccole bui vicoli caratterizzati dalle alte scalinate e panni stesi ad asciugare tra i palazzi. Tra i principali momenti di interesse ce ne sono tantissimi, va bene. L'oratorio, palazzi su palazzi. Va bene, allora, l'ultimo pezzo per oggi prima di Lucio Dalla, alla linea 77 con Salmo e Slate a K77. Vai.

Game over, 13:54. Allora, Marte contro sta per arrivare alla fine, quindi come sempre non mi resta altro che i saluti. Abbiamo parlato di Napoli, spacca Napoli, quartieri spagnoli, tutto veramente meraviglioso. È arrivato anche Paolino, che è alquanto urgentissimo, abbiamo notato, ma soprattutto sarà

0: La cloche di È quasi weekend, tutto pronto anche per lui. Io non faccio altro che rimandarvi a domani per il sondaggione, che poi sarà in onda il mercoledì, quindi settimana prossima corta, faccio solo lunedì, rientro dal weekend, quello che è successo a me, quello che è successo nel mondo, e chiaramente poi martedì nulla, mercoledì il sondaggione, salterò la cronaca torbida, e il giovedì la cucina, oppure vediamo se giovedì faccio anche la fanta intervista, e il venerdì di nuovo qua con il quinto quartiere e con le richieste, che verranno esaudite soltanto il venerdì. E allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi si fa i cazzi propri campa a 100 anni. Rimanete ancora incollati a Radio Rock Italia, sigla finale e Lucio Dalla.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Che pezzo, Mambo, mamma mia, Lucio Dalla. Tanta roba.
1: Sigla.
2: È quasi weekend.
0: Sì, quello.
2: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Ah, ma ve lo dico io, Let's go. Amici miei, venerdì 12 giugno 2026, 14.01. Io sono Sofì Baldolini. Un saluto a tutti quanti voi. Un ringraziamento a Dario Cecchettani che vi ha tenuto compagnia tra le 10 e le 14. Mamma mia, che turno! Staremo insieme per la parte finale di Urgentissima, vale a dire da adesso per altri 58 minuti e 28 secondi. Vale a dire fino alle 3 con il cambio, fino al cambio con Paolo Di Cenzo, che vi terrà compagnia fino alle 5. E quando arriverà poi Lele Guzzardi e la sua Rocky Perina 500, poi Irene, poi la nottata di Radio Rock Italia. Bene, detto questo, subito i contatti 3791 600 190 soltanto per i saluti. Quindi contatti a buffo, per saluti a buffo. Vediamo cosa mi ha lasciato in eredità Dario Cecchettani. Carina, carina, carina, mettiamola, dai, Tex, Litfiba, mamma mia, non ce la faccio. Appena entrato di corsa, non so se si sente il fiatone. Io quando corro, corro seriamente, eh? Non corro mica per scherzo. Mica faccio la ciclette io. Litfiba, Tex!

Litfiba, Tex, il nostro primo pezzo, il pezzo di apertura scelto da Dario Cecchettani, a me è andato più che bene. Guarda che cosa ti dico, guarda cosa ti dico, o te che ascolti. 3791 600 190. Ciao Sofia, che bella voce hai oggi. Grazie Riccardo, mica male, eh, lo so, attento, e devi vedere come sto bene in gonna, Riccardo, che tipetto che sono. Va bene, oggi parecchie notizie come sempre, vi porterò poi in giro per la nostra città, ci sono tantissimi eventi gratis da frequentare, da vedere, posti da visitare, mostre da gustarsi senza o sotto il sole, c'è davvero tantissima roba. Ve ne parlo tra poco, perché prima mi devo un attimo riprendere, vi metto Sei la mia città, lui era Salmo.

Vabbè, addirittura, mamma mia, che volgare. Va bene, 9 minuti dopo le 14, oggi il nostro consueto giro del mondo ci porterà prima in Messico, perché sono cominciati i mondiali ieri sera, insomma, il Sudafrica ha beccato dal Messico padrone di casa. E sono successe già di tutti i colori, è già meme mania, succede veramente di tutto. È successo che un giornalista è scappato davanti a Shakira. Poi dopo vi racconto bene. Poi ce ne andiamo al Mare del Nord per una storia di un cagnolino carinissima. E poi andiamo in America, in Tennessee, dove si produce Jack Daniel's, dove si fanno le Gibson, dove ci sono un sacco di cose fighissime. Posso, dove io sono stato abbastanza, insomma, Tennessee l'ho conosciuto abbastanza bene. Devo dire divertente, ma non troppo, e poi magari vi racconto. Ce ne andiamo in Tennessee perché c'è stato uno spettacolo pirotecnico decisamente inaspettato, anche molto molto pericoloso. 3791 600 190. Ciao amore, oggi non so perché sono contento, cioè, oggi c'è il sole, si sta bene, domani si va al mare. Anzi, un saluto a Dario che è andato adesso al mare. Avevo chiesto a Dario di farsi 10 minuti in diretta con me, non c'è stato verso mai nella vita. È stato tipo, senti, ma ti va? No. Ma perché non facciamo? No. Ma secondo te potremmo? No. Bene, andata così. Va bene, buon mare a Dario Cecchettani e buon mare domani a tutti voi, anche oggi, insomma, se avete la fortuna di poter andare di venerdì al mare, spero possiate divertirvi. Arriva Edoardo Bennato su Rock Italia. Ok Italia, ok. Questa era carina, questa non era male per niente. Devo andarmi a riguardare su che disco stava Ok Italia. Uno degli ultimi, secondo me. Voglio fare una scommessa, io dico 2013. Voi cosa dite? 3791 600 190, Toto disco di Bennato.

0: Mamma mia, ma quale 2013? E faccio pure questo lavoro, eh. Ok Italia, decimo album di Edoardo Bennato, 1987, però vale sempre.
1: Rockstar. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: State ascoltando?
0: Sì.
4: Urgentissima.
0: Sicuri?
3: È già tardi.
0: Va bene, visto che state ascoltando Urgentissima, questo è il primo dei classici, anzi è il secondo dei classici di Urgentissima, devo fare bene i conti per via di quest'ora di sostituzione. Volevo fare una mezz'oretta per farvi cantare pesantemente, ha fatto tutto il computer, va tutto in automatico. Sentite un po' cosa arriva come classico, poi ci penso io, eh.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

883 su Radio Rock Italia, alle 14:21 e 40 secondi appena scattati. Io devo salutare la mia amichetta Guglia, che ho rincontrato sabato scorso, domenica scorsa, in piazza ad uno street food. Sono contento che tu sia all'ascolto di Urgentissima con Sofì. E spero tu rimanga anche all'ascolto di È Quasi Weekend con Paolo Di Celso. Questa cazzata non so per quanto andrà avanti, il fatto che io vi dica ancora di essere Sofì Badolini, ma è un modo per omaggiarla, ovviamente. 3791 600 190, sai cosa vuol dire il nome Guglia? Te lo dico io, a parte che lo saprai, lo diciamo a tutti quanti gli altri ascoltatori di Radio Rock Italia. Il nome Guglia ha principalmente un'origine iberico-romanza, spagnola e portoghese, e deriva dal termine omonimo che significa letteralmente guida o capo. La parola spagnola Guglia ha sue radici germaniche, dal gotico Guidan, in ambito religioso è storicamente legato al culto della Madonna come guida, e infatti vuol dire persona capace di fare da apripista e di essere prima nei propri obiettivi della vita. Gran bel nome, gran bel nome, gran bel significato etimologico. Sono fissato, cara Guglia e cari ragazzi all'ascolto, sono fissato con i significati delle parole, lo sapete, insomma, per 7 mesi circa di quest'anno abbiamo giocato con le parole un po' più obsolete, un po' più desuete. Avremmo dovuto metterci anche Guglia, lo facciamo adesso, oggi, venerdì 12 giugno. E ho detto vi avrei fatto cantare? Scommettete che lo faccio? Scommettete? Mettiamo la scommessa?

0: Va bene, vi avevo detto di aver fatto cantare, scommetto che avete cantato. Cucuru cucu è un'espressione onomatopeica che imita il verso del gallo in italiano e il lamento di una colomba in spagnolo, la paloma. È nota soprattutto per essere il ritornello del celebre brano Cucuru cucu paloma, scritta nel 54 da Thomas Mendes e resa un classico della musica italiana da Franco Battiato nel 1981. Nel contesto della canzone il termine non ha un significato letterale, ma serve a evocare nostalgia e malinconia. Il canto della colomba simboleggia una persona che soffre per la perdita di un amore. Per Battiato diventa un suono liberatorio e poetico che unisce ricordi frammentati, citazioni e immagini surreali in bilico tra dolore e spensieratezza. Mamma mia, quante cose dietro una delle canzoni che sembrano in realtà più spensierate in assoluto. Facciamo così, facciamoci una mezz'oretta tutta da cantare, poi alle tre facciamo una mezz'ora, vediamo quanto riusciamo a fare archivio, permettendo da una mezz'ora a tre quarti di richieste per musica frocia, come la vedete? Io adoro. Ok, insomma, ogni volta che facciamo una puntata un po' più frocia, piace molto anche a voi. Quindi 3791 600 190 per le vostre richieste. Io continuo, spero di continuare a farvi cantare questa o questa. Facciamo questa.
1: In prigione.
0: Mai messa quest'anno, mai messa Radio Paccano. Perché che c'era Radio Paccano? Ah, Giovanotti. C'è anche scritto, Dicenzo, dai, su. Mamma mia. Va bene, le 14:28 staremo insieme fino alle 5 del pomeriggio. Oggi giornata particolarmente lunga. Arriva la Nannini con Giovanotti.
1: Credi.

che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: un estratto di un disco della diva Gianna, come dice il mio amico Riccardo, attraverso 3791 600 190. Disco del 1993, dicevo, della diva Gianna Nannini, che si chiamava Per forza e per amore. A 3791 600 190, proprio Riccardo mi scrive: fighissima Radio Baccano, vero? Quando Giovanotti ci lasciava ancora il beneficio del dubbio. Genio assoluto. Non Giovanotti, tu, eh? Assolutamente sì. Anzi, aspettative poi, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, dal punto di vista artistico, assolutamente, assolutamente massacrate. Va bene, 14.34, siete in compagnia di Sofì Baldolini, staremo insieme fino alle 15, fino al cambio con Paolino Di Censo e con la sua È quasi weekend. In genere durante questo spazio si parla di momenti aulici di cinema, io non sono in grado di farlo e quindi vi intrattengo raccontandovi un po' di cazzate e portandovi un po' in giro per il mondo e per la nostra bella capitale, la nostra bella città, che durante l'estate poi si accende di eventi. Quest'anno sono tantissimi, ma veramente tantissimi. Io con il mio compagno, insomma, ciao Michael, la stiamo bruciando Roma, veramente. Stiamo cercando di andare a vedere e di fare tutto ciò che c'è di bello e divertente. Vi assicuro che ce ne sono tantissimi di eventi. Poi ve ne racconto un po'. Questo fine settimana è pieno di cose, pieno di concerti, pieno di mostre, ve lo dicevo in apertura, tra poco andremo nello specifico. Continuo a farvi cantare un po', facciamo un'altra scommessa? Scommettete che mentre fate quello che state facendo canticchiate questo pezzo?
1: Ah, oh, mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale.
0: In radio, non in televisione.

a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: Ah, mi scrive Guia al 3791 600 190 e mi dice: sì, infatti Guia è il femminile di Guido, soltanto che nessuno lo sa. Io questa cosa non l'ho trovata, però ho trovato una cosa bellissima che mi fa ridere come un idiota da solo. Devo condividere questa risata con voi. Allora, stavo cercando i nomi strani maschile e femminile. Non so quante Guia conosciate voi, però insomma io ne conosco una soltanto. E probabilmente sì, anche all'ascolto. Quindi ascoltate qua i nomi illegali in Italia per i bambini. Allora, voi fate un bimbo e festeggiate la gioia di questo lieto evento con un nome particolare. Non so, Guia. Guia lo potete fare, lo potete chiamare Guia, una bimba, è anche un bel nome. Abbiamo sentito poi anche il significato, è molto figo, molto positivo. Non potete chiamarlo Maradona, è illegale. Non potete chiamarlo Goku, è illegale. Non potete chiamarla Biancaneve, è illegale. I nomi che non si possono usare in Italia: Frodo. Cioè, se tu sei un appassionato di Signore degli Anelli, di Tolkien, non puoi chiamare tuo figlio Frodo. Magari lo puoi chiamare Bilbo. Poi si presterebbe però a svariate perculazioni di cui non sto qua a raccontarvi. Non potete chiamarlo Satana, neanche come soprannome. Secondo me come soprannome la maggior parte dei bambini hanno Satana. Avete una bimba carina, biondina, piccolina, così, non potete chiamarla Apollo, l'è vietato. Di Maradona e Goku l'abbiamo detto, non si può chiamare un figlio Benito Mussolini. Vedi un po'. Questi sono solo alcuni dei nomi con cui non possiamo, non è che adesso fate un figlio, fate una bimba e la chiamate Pollon, non si può fare, non ve la registrano. Bisogna vedere se l'ha detto, come funziona? Cioè, io faccio una bimba, decido di chiamarla Pollon, vado all'anagrafe e dico: oggi è nata Pollon Baldolini. Quanto fa ridere questa cosa? Oggi è nata Pollon Baldolini, oggi venerdì 12 giugno, il signore ha detto dell'anagrafe: vorrei registrare Pollon. E lui mi dice: beh, certo, è un nome particolare, proviamo a immetterla nel computer. Il computer si rifiuta, il computer dice: no, questo nome è vietato. Si sente tipo beh, beh, beh, beh. Vabbè, non lo so come funziona tecnicamente. Ecco perché quando si sceglie il nome di un futuro nascituro è bene controllare la lista dei nomi vietati e illegali in Italia. Il nostro paese, infatti, così come per la maggior parte degli altri stati, ha adottato leggi che regolamentano i nomi per i futuri nascituri, per evitare che questi... futuri nascituri non credo si possa dire. Per evitare che questi arrechino danno o imbarazzo al bambino. Certo, se lo chiami Carolingio lo puoi chiamare, però insomma non è carino. Va bene, tra poco vi continuo a leggere questo articolo che sinceramente scaturisce in me una un'ilarità non indifferente. Non so se si è capita questa cosa. Sono da solo in studio, ogni tanto passa qualcuno fuori dalla vetrata della radio, mi guarda ridere come un coglione da solo e penserà effettivamente che sono un coglione. Non è del tutto sbagliato, non è del tutto sbagliato. Arrivano i Maneskin, che di sbagliato non hanno proprio nulla. Qua io rido e canto. E comunque è una bella cosa, eh? Questa era Torna a casa 2018.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. Rock Spot.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte sempre.
5: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questa è
8: Urgentissima. È già tardi.
9: È già tardi, ma è quasi weekend, care alla mia urgentissima, mia Sofì Baldolini. Va bene, seconda e ultima novità per quest'oggi, per questo spazio. Poi comincerà quasi weekend con Paolo Di Canzo. Tra una dodicina di minuti più o meno ne avremo altre due, così come avremo altri due classici da ascoltare tra le 15 e le 17. Loro sono i Ministri, questa non è musica. Niente male,
7: La musica
9: male.
7: Nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
9: Proprio quello.

Queste erano le musiche, allora sono i ministri, la seconda ed ultima novità per quanto riguarda lo spazio di Urgentissima. Va bene, detto questo, anzi ascoltato questo, io stavo leggendo un po' l'articolo, guarda i nomi impossibili, i nomi vietati in Italia. Ebbene, c'è la legge, la 396 del 2000, negli articoli 34 e 35, impedisce di dare al bambino un nome che possa arrecare pregiudizio morale, cioè che ridicolizzi o arrechi vergogna, per esempio perché è riconducibile a parolacce, cioè non puoi fare un figlio chiamarlo cazzo, ingiurie o a nomi di colori. E allora Celeste, va bene chiamare la propria bambina bianca, ma non possiamo chiamare un bambino giallo, perché c'è discriminazione. Io voglio chiamare un bambino marrone Baldolini. Ci sta moltissimo. No, voglio incazzarmi con questa cosa. Chi posso scrivere? Il Presidente della Repubblica, che va a Mattarella, che avrà forse cose più importanti a cui pensare. Io voglio chiamare mio figlio giallo. Perché non si vuole? Perché posso chiamare una bambina bianca o un bambino, una bambina celeste, non posso chiamarla giallo? Oh, porca miseria. Va bene, nella norma leggiamo alcune regole generali. Il nome del bambino deve corrispondere al genere del nascituro, a parte qualche eccezione di nomi come Andrea. Cioè, non posso chiamare un bambino Elisa. Questo ci sta, alla fine, dai, ragionando ci sta. I nomi stranieri dei bambini con cittadinanza italiana dovranno essere espressi con l'alfabeto italiano. Sono ammesse le lettere J, X, Y, K e W. Vabbè, ovviamente. Se ad esempio volessimo dare un nome tedesco che presenta la Scharf, dovremmo italianizzarlo con una doppia S. Cioè, puoi chiamare un figlio tipo SS? Mi sembra un po' forzata. Non si può dare al neonato il nome del genitore, di un fratello o di una sorella in vita. Giampiero, non posso chiamare tuo figlio, non puoi chiamare tuo figlio Giampiero. Non si può nominare il figlio come il padre, nemmeno aggiungendo Junior o JR, come accade invece negli USA. Non si può utilizzare un cognome come nome, cioè Paolo Dicenzo non può chiamare un figlio Dicenzo, sarebbe una cosa orrenda. Però Vincenzo Dicenzo sì, Vincenzo Dicenzo ci sta. Allora, detto questo, alla luce di questa approfondita analisi sulla legge, cos'era, 30, 31? Aiuto, non me la ricordo più. La legge 396 del 2000, quasi 30. Detto questo, alla luce di questa, dell'analisi di questa legge, possiamo però chiamare un figlio Abbondanzio. Deriva dal latino tardo e significa abbondanza, ma suona molto pesante. Beh, direi di sì, Abbondanzio. Possiamo chiamare una bambina Azza. Nome femminile, questo è bello però, eh? Nome femminile corto ed eccentrico, di origini incerte. Però Azza potrebbe fare. Azza sì, Azzo no, però, a questo punto, in base alla legge 396 del 2000. Possiamo chiamarlo Berengario. Ma se fai un figlio, lo chiami Berengario? Io ti vengo a cercare chiunque sia, ovunque tu sia. Un nome di origine germanica che risulta molto pomposo e bizzarro per un bambino di oggi. Direi di sì, Berengario Dicenzo, ma vabbè, non regge. Lo potete chiamare Cremenzio, potete fare un figlio e chiamarlo Cremenzio. Se non lo volete lo chiamate Cremenzio, adesso si incazzeranno i molteplici Cremenzio all'ascolto. Lo potete chiamare Evodio e su questo... e su questo facciamo che mettiamo maschio a zero, prima di cadere in qualcosa di troppo blasfemo. Evodio, di derivazione greca, si fa notare per la sua rarità e stravaganza. Quanti Evodio conoscete? Io neanche uno. Basta Paolo, basta!

La vita com'è, Max Grazia, un pezzo del 2015 quando a Radio Rock Italia, suppongo anche dalle vostre parti, sono le 14:58, oggi venerdì 12 giugno. La trasmissione di Sofia è praticamente giunta al termine. Tra poco comincerà, è quasi weekend, con tutte quelle belle cose che vi ho già detto e raccontato. Però dobbiamo chiudere l'argomento nomi illegali, nomi che non si possono adottare. In realtà stiamo raccontando quelli che invece si possono adottare. Tra i nomi italiani più bizzarri abbiamo detto Abbondanzio, Azza, Berengario, Cremenzio e Vodio. Ghita, antico e curioso diminutivo spesso associato a Margherita, suona oggi come un'esclamazione. Cioè, non ho capito che vuol dire un'esclamazione. Oh, Ghita! Oi Ghita mia. Lidania o Lidania, nome femminile di sapore arcaico e insolito. Manetto, un nome maschile medievale che risulta particolarmente buffo all'orecchio moderno. Secondo la legge 396 del 2000, Manetto, secondo me, adesso l'accettano a metà. Maruta, sai che io conosco una Maruta? Nome femminile dal suolo orientale e arcaico. Ultima, ma non ultima, Zosima o Zosima, di origine greca, significa vitale, molto raro e bizzarro. Zosima però non è male, eh? Zosima non è male per niente. Visto questo, possiamo dirci che oltre ai prenomi, l'Italia vanta una vastissima tradizione di cognomi comici e descrittivi, spesso ereditati dal Medioevo. Non è raro imbattersi in cognomi come Bevilacqua, Mezzalira o addirittura abbinamenti esilaranti dati dal matrimonio, come la signora Pecora e Lupo, no, vabbè, o la signora Uccello Immozzicato. Ragazzi, abbiamo preso una deriva assurda. Va bene, chiudiamo questa storia dei nomi, va, che mi sono spinto anche un po' là. Oh, guarda che è entrata la sigla iniziale di Quasi Weekend. La togliamo perché l'abbiamo già ascoltata prima, lasciamo perdere. Tra poco vi racconto un po' delle cose illegali che sono strane, cose che non si possono fare in Italia, ma in realtà sono cazzate, sono cose che facciamo tutti i giorni. In realtà ci sono delle leggi particolari che vietano delle cose altrettanto semplici della vita quotidiana di tutti i giorni. Ve li racconto tra poco. Intanto arrivano i Meganoidi, Zeta Reticoli. Ve la ricordate Zeta Reticoli? Io la canto da impazzire, secondo me. Adesso faccio così, mi tolgo le cuffie. Aspetta, facciamo così. Togliamo le cuffie, tolte. Mettiamo la radio a palla, anche in radio. Mi faccio venire a cacciare dai vicini di Radio Rock. Chi c'è di là? Gianpiero, Emanuele. Sicuramente verranno a cacciarmi perché sono Zeta Reticoli dei Meganoidi. La sparo a mille. Sono le 15 in punto, comincia adesso, è quasi weekend in compagnia di Paolo Di Cenzo. Grazie davvero di cuore a Sofì Baldolini per avermi tenuto compagnia. Siamo insieme fino alle 17.

Loro sono genovesi, sono i Meganoidi. Questa era Zeta Reticoli, pezzo di svariati, davvero svariati anni fa. Va bene, vi dicevo prima delle leggi un po' particolari. Focalizziamoci per adesso sull'estate. Andiamo su wired.it e vediamo un po' cosa ci dicono gli amici, i colleghi. Le mute, i piedi più curiosi che accompagnano l'estate. Fare la pipì in mare. A inizio estate ha fatto scalpore la proposta di sanzionare con una multa fino a 750 euro chi viene sorpreso a fare pipì nel mare di Marbella, città balneare del sud della Spagna. Dopo accesi dibattiti, l'ipotesi sembra essere sfumata, ma va detto che ci sono altre città spagnole come Vigo, in Galizia e Malaga, che è in Andalusia come Marbella, in cui sono in vigore regolamenti che vietano di urinare in mare o in spiaggia appena la multa. Cioè, mi immagino, no, la scena di te che stai pisciando in mare, arriva il pizzardone spagnolo e dice: qua lo se puede urinare nel bar. Usare sassi per ancorare l'ombrellone. Il comune di Sant'Antioco, posto meraviglioso che ho avuto la fortuna di visitare in Sardegna, è diventato famoso per il regolamento norme utilizzo spiagge, che prevede parecchi divieti, ce ne sono tantissimi in effetti, che possono suonare singolari. Tra questi, prelevare, depositare, utilizzare per qualsiasi motivo, compreso per legare gli ombrelloni, pietre, mattoni o materiali simili. Nell'elenco ci sono anche il divieto di fare picnic o consumare pasti di qualsiasi natura, e quello di giocare a calcio, bocce o pallavolo. Sapete che alcuni di questi li trovo giusti? Poi a Venezia, ma anche in altre città, è in vigore il divieto di dare cibo ai colombi, gabbiani e volatili. Si rischiano da 25 a 500 di multa, attenzione. Vediamo a Roma. Chi si siede sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti a Roma, in Piazza di Spagna, rischia una multa da 250. Come ha ribadito pochi mesi fa il TAR, sedersi limita la libera accessibilità e fruizione della scalinata di Trinità dei Monti e deturpa l'immagine del monumento. Vabbè, questo è da vedere, eh. Dipende, cioè, c'è chi si siede in un modo, c'è chi si siede più educato, insomma, più carino. 250 euro. Guidare a torso nudo in Thailandia, guidare senza maglietta o camicia, mi sa che anche da noi è vietato. È vietato e si rischia di prendere la multa. In Italia, nel codice della strada, non ci sono indicazioni esplicite a proposito dell'abbigliamento, ma chi guida dovrebbe essere sempre in grado di fermare tempestivamente l'auto e muoversi liberamente. Beh, se sto a petto nudo mi muovo ancora più liberamente che se sto in camicia o in maglietta o in pullover, senza essere intralciato da giacconi o calzature strane. Stesso discorso in Spagna e Regno Unito, dove infatti le infradito al volante non sono viste di buon occhio. Quindi quello che si dice da noi, che diciamo tutti quanti, però con l'infradito non si può guidare, in realtà non è vero. Questa cosa, prima di dirla per radio, con una certa sicurezza me la vado a guardare prima di raccontarmi una stronzata. Quindi, guidate con l'infradito, tranquilli, in realtà è pericoloso. Guidate con l'infradito, tranquilli, che tanto non vi dice niente nessuno, poi vi fermano, vi blastano e vi fanno tipo 200 euro di multa. Quindi adesso la andiamo a vedere per bene. Fare trekking con l'infradito. Per evitare incidenti e infortuni alle Cinque Terre in Liguria, hanno vietato di percorrere i sentieri che uniscono i vari comuni della zona con calzature aperte come sandali o infradito o con suola liscia. Le multe possono arrivare fino a 2005, ragazzi. Questa è tosta, eh? Vai a fare lo stronzo in Liguria e vedi che succede. Stare in costume fuori dalla spiaggia. Sono in molti comuni italiani, ma non solo, in cui è vietato passeggiare per il paese in costume da bagno, in bikini, a torso nudo, pena una sanzione. Tra gli altri, negli anni si sono espressi sul tema del look Consono, Venezia, Carole ed Eraclea in Veneto, Tropea in Calabria, Sorrento in Campania e Cagliari in Sardegna. Va bene, facciamo una pausa, mettiamo un disco, che abbiamo fatto una chiacchierata fin troppo lunga. Avete preso una multa strana per qualcosa di strano? Siete stati redarguiti dalla pubblica sicurezza per qualcosa di strano? A me è successo parecchio tempo fa, è successo un mezzo procurato allarme, poi vi racconto. 3791 600 190, Mattia Bazzani.

0: Mattia Bazzar su Radio Rock Italia, un pezzo clamoroso. Che bella che era, ti sento, mamma mia, ascolterei tipo 10 volte al giorno. Un buon pomeriggio a Isa, che è appena arrivata, si è appena unita all'ascolto a 3791 600 190, e dice: io ho preso una multa da 150 circa all'uscita di Valmontone con 6 punti decurtati dalla patente perché c'era il red qualcosa sul semaforo. Sarà stato il red, basta. Tacci, loro a Valmontone non mi ci vedranno mai più. Beh, certo, se ogni volta che vai dai 150, cara di costa, cara fu quella Valmontone, galeotta fu quella Valmontone, quel montone. Isabella ad esempio è un gran bel nome, eh? Altro che Catrego là, come dicevamo prima, Menegildo. Va bene, abbiamo parlato, cara Isa, abbiamo parlato un po' di nomi strani. Sai che non puoi chiamare tuo figlio Maradona se fai un bimbo lo vuoi chiamare Maradona, non lo puoi fare perché è in Italia, perché è illegale in Italia. Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale, alla Google AI per essere precisi: si può guidare l'infradito? Andiamo a leggere la risposta. Quindi tutte quelle volte che vi hanno detto che non si può guidare con i sandali, con i tacchi, con gli infradito, tutte cazzate. Sì, in Italia è legale guidare con le infradito. Il divieto è stato abolito nel 1993. Tuttavia, se le calzature provocano una guida incerta o causano un incidente, si rischiano multe fino a 168 e la rivalsa della propria assicurazione. Cosa dice la legge? Andiamo a vedere cosa dice la legge, perché la risposta è un po' ambigua. Il codice della strada non vieta espressamente le infradito. Aspetta, fatemi vedere se c'è una base, sì. Sandali o la guida a piedi nudi. Tuttavia, gli articoli 141 e 169, 141 e 169 impongono al conducente di mantenere sempre il pieno controllo del veicolo, grazie al cazzo, e garantire la massima libertà di movimento per operare in sicurezza. Andiamo a vedere i rischi concreti. Le sanzioni: se vieni fermato con un'andatura incerta e gli agenti ritengono che le infradito abbiano ostacolato i movimenti, ad esempio una frenata lenta, può ricevere una multa per guida pericolosa. Però l'infradito non c'entra nulla, nel senso, tu guidi incerto e poi ti fanno la multa per guida pericolosa. Assicurazione: in caso di incidente con colpa, la compagnia assicurativa potrebbe avvalersi del diritto di rivalsa e rifiutarsi di coprire i danni a causa di comportamento imprudente. Volete un consiglio pratico? Ve lo dà Google AI. Per evitare problemi, tieni sempre un paio di scarpe chiuse e comode in auto da indossare durante la guida. È un buon consiglio. Ricorda che all'estero, ad esempio in Spagna o in Germania, guidare con infradito è severamente vietato. Io lo trovo assolutamente, assolutamente. Cerchiamo di guidare sempre in sicurezza. Certo che se hai una guida un po' particolare, magari non è colpa dell'infradito, ma colpa del vino. E quindi devi stare attento. Lasciate perdere il vino se guidate, oppure lasciate perdere la guida se bevete. C'è il break delle 15:15, puntuali come in Svizzera.
1: Rockstar. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Per gente normale, ma per i cane.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, in Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Ma ve lo dico io quello che non sapete sul venerdì. Non vi fate mettere paura dal weekend. La prima cosa che vi racconto è che arriva il primo dei due classici che ascolteremo insieme. Questi erano gli Zen Circus di Ilenia.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dance Circus, Millenia, su Radio Rock Italia, 15:21. Prosegue a gonfie vele il nostro pomeriggio insieme. Saremo insieme, come già detto più volte, fino alle 17, fino al cambio con Lele Guzzardi con la sua Rocky Pinina 500. 3791 600 190 per i vostri messaggi. Ciao Paolo, tu lo sapevi che non si può neanche mangiare mentre si guida? Non lo so, adesso chiedo a... chiedo a Radio Rock Italia, no, chiedo a Google AI e vediamo cosa ci risponde. Lo facciamo subito dopo il pezzo di Tommaso Zanello del Piotta. Comunque quello che sta di fatto, anche con un po' di retorica, che vi devo dire, che vi dico anche di cuore, che quando si guida e basta. Non si mangia, non si beve, non si scopa, non si fanno tutte queste attività. Si guida e basta, bisogna stare attenti. E poi, se io potessi lasciare libero sfogo alla mia fantasia, avrei chiamato una figlia ipotetica Tempesta e un figlio Zeus. Allora, visto che abbiamo detto che non puoi chiamare una figlia Pollon, secondo me per osmosi non puoi chiamare un figlio Zeus. Vabbè, lasciamo perdere questo argomento perché l'abbiamo portato avanti, direi, fin troppo. Siamo anche impelagati in qualcosa di quasi blasfemo. Anche Zeus potrebbe essere qualcosa di quasi blasfemo, perché no? Ve l'ho annunciato, arriva il Piotta. Quanto era balneare sto pezzo? Tanto.

Momento di ricreazione mentale assoluto con Tommaso Montanello alias Piotta. Tempesta è uno dei personaggi di X-Men quando quindi non gli avrei dato un nome di un certo, quindi gli avrei dato un nome di un certo spessore, dice Isa attraverso il 3791 600 190. Un amico mio voleva chiamare il figlio Erno, così quando andava ai colloqui con i genitori di scuola gli avrebbero detto: ah, lei è il padre di Erno, lei è il padre d'Erno. No, perché? Lei è il padre d'Erno, non si può sentire, Riccardo, non si può sentire. Padre d'Erno. Erno, secondo me, però, si può chiamare un figlio Erno, eh? Anche un nome così, esotico, richiamo, c'è qualche richiamo esotico. Va bene, mettiamo Nada, poi torno da voi.

chiamava Smalto, l'album del 1983 di Nada, in cui era contenuta questo Amore Disperato, successo incredibile, che ogni tanto riproponiamo anche qui su Radio Rock Italia alle 15.30 in questo momento. Vabbè, vedo che avete preso il via, questa cosa dei nomi vi manda al manicomio letteralmente. Sempre caro mi fu questo Ermocolle, va bene. E poi come no, pure se fossi un prete mi vorrei chiamare Eterno, sarei Padre Eterno. No, vabbè, però ragazzi, non vi sto più appresso. 3791 600 190. Avete un amico o un'amica che hanno un nome strano? Ho cominciato io con Guia, che è una mia carissima amica di cui abbiamo abbondantemente parlato praticamente in tutta la prima ora. Cara Guia, mi hai svoltato la prima ora di trasmissione, anzi l'hai svoltata Sofì Baldolini tecnicamente, visto che tra le 14 e le 15 è lo spazio di Urgentissima e appunto di Sofì. Se avete un amico o un'amica con un nome strano, scrivetemelo a 3791 600 190, non per percularli assolutamente, ma semplicemente per capire un po' chi conosciamo, con chi ci accompagniamo. Va bene, mettiamo un pezzo di Calcutta. Sì, no, aspettate, che avevo chiesto ogni promessa è debito, quando mi ricordo ovviamente. Avevo chiesto a Google AI se si può mangiare mentre si guida. Allora, il codice della strada non vieta esplicitamente di mangiare al volante, tuttavia la pratica è fortemente sconsigliata, e vorrei vedere, e può essere sanzionata. Distrarsi o non avere il pieno controllo del veicolo viola le normative vigenti. Articolo 141 obbliga il conducente a conservare il controllo del veicolo e ad essere in grado di compiere tutte le manovre. Si vede che non ho gli occhiali, non ho neanche tirati fuori, non ho fatto in tempo a cambiare gli occhiali da sole con quelli da vista quando sono arrivato. A compiere tutte le manovre necessarie in sicurezza in ogni circostanza. Se mangiare compromette i riflessi, si rischiano sanzioni da 42 a 173 eurozzi. Questo è il 141. L'articolo 169, il 169, richiede che il conducente abbia la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre in totale sicurezza. Chi viola questa sanzione rischia una multa da 87 a 344 euro. Poi insomma c'è tutte le motivazioni di perché è rischioso, ma non serve che ce lo dica Google AI. Basta un briciolo, proprio un briciolo di buonsenso. 3791 600 190, i nomi strani dei vostri amici o dei vostri conoscenti, o anche il vostro, magari non lo dite, dite un mio cugino si chiama Avio, magari siete voi all'ascolto a chiamarti Avio, e poi Avio non è neanche male, ricordo Avio Focolare. Va bene, mettiamo Calcutta, va? Non era questa che volevo mettere di Calcutta, però vabbè, ci è capitata questa, ci ascoltiamo questa. Questa era un pezzo del 2016, Cosa mi manchi a fare, su Rock Italia alle 15.33. La

Calcutta su Radio Rock Italia alle 15.35. Ah, di cosa stiamo parlando? Mi sono perso tutto, ci sono dei messaggi da leggere a 3791 600 190. Qualcuno dice Calcuttone, Vince, ciao Vince, sì sì, proprio lui, Calcuttone, ci sta sempre bene, eh? Ho una collega che secondo me ha un nome meraviglioso, si chiama Provvidenza, un conoscente che si chiama Amalio, un vecchissimo amico di mio padre che si chiama di nome Fiorello, mica male, eh? Provvidenza mi piace da morire, certo, nome impegnativo, Provvidenza. Il fidanzato di una mia amica adolescenziale si chiamava Antenore. Io avevo un professore di matematica in quarto ginnasio, poi andò in pensione, che si chiamava Adalberto Tenaglia. Io non so se mi sta ascoltando, la vedo un po' complicata, visto che andò in pensione quando io ero in quarto ginnasio. Però il professore Adalberto Tenaglia riuscì a mettermi meno uno ad un compito di matematica. Professore, glielo dico, sono ancora incazzato questa storia del meno uno, eh. Meno uno mi ha tranciato il mio futuro di matematico, di fisico, di qualsiasi professione scientifica. Se non ho fatto il matematico è stata colpa sua, professore. Diamo un po' di musica frocia? Proviamo, dai. Per i vostri consigli di musica un po' più gaia, del solito 3791 600 190. Questa era la Carrà.

Olè! Va bene, siamo quasi in ne parleremo settimana prossima più approfonditamente, ma siamo quasi in zona Gay Pride, perché Roma Pride si terrà sabato 20 giugno. Mamma mia, noi abbiamo un matrimonio proprio lì, proprio da quella parte di Caracalla. Sabato 20 giugno. La parata principale attraverserà il centro storico della città con carri, musica e ballerini, partendo da Piazza della Repubblica per poi snodarsi verso Piazza Venezia e il Foro Romano, passando accanto al Colosseo. Lo slogan sarà: la Repubblica è di chi la abita, meraviglioso. Madrine ambassadors saranno Levante, Francesca Michelin, Margherita Vicario e che saranno le madrine ufficiali di questa edizione. La Pride Croisette, fino al 20 giugno presso le Terme di Caracalla, si svolge la storica manifestazione con un ricco programma di arte, musica, incontri culturali e spettacoli completamente gratuiti, cosa che fa parte anche del palinsesto succoso di cui parleremo oggi, di questo fine settimana in giro per la capitale. Musica proce al 3791 600 190. Andiamo dalla Bertè. Bella questa, mamma mia. Comunque lo dico a tutti gli omofobi all'ascolto: voi non ci capite proprio nulla, ma nulla, ma nulla, ma nulla, ma nulla. Noi ci divertiamo di più.

0: No, cara Isa. Mi sa che non c'è niente di Malgioglio nel nostro archivio, una cosa gravissima. Una cosa gravissima questa, che non c'è niente di Malgioglio. Vabbè, base, va, base, che è meglio. Vi dicevo del Roma Pride, a partire appunto dal 20 di giugno del 2026, anzi a finire il 20 di giugno del 2026. Le madrine sono fighissime, in Levante, insomma, abbiamo parlato parecchio, anche settimana scorsa eravamo in compagnia di Silvia, Francesca Michelin è molto brava, Margherita Vicario è fantastico, ho provato anche a chiamarla, a intervistarla, ma non sono riuscito ad organizzare per tempo l'intervista. Vediamo se c'è qualcosa di Margherita Vicario, sono un paio di pezzi che mi piacciono davvero tantissimo. Questa cosa che non c'è Malgioglio, devo ammettere, lo dico proprio a chi si occupa della messa in archivio dei brani, mi raccomando, mettete qualcosa di Malgioglio che è importante, importantissimo. Va bene, puntuali come gli svizzeri, come sempre, 15:45 arriva il break.
1: Rockstar. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è Quasi Weekend, tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Arriva la, scusate ma mi sono un attimo bloccato, che c'era un problema con la messa in onda. Arriva la prima delle nostre novità da ascoltare insieme, lui è Andrea Chimenti, questo è Canto Pagano Collection, volume 1, la leggo così come sta, l'ascolto con voi per la prima volta adesso. Sentiamo.
5: Novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Andrea Chimenti, Canto Pagano Collection volume 1. Vabbè, insomma, ho sentito cose più trascinanti di questa, se lo possiamo dire con tranquillità, senza che nessuno si offenda. Va bene, continuiamo la nostra playlist Gaia Frocia di quest'oggi, questo venerdì 12 giugno. Lo faremo per un'altra ventina di minuti circa, archivio e vostre proposte permettendo, vostre proposte a 3791 600 190. Sentite un po' cosa vi tiro fuori, con rispetto parlando.

0: love it.
1: Io sono, come al solito, completamente travolto dalla voce, dal ritmo, dal groove di Amanda Lear. Vediamo se c'è un po' di base. Sì. Eccola qui, trovata la base, trovata la base. 15.54, stiamo per entrare nell'ultima ora di programmazione per quanto riguarda la mia compagnia, ma non per quanto riguarda Radio Rock Italia, in realtà, perché sta per arrivare, arriverà tra poco Lele Guzzardi, che vi farà, vi darà compagnia durante l'ora dell'aperitivo fino al cambio con Irene e con Irene Wons, scusate, che vi darà compagnia fino all'ora di cena, fino alle 22, dalle 20. Radio Rock Italia si ferma molto poco, respiriamo molto poco. Va bene, c'è un piccolo disguido, su un piccolo debacle su Andrea Chimenti. Non sono stato io di sera a Bonelizza lì, Andrea Chimenti. Lo sento adesso per la prima volta, però insomma, ho detto niente di trascinante il pezzo di Chimenti, però alla fine neanche male, dai, perché. Va bene, tra poco vi porto in giro per Roma. Fatemi riprendere le redini della trasmissione, arriva Renato Zero. Come perdere nel giro di 70 secondi la guida completamente, sia tecnica che artistica, di una trasmissione? Ci vuole molto molto poco. 15.55, tra 4 secondi, questo era il triangolo. Bella anche questa, adoro.

Era 1978 quando usciva Triangolo di Renato Zero, un'icona frocia meravigliosa. Adoro, adoro, adoro. Allora, cominciamo a farci un giro per gli eventi, quasi tutti gratuiti, o forse tutti gratuiti, devo ancora capire bene, che ci saranno in questi giorni in giro per Roma. Ce n'è uno fighissimo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, via Margutta, dove il cinema ha incontrato la magia. A guidarci sarà l'amore travolgente tra Federico Fellini e Giulietta Masina, un legame profondo che ha fatto sognare intere generazioni, dai primi passi bohemien alla targa che oggi ne custodisce la memoria. Un racconto tra arte, passione e sogni da Oscar. Un evento per chi ama Roma e il cinema, le grandi storie d'amore. Domenica 14 giugno, quindi vale a dire dopodomani, alle 18.30, in via della Stamperia 6, ingresso Istituto Centrale per la Grafica, fino a via Margutta, 90 minuti a piedi in giro per Roma con una visita guidata che ci dirà quali sono i punti più importanti che hanno ispirato di più il maestro Federico Fellini e ovviamente tutte le sue muse, i suoi grandi amori. Quindi via della Stamperia 6, ingresso Istituto Centrale per la Grafica, alle 18.30. Dura 90 minuti, non ci sono barriere architettoniche, amici a quattro zampe sono benvenuti. Contributo partecipativo all inclusive, visita guidata per microfonaggio se necessario, 10 euro, under 25, disabili 8 euro, under 18 gratis, quindi non è proprio gratis, però quasi, perché se siete un po' più pischelli vi fate questa visita guidata bellissima, bellissima, gratis. Vi do anche un telefono per le info, 340-196-40-54, 340-196-40-54, una cosa secondo me assolutamente da non perdere. Torno subito. Ma questa neanche ve l'annuncio, perché è talmente facile, si annuncia praticamente da sola, alle 16.02 e 2 secondi.

Fatti bravo su Radio Rock Italia. Mamma mia, che è successo qua? Si sente tutto? Ci sono. Penso che si senta anche fuori. Io mi sento fin troppo forte. Allora, dicevo del nostro giro per Roma con eventi quasi tutti gratis. Primo che vi ho descritto costava 10 euro, però con tipo 2 euro di tesseramento, quindi 8 euro per andare a fare una bella passeggiata tra i vicoli che hanno ispirato l'amore tra Giulietta Masina e Federico Fellini, molto molto interessante. Una cosa che è sicuramente gratis ed è fighissima è il concerto di Daniele Silvestri, che chiude la settimana del Roma in Musica, ne parlavamo anche settimana scorsa, a Parco Schuster, una vera e propria jam session che rimetterà ancora una volta al centro la dimensione collettiva della musica. La giornata si articolerà in tre momenti: il pomeriggio sarà aperto all'iscrizione di musicisti provenienti dalle scuole di musica che collaborano con l'evento, mentre la sera protagonista sarà un set guidato proprio dal direttore artistico Daniele Silvestri, in cui si alterneranno sul palco anche artisti e artisti noti della scena musicale. Protagonista della chiusura sarà un inedito intreccio con la ricca espressività della scena rap. Non ci sono altre info sui nomi, però insomma Parco Schuster è una location pazzesca, l'evento è gratuito, se non avete un cazzo da fare è meglio che stare a casa, questo è poco ma sicuro. Sono parecchie cose, c'è anche un'altra bella passeggiata che riguarda Anna Magnani, ma ve la dico subito dopo il Rettacoggi.

0: non è solo un coro della Roma, è anche una canzone di Loretta Goggi, mannaggia. È vero, nasce come coro della Roma e poi anche come canzone di Loretta Goggi, hai ragione Giulio. Vabbè, era un po' troppo egocentrica, però aveva una voce pazzesca. Che canna che c'aveva Loretta Goggi, dice Isa. Lo sai che martedì andrò a vedere lo spettacolo teatrale con la regia di Lele Guzzardi? No, non so niente, non so niente, non ci rendono partecipi degli eventi qui a Radio Rock. Quello che so è che il 5 di luglio saremo tutti quanti noi di Radio Rock Italia sul palco della Città dell'Altra Economia del Testaccio Estate per premiare gli artisti che saliranno poi man mano sul palco per il Febbra Festival, primo e il secondo Febbra Festival. Quindi se, se volete incontrarci, vedere, vederci, stare un po' con noi in nostra compagnia, 5 luglio a partire dalle 19 sul palco di Testaccio Estate della Città dell'Altra Economia. Va bene, vi dicevo di Anna Magnani perché, vediamo se la ritrovo, sì, eccola qua, a Roma con Nannarella, questo non è gratis, è come quello con quello su Fellini, oggi vi ho detto che vi dicevo quasi tutto gratis, invece è quasi tutto a pagamento, sono leggermente rincoglionito. Anna Magnani era a Roma, ruda e ruvida e dolcissima, vera fino all'osso, con lei non si va a teatro, il teatro si vive. In questa passeggiata tra le strade della società, quella che non è più città aperta ma conserva ogni suo passo, riscopriremo una vita che sembra un film. Un'infanzia difficile, il palcoscenico come salvezza, Rossellini, l'Oscar, Hollywood e poi Roma, sempre Roma. Io aggiungerei anche Roma e basta. E quel legame indissolubile con il figlio Luca, la malattia, la forza, la fragilità. Ci accompagneranno le sue stesse parole, le interviste rare, le confessioni intime. Nannarella non si racconta, si ascolta con il cuore. Ammazza che intro importante. Vieni a camminare con lei, a ridere, a commuoverti, a sentirla ancora viva tra San Pietrini e sogni. Quindi domani alle 21, Piazza San Marco, statua Madama Lucrezia, alle ore 21, termine del tour a Piazza del Pantheon, dura circa 2 ore, niente barriere architettoniche come per Fellini, amici a quattro zampe benvenuti come per Fellini, contributo partecipativo all inclusive, visita guidata più radio auricolare se necessario, e per i soci 10 euro, nuovi iscritti 12 euro, under 25 8 euro, minori e repliche gratis, se accompagnati da un pagante, modalità di pagamento in loco, quindi dovete portare con voi il cash. Io lo so perché ho fatto una di queste passeggiate, sono meravigliose, però bisogna avere là il contante, altrimenti o si va a scrocco o non si va. A proposito di Anna Magnani, c'è un pezzo meraviglioso di Paola Turci che esce completamente dai binari della nostra programmazione musicale del momento, ma che devo assolutamente mettere. Avete già capito che si parla di Ma dimmi te. Lei è Paola Turci, questa è Radio Rock Italia, io sono Paolo, staremo insieme fino alle 5.
1: Fammi capire.

Va bene, ma non ti fa tutto sto film. Io c'ho in mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non stavo più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

0: stracci.
1: È il break. È il break.
2: Rock Spot. Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Ah, ma sul venerdì c'è una certezza, che alle 16:19, dopo il break delle 16:15, arriva l'ultimo dei classici che ascolteremo insieme, il secondo. Personalmente è una cosa che io francamente per motivi personali detesto, quindi l'ascolto, ascoltate voi e io no.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

voce indiscutibilmente bella questa di Francesco delle Vibrazioni, pezzo io sinceramente non posso sopportare per motivi proprio miei personali, non c'è nulla di non c'è nessun tipo di avversità artistica nei confronti delle Vibrazioni, ma mi sta proprio sulle palle questo pezzo, scelto tra parentesi come classico proprio dal nostro computer, quindi imprescindibile, incambiabile, insostituibile. Va bene, 24 minuti dopo le 16, siamo come di solito a quest'ora il venerdì in giro per Roma. Vi avevo detto che vi avrei resi partecipi di eventi gratuiti, in realtà sono praticamente tutti a pagamento, come vi dicevo prima. Questo è il più caro di tutti, €19. Ingresso, prenotazione, visita guidata e cuffie, 18 per studenti tra i 18 e i 25 anni e gli insegnanti, 16 per i ragazzi tra i 14 e i 18, €15 per i ragazzi under 14, studenti universitari di archeologia. Appuntamento davanti all'ingresso dell'Hotel Trevi, vicolo del Babbuccio 2021. Bisogna prenotare entro oggi, mi raccomando. Di cosa si tratta? Domenica 14 giugno, quindi domenica prossima, dopodomani, a partire dalle 14:10, ascoltate bene, sotterranei di Fontana di Trevi, antica città dell'acqua del Vicus Caprarius, apertura straordinaria, vicolo del Babbuccio 2021. In occasione dell'apertura straordinaria, luoghi solitamente chiusi al pubblico, visibili eccezionalmente solo per le vostre visite, visiteremo i tre piani di un quartiere ormai nascosto, posto sul lato orientale di Via del Corso. I sotterranei di Fontana di Trevi è meraviglioso, ragazzi, io l'ho fatto un paio d'anni fa, è una cosa veramente bellissima da non perdere, vale tutto il prezzo del biglietto. Entreremo in ambienti risalenti al primo secolo d.C., osserveremo le tecniche edilizie e i materiali utilizzati, capiremo l'importanza dell'area archeologica in questione. Narrerò le diverse funzioni che il luogo ha avuto nei secoli, da trasformazione da botteghe a complesso abitativo intensivo, a lussuosa domus, in cui si conservano in situ reperti di rivesti, enti marmorei, parietali e un pavimento musivo in tessere di marmi policromi. È bellissimo. Cammineremo sul suolo di ambienti adiacenti al Vicus Caprarius e comprenderemo la vicinanza dell'acquedotto Vergine, che poi è quello che irrora tutte quelle zone lì. Infine, nel piano rialzato risalente all'età medievale, ammireremo la struttura dall'alto. Capiremo meglio la storia della magnifica Fontana di Trevi, la stratificazione nei secoli, un percorso unico. Vi dovete fidare di quello che vi dice Paolo. È una cosa straordinaria. Se avete disponibili €19, ingresso, prenotazione, visita guidata e cuffie, fate questa cosa domenica 14 giugno a partire dalle 14:10. L'ingresso, ve lo ripeto, è nell'Hotel Trevi, vicolo del Babbuccio 2021. Mettiamo

0: L'abbiamo detto più volte, io credo che questo, quello di Mannarino, quello di Piot e quello dei Subsonica siano i tre, i quattro dischi migliori.
1: Solo sola, tutti hanno una via.
0: Di questa prima parte del 2026 almeno, tanta tanta roba, Madame e la sua Disincanto. Su Radio Rock Italia, quando sono scoccate da 30 minuti le 16 di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Andiamo ad una cosa decisamente gratuita, dedicata ai più piccoli, molto molto carina secondo me. Da sabato 13 giugno gli spazi all'aperto del Teatro Villa Pamphili di Roma prende il via la quinta edizione di Storie sotto gli alberi. Già il nome, no, è molto evocativo, molto carino. Storie sotto gli alberi, la rassegna di teatro per le nuove generazioni dedicata al pubblico dei più piccoli e alle famiglie. Sotto la direzione artistica di Andrea Calabretta, la rassegna porta nel verde del teatro favole, storie e racconti antichi e moderni affidati a cantastorie e compagnie capaci di incantare il giovane pubblico con parole, oggetti e immagini amate anche dai grandi. Tutti gli spettacoli andranno in scena alle 17.30, si raccomanda al pubblico di arrivare entro le 17. L'ingresso, io pensavo fosse gratis questo, ho sbagliato? Chiedo in regia, ho sbagliato? Eh sì, 7 euro è consigliata la prenotazione, no niente, c'era una un'info sbagliata, vabbè, comunque insomma costa 7 euro. Si comincia sabato 13 giugno con La Bella Addormentata della compagnia Florian Metateatro di Pescara, spettacolo liberamente ispirato alle fiabe di Perrault e Grimm, che racconta il battesimo della principessa e l'arrivo delle fate del regno, ciascuna chiamata a donarle bellezza, saggezza e talento, fino all'incantesimo che dà avvio alla celebre storia. Età consigliabile dai 4 anni, che carino! Domenica 14 giugno sarà la volta del Magico Pifferaio della compagnia dei Teatrini di Napoli, spettacolo itinerante ispirato alla fiaba del pifferaio magico, che trasforma lo spazio scenico della città di Hamelin e invita i bambini a immaginare una città migliore. Età consigliata dai 5 anni. Mi viene voglia soltanto leggendo questo di tornare ad avere 5 anni soltanto perché mi portino a vedere una cosa del genere. Questo il 14. Sabato 20 giugno programma Tre Porcellini della compagnia Tiffieu di Perugia, una fiaba teatrale con attori, ombrelli e pupazzi, che riprende il celebre racconto dei tre porcellini in una forma semplice e adatta ai più piccoli. Età consigliata dai 3 anni. Quindi questo a partire da sabato 13 giugno negli spazi all'aperto del Teatro Villa Pamphili di Roma. Abbiamo quasi finito con gli eventi di questa settimana, ce ne sono in realtà moltissimi altri, c'è quello del 17 che vi devo assolutamente ricordare, che riguarda le notti bianche, credo che si possano ancora prenotare, ne abbiamo parlato già parecchie volte, più tardi ve lo ricorderò ancora una volta prima di chiudere. Arriva Neffa! Età consigliata per Neffa? Tipo 17, 18? Forse di più, 34, 35. Sono pischello dentro proprio, c'è poco da fare.

2007 il NEF di Cambierà era un NEF meraviglioso. NEF artista che è cambiato tantissime volte, Sangue Misto, Li Messaggeri della Dova, insomma, un artista veramente fantastico. Va bene, le 16:37, tra poco roba di notizie, intanto Caterina Caselli. Siamo da una parte all'altra, da un estremo all'altro.

0: Caterina Caselli alle 16.39 qui su Radio Rock Italia. Non ci sono soltanto gol e campioni ai mondiali del 2026 cominciati ieri. La competizione divisa tra Messico, USA e Canada è iniziata da meno di un giorno, eppure sono già diversi episodi bizzarri diventati virali sui social. Dall'inglese stentato dell'arbitro Sampaio alla fuga in diretta per correre da Shakira, fino al silenzio surreale in TV per la sconfitta della nazionale sudafricana. Ve li vado a raccontare, a leggere tutti e tre. In realtà uno ve lo faccio anche sentire perché è veramente esilarante. Il primo episodio ha come protagonista Marcello Benedetto, giornalista dell'emittente di S Sport, quindi anche un'emittente importante, che durante la diretta dal manto erboso, a pochi istanti dal fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, ha abbandonato il microfono per correre da Shakira, chiamavo cebo. Tra i protagonisti della cerimonia inaugurale dello stadio Azteca, la postar colombiana si è esibita con l'inno ufficiale dei mondiali del 2026, Dai Dai, catturando l'attenzione dei fan e del cronista, che è letteralmente corso via per andare a chiedere un selfie alla cantante. Scusatemi un secondo, sta arrivando Shakira. Una scena memorabile accolta tra le risate dello studio. Ve lo faccio ascoltare, è bellissimo, è veramente bellissimo.
1: Por supuesto. Me permitís que voy por una consigna, está viniendo Shakira.
2: Sí, sí, ah, voy a buscar a Shakira. Espiando por ahí, ya estuvimos espiando por ahí, eh. A ver.
3: Va a buscar.
0: E lui se ne va. Sta arrivando Shakira a piedi con il suo staff. A ver. Bellissima, ovviamente. Lui se ne va, cioè si toglie praticamente dalla diretta.
2: Nuestro vehículo informativo.
3: Quiere mucho la Argentina y los argentinos.
0: Se ne va dalla diretta e va a chiedere un selfie a Shakira.
2: Ovviamente la cerimonia di apertura che mi dice por ahí que va a durare 14 e 15 minuti.
0: Mentre tutti i suoi colleghi sono ancora in diretta davanti alle telecamere con il microfono, sì, e tutto quanto.
2: Marcelito Benedetto sta,
0: sì, è veramente bellissimo.
2: Trattando seguramente
3: c'è sta dell'altro
2: di incontrare la parola di Shakira.
0: Vabbè, Shakira che è di una bellezza incredibile, ovviamente si presta al selfie. Segno della vittoria. Il signore tranquillissimo lascia andare. E poi se ne torna davanti ai suoi colleghi. Vabbè, bellissima, una scena veramente memorabile. Le 16.41, facciamo in tempo a leggerne un'altra. È bellissimo perché poi lo richiamano con una certa veemenza, lui con tutta calma torna davanti alle telecamere, alla faccia della professionalità. L'inglese dell'arbitro Sampaio, pronti via, si scende in campo, il protagonista del nome del meme diventa l'arbitro del primo match, il brasiliano Sampaio, che ha inaugurato il mondiale con ben 3 cartellini rossi, 2 per i sudafricani e 1 per i messicani. Non succedeva non so da quanto tempo. Al momento della seconda espulsione sudafricana, infatti, combinata a zuane, Sampaio ha mostrato un inglese tutt'altro che fluente. Dopo un contrasto duro con un avversario finito a terra nello scontro, il brasiliano è andato al VAR per controllare se ci fossero gli estremi per un cartellino rosso per condotta violenta. Sarebbe da ascoltare anche questo. Lo ascoltiamo? Ascoltiamolo, dai.
4: Decisão, direct free kick, red card.
5: Decisão, cartão vermelho para Temba Zuan.
0: Non si capisce nulla, assolutamente. Una volta finita la revisione, Sampaio si è rivolto quindi, come ormai consuetudine, allo stadio per annunciare la sua decisione. Il problema è che l'annuncio è arrivato con un inglese a dir poco stentato, tanto che il direttore di gara ha balbettato qualche parola confusa prima di ricordarsi defender, ovvero difensore. Il video con le facce confuse dei calciatori in campo è diventato rapidamente virale su X tra i commenti ironici degli utenti che hanno bacchettato il fischietto brasiliano per la sua pronuncia tutt'altro che British. Ma se andate a guardare il video è bellissima la faccia del calciatore sudafricano, è veramente meravigliosa. Prima di parlare del KO, del silenzio in studio per quanto riguarda il KO dei sudafricani, come abbiamo detto, ci ascoltiamo un pezzo dei Negramaro. Estate. Quant'è che non ascoltiamo i Negramaro? Abbiamo ascoltati un paio di volte quest'anno, se non sbaglio. Di fatto che li riascoltiamo oggi alle 16.44, prima dell'ultimo break tassativo.

0: ci sta per gravarlo, perché no? 16:46, c'è il break.
1: Rockstar. E passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questo gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Questo è Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Quello che sapete sul venerdì di sicuro è che sta per finire l'appuntamento con Paolo Di Cenzo, ma Radio Rock Italia non vi lascia assolutamente soli, come vi ho già ricordato più volte nel corso di queste tre ore. Arriva Amalfitano, maledette parole. A me lui piace, sinceramente. Amalfitano non mi dispiace affatto. L'ascolto con voi per la prima volta. Sentiamo Maledette parole.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

taglio quasi sanremese, per Amalfitano, le sue maledette parole. Molto, molto carino, piaciuta molto. 3791 600 190, siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda i vostri messaggi. Mikol chiede: Mannasca oggi no, non faccio in tempo perché abbiamo Marlene Kunz e poi c'è Achillone, c'è Achille Lauro. E poi ancora Isa che dice: stasera c'è Ligabue all'Olimpico, vero? Me l'ha detto anche la mia amichetta Laura, che saluto, che oggi con le sue amiche va a vedersi Ligabue, la sua celebrazione per certe no.

assolutamente no. Mi sarebbe piaciuto avere 5 anni e farmi portare dai miei genitori a vedere il Pifferaio Magico in un contesto bello come il teatro all'aperto di Villa Pamphili. Sì, non faccio in tempo, non faccio in tempo a mettere. Basta con le richieste perché non faccio proprio in tempo. Ho già tutti gli slot presi e non so neanche se faccio in tempo. Vi volevo però raccontare, far ascoltare l'ultima cosa perché fa troppo ridere. Per quanto riguarda i mondiali, Sudafrica, silenzio in studio. La prima partita si è conclusa con la vittoria per 2-0 del Messico, padrone di casa sul Sudafrica. Un KO che non è stato digerito molto bene dai tifosi, tanto che la diretta di un'emittente nazionale è diventata virale. La televisione sudafricana Sport TV ha regalato una scena surreale. Sono entrati però i Marlene Kunz e quindi roba di Marlene Kunz, non faccio in tempo neanche a leggervelo, forse faccio in tempo sull'intro. Al ritorno in studio dopo il triplice fischio, tutti gli ospiti, tra cui gli ex calciatori Fortune e McCarthy, sono rimasti in silenzio, creando un'atmosfera palesemente imbarazzata che il conduttore ha provato a spezzare. Allora è iniziato scoppiando quasi a ridere per il disagio. Cosa diciamo di questa partita? Cosa è andato storto? La risposta dello studio? Assolutamente nessuna. Gli ospiti sono rimasti ancora in silenzio e la scena è durata per altri interminabili secondi prima di iniziare il dibattito sulla partita. dopo ascoltiamo anche questo silenzio surreale in studio. Sono partiti da soli, come annunciato, i Marlene Kunz. Questa era bellissima, meravigliosa, a fior di pelle. 16:53, ultimi minuti insieme. A fior di pelle.

0: A fior di pelle, pezzone dei Marlene Kunz che ascoltiamo sempre troppo poco su Rock Italia. Va bene, siamo davvero agli sgoccioli. Vi debbo questo audio meraviglioso dello studio dopo la sconfitta del Sudafrica per 2-0. Vieni, ti preoccupare, che tanto non si sente nulla. Non si sente la porta che si apre. Ammazza quanto sei balneare, Guzzardi. Ma dove vieni? Da dove arrivi?
1: Direi intanto buon pomeriggio, direi Fregene.
0: Da Fregene?
1: Ma non è vero, assolutamente.
0: Ah, perché sembri proprio... Sembri proprio un autoctono di Fregene che viene a roba così a fare tre ore di radio e poi se ne torna a casa a Fregene, al mare.
1: Sarebbe bello. Sarebbe bello, anche il contrario. Potrebbe essere. Lascio questa cosa così.
0: La butti là così. Senti, oggi dovrei chiudere quasi puntuale. Dovrebbe essere
1: proprio oggi.
0: Oggi non vorrei più. Non vedo l'ora. È vero, mi sento tipo un minatore chiuso nel sottosuolo.
1: Io ho ancora gli occhiali.
0: Hai ancora gli occhiali, perfetto. Effettivamente. Effettivamente hai gli occhiali. Di che parli oggi, Lele? Spoileriamo un po'?
1: Ma allora, guarda, sicuramente il solito allenamentino scherzoso, diciamo, della
0: quello che per Lele è scherzoso sono tipo 16 esercizi di sollevamento pesi,
1: no.
0: 14 di plank, no, di cose.
1: In realtà no, solo due senza pesi, quindi diciamo una cosa tranquilla, per divertirci allenarci. Diciamo.
0: Senti, ma posso approfittare di te, della tua conoscenza tecnica di questa cosa qua? Guardami un attimo di profilo,
1: ho
0: quel filo di pancia in più, ma proprio un filo di pancia appena percettibile. Potresti fare una cosa tipo specifica per dimagrire?
1: Quello non... Non ho le capacità. Per scherzare e allenarci con la Rocchipirina 500, sì.
0: Vabbè, scherzare, ho sentito la tua trasmissione, l'altro che scherzare. Alcuni sono veramente tosti.
1: Ogni tanto.
0: E dopo la palestra si beve.
1: Esatto, c'è Massimo.
0: Quindi c'è Massimo D'Addezio.
1: Esatto.
0: Mamma mia, quanto sono forti, i miei neuroni funzionano a pieno regime. Vabbè, quindi insomma, verdi tipico della Rocchipirina 500 fino a cambio con Irene Worms.
1: Esatto.
0: Va bene, Lele, ti lascio tutto. Guarda la playlist e dimmi cosa devo fare.
1: E ancora.
0: Ah no, metti un attimo le cuffie, ti faccio non sentire una cosa che fa troppo ridere.
1: No.
0: Hai visto? Ah, aspetta che
1: yes.
0: Adesso è meglio.
1: Ora sì.
0: Senti cosa è successo ieri dopo, cioè questa notte, intorno alle 23.
1: Sì.
0: Dopo Messico Sudafrica, dopo che il Sudafrica ha preso due pippi dal Messico, succede che ci sono Fortune e McCarthy in studio in questa televisione.
1: Due mostri in studio nella
0: televisione Sport TV sudafricana. Mm-hmm. Succede questa scena qui, senti, eh. Silenzio. Non c'è niente.
1: È bello.
0: Senti. I giocatori rispondono a questa debacle col silenzio.
2: Ok. What do we say? What do we say? What went wrong in this game?
0: Il presentatore è in imbarazzo come nessuno mai prima.
1: Giustamente.
0: E vabbè, questa era la...
1: Direi niente di diverso da un programma Rai.
0: La frecciatina di Lele. Senti, facciamo che mettiamo questa qui.
1: Sì.
0: Come la vedi?
1: Poi
0: questa la togliamo dal pene, come si dice.
1: E ci siamo.
0: Poi mettiamo questa in mezzo, così a buffo.
1: Anzi, guarda, in realtà le prime due scambiamole, così bello che chi ci sta
0: ascoltando... Queste prime due?
1: Sì, a posto.
0: Bella questa, bravo.
1: Siamo a posto.
0: Bella, la playlist compilata in diretta la amo, lo posso dire?
1: Siamo a cavallo.
0: E poi non si sa un cazzo fuori tempo.
1: No, è ovvio.
0: Sappiate che tutto quello che ascolterete nei prossimi tipo 180 secondi è frutto di questo lavoro.
1: Guarda, direi che 180 minuti, però...
0: Beh no, però non c'entro niente, è tutta roba, tutta farina del tuo sacco. Quello che succede nei prossimi 140-150 secondi è tutto frutto di questa diretta.
1: Bellissimo.
0: Quindi, è stato bello, grazie a Lele Guzzardi, grazie a tutti quanti voi, un ringraziamento a Dario Cecchettani. Che mi ha aiutato a sostituire Sofì Baldolini, che sarà con voi, non ho ben capito quando, non si sa bene quando, uno dei prossimi venerdì. Comunque, cara Sofì, ci manchi, sappilo. Per quanto riguarda l'appuntamento con Paolo Dicenzo, ed è quasi weekend, ci sentiamo venerdì prossimo. Vi lascio nelle sapienti mani di Lele. C'è, come al solito, un bel seguito di ascoltatori. Ti lascio una bella eredità, è stato bello. A venerdì prossimo, ciao.
3: Avete ascoltato? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
4: Bello tutto, bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, se non sbaglio, ha detto che anche oggi, venerdì 12 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori della Radio del Rock Italiano, Radio Rock Italia. Come va in questa fosissima e caldissima serata di venerdì 12 giugno 2026? Ma come vuoi che vada, l'eletto mio? Lo so, mi sono risposto da solo, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti, anzi tre ore precedenti, con È Quasi Weekend qui su Radio Rock Italia. Ma dai che si parte!

Meganoidi con la loro supereroi, perché bisogna essere dei supereroi, delle supereroine per arrivare indenni alla fine di questo venerdì 12 giugno 2026 e forse iniziare il prossimo fine settimana. Ma la domanda che ci attanaglia di più di tutte è: cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 di questo venerdì? Beh, essendo venerdì ci alleneremo e torneremo in forma con la Rokipirina 500. Ebbene sì, vi somministrerò due belli esercizietti ginnici, quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che soprattutto fisicamente, perché è quello che conta di più. Poi, essendo venerdì, ci sarà il nostro Massimo D'Addezio a tenerci compagnia, a parlare di cocktail e a farci viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending intero, tutto in toto. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia, ma altre cose che già ho in serbo per voi e fra poco vi dirò.

0: avvicinarsi alle casse.
1: E come dicono i ministri, avvicinarsi alle casse, avvicinatevi alle casse, perché ora so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non sarà qui fino alle ore 20, fino alla chiusura della Rocchipirina 500 di questo venerdì 12 giugno 2026. Ma tranquilli e tranquille, non vi biasimo assolutamente, non lo farei anch'io, quindi perché dovreste farlo voi? Questa è la domanda che mi pongo ormai da inizio stagione. Ma io ho in serbo per voi tutto quello che accadrà, perché sono buono, voglio farvelo sapere, ho in serbo per voi tutto quello che accadrà oggi durante questo programma fino alla chiusura. E oggi accadrà proprio questo.
2: Treniraćemo sa, u formi sa Rocchipirina 500, pričat ću vam o čoveku koji spava u kombiju i dobija platu, o pravom položaju za spavanje, o restoranu brze hrane u La Specii, bit će tu masino cadecio.
1: Poi
2: uobičajeni tračevi
1: i poesia. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocchipirina 500, da qui fino alla chiusura del programma. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto in italiano, non dovete muovervi da Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Soprattutto quando la temperatura esterna arriva ai 30 gradi, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventeranno mai mille. Mai. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Adriano Celentano con Prison Calling Nancy Nanciusol. E l'ho detto pure bene.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 3 novembre addirittura del 1972, direttamente dall'album Nostal Rock, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Prison Call in Ensinanciusol del grande Adriano Celentano, il primo classico di Radio Rock Italia per la Rockipirina 500 in questo ultimo giorno di questa settimana, ovvero venerdì 12 giugno 2026. Ma io voglio ricordarvi qual è la modalità per entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speaker di Radio Rock Italia. È semplice, c'è il nostro numero WhatsApp, il, sentite come suona bene, quanto è affascinante, il 3791 600 190, al quale tributo un grandissimo applauso perché è veramente molto affascinante il nostro numero di WhatsApp, 3791 600 190, numero grazie al quale potrete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, alla fine gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso,
0: vanno bene lo stesso e sono ben accetti. Ma invece come ascoltare la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana di Radio Rock Italia? È ancora più semplice, perché potete ascoltarci se vi trovate a Roma e provincia tramite la DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia, poi potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare sia Radio Rock che ovviamente Radio Rock Italia, streaming su www.radiorockitalia.it o in FM sui 96.6 se vi trovate a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale romano. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e se voi non lo fate,
2: veramente mi scrivo ai terroristi,
0: quindi vi conviene veramente farlo.

Silos, I'm a Stent. Ma adesso invece è arrivato il momento di dare il giusto spazio, quello meritatissimo che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione che ormai è proprio a contatto, collaborazione, partnership con la Rochipirina 500 da ottobre, da inizio stagione, e ogni giorno mi e ci ricorda che è, che indice una giornata a volte internazionale, a volte mondiale, cittadina, europea, condominiale, insomma dipende, rionale a volte anche, dipende dall'entità. E oggi pensate un pochino che venerdì 12 giugno 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale delle canzoni, quelle spesso, anzi quasi sempre, molto molto discutibili, con le quali siamo cresciuti e cresciute. Fatevi un attimo un esame di coscienza, ripensate ad alcune canzoni che vi hanno fatto crescere e poi magari ne parliamo nel prossimo talk. Pensateci e poi ne parliamo, fra pochissimo.

Dio, che salutiamo qualora fosse all'ascolto, ma sappiamo bene che tanto non sta ascoltando. Ma comunque andiamo avanti, perché come vi dicevo prima, oggi l'organizzazione non ufficiale, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, quest'altra organizzazione, non quell'ONU che conoscete voi, più o meno famoso, questo decidetelo voi, però l'organizzazione non ufficiale, come vi dicevo, oggi ha indetto la giornata nazionale delle canzoni spesso molto molto discutibili con le quali siamo cresciuti e cresciute. Ad esempio, così mi ha fatto riflettere questa giornata nazionale indetta dall'organizzazione non ufficiale, con la prima che mi viene in mente, quando si facevano le conte tra bambini e bambine, Ambarabacci e Ciccocò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Allora, intanto, ma chi erano Ambarabacci e Ciccocò? Intanto, poi facevano l'amore con la figlia del dottore, poi il dottore si ammalò e che cosa succede? Ambarabacci e Ciccocò. Lo so, un po' strano. Poi, grande Branduardi, cioè stiamo parlando di Branduardi, no? La fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Ma che regalo è? Ma che è? Che regalo fai a tuo figlio? Papà, che regalo fai a tuo figlio? Un topolino. Ma comprali tutti gli altri animali che vengono dopo, no? Il topolino gli deve regalare. Va bene, ma poi in chiusura, così se ve ne vengono altre in mente, mandatemele al 3791-600-190. Mi viene in mente un ballo di gruppo che si fa addirittura alle baby dance nei villaggi. È successo, l'ho vissuta io come cosa, che si chiama il ballo della casalinga, del quale vi parlerò fra pochissimo. E pensate un pochino, oltre al testo vi farò sentire anche il brano. Pensate quanto siete fortunati e fortunate a stare all'ascolto.

Rockstar, ma io vi sto parlando, dato che mi ha fatto riflettere l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che oggi hanno detto questa giornata sulle canzoni un pochino particolari e molto discutibili che ci hanno fatto crescere. Mi è venuto in mente appunto Ambarabacci Ciccocò, la fiera dell'est che il papà regala un topo al figlio. Ma che cavolo di regalo è, mi viene in mente? Vabbè, c'erano tutti gli altri animali, tra l'altro, ma neanche li doveva comprare, perché poi arriva il cane, arriva il gatto. Manco li dovevi comprare, stavano già lì. No, lui va a comprargli il topo. Vabbè, questo mi lascia molto, molto perplesso. Ma tralasciando poi la macchina del capo, anche quella, ragazzi e ragazze, mamma mia. Ma c'è il cosiddetto ballo della casalinga, il quale ritornello fa proprio così.

Ecco, questa canzone viene utilizzata nei villaggi o comunque quando ci sono anche i bambini, soprattutto i bambini. Questo è un ballo, veramente, ve lo giuro, l'ho vissuto in prima persona. Ero dall'altra parte, non da bambino, fortunatamente già ero grande. Si fa nelle baby dance, quando si fanno ballare i bambini, il ballo della casalinga, se scopa, se spazza, diventa una pazza. E lo fa continuamente, poi, tra l'altro, quindi, vabbè.

cazzo questa società. Ma prima di tornare alle canzoni che ai voi vi hanno fatto crescere, che erano molto molto discutibili, diciamo, e questa è una domanda che vi faccio se vi vengono in mente, così poi parleremo anche di altro, ovviamente, come ben sapete, durante la Rochipirina 500 di oggi. Però se viene se viene, mamma mia, complimenti, vi faccio un applauso. Se viene in mente qualcun'altra, inviatemela al 3791 600 190. Magari prima di allenarci e tornare in forma con la Rochipirina 500 ne parleremo insieme. Ma adesso è arrivato il momento invece di fare gli auguri al personaggio sconosciuto di oggi. Piccolo spoiler, già vi ho detto che è un uomo. Sì, perché basta fare gli auguri alle persone conosciute, perché non ce ne frega assolutamente niente. Io, della Rochipirina 500, il suo principio attivo, il vostro l'eletto, faccio gli auguri solo ai personaggi sconosciuti. E oggi, venerdì 12 giugno 2026, e come ogni 12 giugno di ogni anno, è il compleanno dell'amico personaggio sconosciuto Stefano, chitarrista, che da qualche giorno, poverino, non sta benissimo, infatti è giù di corda, e proprio per questo tanti auguri Stefano! Tanti auguri all'amico sconosciuto Stefano, chitarrista, personaggio sconosciuto di oggi, che da qualche giorno, poverino, non sta benissimo, è un po' demoralizzato, è giù di corda, però proprio per questo la Rochipirina 500, il suo principio attivo, che poi sarei io, gli augura tanti tanti auguri a Stefano.

0: Levante con la sua Alfonso, una delle canzoni manifesto della Rocky Pirina 500, mi porta a fare altri auguri a un personaggio sconosciuto che diciamo è conoscente alla lontana della nostra amica Isabella. Buon pomeriggio, Isa.
1: Buongiorno. Allora, oggi è la giornata mondiale del programmatore musicale confuso, perché
0: sì,
1: metti questa qua, quest'altra la metti qua, quest'altra la spostare qua, quest'altra la metti prima della seconda. E vabbè.
0: Mm-hmm.
1: Poi oggi è il compleanno dello sconosciuto Ninetto,
0: sì,
1: che arriva al lavoro vestito in versione, diciamo, marittima, ecco. E un altro suo collega gli chiede motivazioni e lui dice che non è vero che è stato al mare. No, no, non è vero.
0: Allora, andiamo per gradi. Allora, intanto, non so perché, ma mi ricorda qualcosa accaduto qualche minuto fa. Metti su, metti giù, non lo so, vado a intuito. Qualcun altro vestito da mare, che poi tra l'altro potete vedere sulle mie storie. Ecco, io sono l'eletto, la camicia che ho, insomma. Sì, è vero, ha ragione Paolo, potrebbe sembrare da aperitivo in spiaggia, ma quando mai? Ma magari invece niente, venivo da casa mia. Però non lo so, guarda, a me questo Ninetto non è che sta tanto simpatico, anche perché fa finta lui fa finta che non è stato al mare, ma in realtà puzzava ancora di salsedine e aveva anche la sabbia dietro le orecchie. E allora, caro Ninetto, secondo te li farò o no gli auguri? Ovvio che no, ma è ovvio, te lo meriti. A parte il

0: Eh sì, come dicono, come cantano i Leuca, tutto bene, però a parte tutto, tutto bene. Ecco, prima io vi stavo parlando appunto di questo, di queste canzoni che vi hanno fatto crescere in maniera un pochino, come dire, era molto, molto travisate, dai, veramente erano delle canzoni molto strane, molto particolari. E al 3791-600-190 Isabella mi ha segnalato la tartaruga di Bruno Lauzi ed effettivamente mi dice questa cosa qua, vediamo un po', eccoci qui.
1: Ma io ho sempre amato la tartaruga di Bruno Lauzi, sì. Fino a capire poi in età adulta che quella canzone è un elogio alla spericolatezza alla guida. Ma io dico, chi ha costretto Bruno Lauzi a scrivere un testo così, così prepotente e pericoloso?
0: Guarda,
1: mi segui su Radio Rock Italia.
0: Esatto. Mi piace questa chiusura, interessante. Non lo so, io però, giustamente, conoscendola in parte quella canzone, vabbè, e questo è il ritornello. Ed effettivamente.

0: genio.
1: Il muro la fermò.
0: Ma no.
1: Si ruppe qualche
0: ma no.
1: E allora rallentò.
0: Ma no, ma no, ma come si rompe? Ma Bruno Laus, ma che cazzo? Eh beh, avevi ragione Isabella, avevi proprio ragione. Questa canzone è molto molto particolare. Devo dire di sì. Today.

0: Ed è proprio in compagnia di Motel Cecil con la sua Pissed Off Number 2 che arriviamo al break delle 17:45 minuti e novità di Radio Rock Italia. Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando la casalinga del ballo della casalinga scopa, spazza e diventa una pazza. In quel caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Eh no, mi dispiace. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Noyz Narcos, Danno e Sine con Scarafaggi.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Sanno e Sine con la loro Scarafaggi. Il pezzo rappresenta un momento storico per l'hip hop italiano, la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo quasi 20 anni e dopo che Noyz Narcos, partito dal Truce Clan, sia diventato un riferimento dell'hip hop italiano. Come notato dai fan sui social, la copertina ufficiale del singolo è una chiara citazione a Consuming Impulse dei Pestilence, leggendario disco death metal di fine anni 80, come evoca il titolo proprio Scarafaggi. Il brano è una metafora di resistenza urbana, parla di chi riesce a sopravvivere in mezzo al degrado della metropoli. E questa Scarafaggi dei grandi Noyz Narcos, Danno e Sine è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E non è che gli facciamo solo un applauso, ma anche questo se lo merita, però dai, grande applauso fino a distruggersi anche il setto nasale. In che modo si può applaudire così tanto ma fino a distruggersi il setto nasale? Non lo so, provateci voi. Ma fra pochissimo proverete invece i due esercizi ginnici che vi somministrerò nella rubrica In Forma con la Roghi Pirina 500. Preparatevi, eh?

Ma sentite qua, sentite qui come sale l'incoraggiamento ad iniziare la rubrica in forma con la Rocky Pirina 500. E dai dai dai che si parte. Allora, i due esercizi che vi somministrerò oggi, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino, sono i seguenti. Allora, saranno l'affondo isometrico, che servirà sì per allenarvi e tornare in forma insieme alla Rocky Pirina 500. Ma dato che è estate, dato che si va al mare, oggi si parlava anche di mare un pochino, l'abbiamo un pochino, un attimo toccato e poi non l'abbiamo purtroppo più rinominato, ma lo rinomineremo sicuramente. Visto che si va al mare, no, tramonti eccetera, magari siete con la vostra metà e allora l'affondo isometrico vi servirà anche per chiedervi di sposarvi e poi fare lo scherzone, ovvero fare finta di chiedere di sposarmi, invece poi vi allacciate le scarpe e se lo fate dovreste essere malmenati o malmenate, perché insomma sia da tutte e due le parti, insomma, va bene sia per l'uno, sia per lui che per lei. Mentre l'altro esercizio riguarda lo skip, che servirà proprio per scappare quando la persona davanti a voi si accorge dello scherzo. Insomma, questi saranno i due esercizi che vi somministrerò oggi nella rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Cominciate a prepararvi psicologicamente e fisicamente.

0: Who said?
1: Ah, ma allora niente, ce li fa, ce li chiaschi. Isometrico ci sarai. Vero. Hai capito l'eletto? Te Vero. E tre quarti davanti a tua.
0: No, bene. No, tutta quanta la palazzina mia. Ma appunto, il primo esercizio di oggi della rubrica in forma con la Rochipirina 500 è proprio l'affondo isometrico, che vi servirà sì per allenarvi e tornare in forma, ma anche per fare quello scherzone storico, epico, no? Che fai finta al tramonto, comunque con un bel panorama davanti, con la tua dolce metà davanti, fai finta di metterti in ginocchio con un giro proprio in affondo, classico, isometrico, per chiederle di sposarti, e invece di allacci le scarpe e dovresti essere menato o menata, ma comunque servirà anche per quello. Che cos'è l'affondo isometrico? È un esercizio a corpo libero che consiste nel mantenere una posizione fissa di affondo, in questo caso per un determinato tempo. Si parte in piedi, si fa un ampio passo in avanti con una gamba, decidete voi destra o sinistra, tanto alla fine
2: va bene lo stesso,
0: perché poi farete l'altra. Piegate entrambe le ginocchia fino a formare due angoli di 90 gradi e il ginocchio posteriore, quello dietro, lo dico così a scanso di equivoci, deve trovarsi a pochi centimetri dal pavimento e quello anteriore, quello davanti, non deve superare la punta del piede. Mantenete il busto eretto, il core, il nostro amatissimo e odiatissimo core, contratto e tenete la posizione respirando regolarmente per il tempo stabilito. Ad esempio, vogliamo fare dai 20 ai 45 secondi. Poi ritornate su e cambiate piede e avrete fatto l'affondo isometrico, che vi servirà anche per fare lo scherzone della richiesta di matrimonio. Invece qua alla fine vi allacciate la scarpa. Ma intanto preparatevi mentre fate questi affondi isometrici, soprattutto preparatevi psicologicamente, perché il prossimo esercizio sarà lo skip. Dai, intanto allenatevi, su.

direttamente dalla colonna sonora di Rocky. Eh sì, è arrivato il momento del secondo esercizio di oggi che vi sto per somministrare della rubrica in forma con la Rocky Pirina 500, e sarà proprio lo skip che servirà sì per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per scappare quando la persona davanti a voi si accorge dello scherzo veramente imbecille della finta proposta di matrimonio. Invece voi magari raccogliete qualcosa da per terra, oppure vi allacciate la scarpa, insomma alla fine l'una o l'altra. Sempre uno scherzaccio, eh. Ma come si fa questo skip? Allora, lo skip è semplicissimo, l'abbiamo fatto tante volte ed è un esercizio anche molto efficace, devo dire, per consumare tante calorie. Si esegue alternando le ginocchia e correndo sul posto, alzando le ginocchia il più possibile, eh? Le braccia si alternano al ginocchio, quindi braccio opposto al ginocchio che sale, e la mano rimane aperta e rilassata, il piede poggia solo sull'avampiede in modo da ammortizzare l'impatto. Il respiro segue il ritmo della corsa. Ecco, l'importante è non andare in apnea, altrimenti questo è quello che sentirete più o meno, una sirena molto molto simile. Ma avendo fatto questi piccoli movimenti vi sarete allenate ed allenate, tornate e tornate in forma con la Rocky Pirina 500 e riuscirete a fare uno scatto e a scappare il più possibile qualora voleste fare lo scherzone della finta proposta di matrimonio.

Monica, tutti i miei sbagli. Ecco, se anche voi vi siete allenati ed allenate e tornate in forma con la Rochipirina 500, oggi vi ho somministrato questi due esercizietti, niente di che. Uno era lo skip e l'altro era l'affondo isometrico, e servivano entrambi. Uno, l'affondo isometrico, per fare lo scherzone, quello là della finta proposta di matrimonio, che fate finta di inginocchiarvi con un bel tramonto alle spalle davanti la vostra metà, e invece in realtà vi state allacciando la scarpa e dovreste essere malmenati o malmenate. Invece lo skip serviva per scappare più velocemente quando la vostra metà si accorge dello scherzone del secolo. Ma dai che arriviamo invece al break in compagnia dei Mexican con Maina.

0: Talk Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Gente normale, ma pericale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Ed è così, soprattutto alle 18, 17 minuti e 45 secondi. In questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventeranno mai mille.
9: Mai.
8: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Edoardo Bennato con Sono Solo Canzonette.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E proprio come dice Edoardo Bennato, sono solo canzonette, direttamente dal 1980, direttamente dall'omonimo album Sono solo canzonette, uno dei classici di Radio Rock Italia e il secondo della Rockypirina 500 in questo venerdì 12 giugno 2026. Ma ieri abbiamo parlato con il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio dell'inizio del campionato mondiale di calcio 2026, America, Canada, Messico, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, e ci ha raccontato alcune curiosità, alcuni calciatori, alcune formazioni, ci ha detto tutti i vari gironi che sono veramente tantissimi e l'Italia in tutti questi non si è qualificata, ma va bene, chi se ne frega. Ma oggi è stato bullizzato ovunque, in qualsiasi pagina, un arbitro.
1: Decision.
0: Red card. Bene, questo è stato l'arbitro di Sudafrica e contro Messico, partita vinta dal Messico. Vabbè, applauso così. Ma vi ricorda qualcuno? A me non lo so. A me ricorda qualcuno, con il suo bellissimo inglese, oltre a me. Però mi ricorda una persona di spicco nella politica italiana, ovvero proprio lui.
2: This was the first reaction, shock.
0: Che è quello che ha detto quando ha ascoltato quest'arbitro che parlava nel suo, diciamo, inglese. Questo povero arbitro brasiliano si è ritrovato a prendere una decisione revisionata dal VAR, e quindi, come tutti gli arbitri ormai, dopo che il VAR prende una decisione, deve dirlo a tutto lo stadio. Ovviamente l'ha detto in inglese, è andata malissimo.

0: fatto anche arbitro shaming in questo venerdì 12 giugno 2026. Non sono stato l'unico oggi ad averlo fatto, a quel povero arbitro brasiliano che si è ritrovato a prendere una decisione dopo la revisione del VAR su un cartellino rosso e poi conseguente calcio di rigore, immagino, non me lo ricordo bene. Comunque alla fine, insomma,
1: va bene lo stesso!
0: È ovvio, durante la partita Messico-Sudafrica. E beh, tra l'altro poi parlo io, il mio inglese è peggio di un bambino nato a Londra, però un bambino proprio appena nato a Londra, cioè peggio il mio. Lui magari anche, diciamo, piangendo in inglese è molto più bravo di me in quella lingua. Ma fra poco invece voglio iniziare proprio a parlarvi di quelle cose che piacciono a me, quelle ricerche che ci dicono... In questo caso, esiste davvero una posizione migliore per dormire? Beh, lo scopriremo. Secondo voi esiste oppure no una posizione migliore per dormire? Tra poco lo scoprirete.

0: 77, Tiziano Ferro, Sogni risplendono. Sì, perché questa ricerca di cui vi sto per parlare ci porrà forse davanti alla scelta della posizione migliore per dormire. Esiste oppure no una posizione migliore per dormire meglio? Manco per niente.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, così dicono. Cioè fanno, hanno fatto questa domanda e poi dicono che non esiste. Spoiler no. Ma allora che cavolo state dicendo? Comunque però dicono che alcune fanno bene a stomaco e respiro. Allora la grande maggioranza delle persone dorme in una di queste quattro posizioni: a pancia in giù, prona, a pancia in su, supina, sul fianco destro o sul fianco sinistro. Anche se pensiamo di avere la nostra posizione preferita durante la notte, ci muoviamo molto di più di quanto crediamo. Io lo so che mi muovo tantissimo. Gli studi infatti parlano di almeno tre pivelli, almeno tre cambi di posizione a notte, ma si può arrivare anche a più di 30. Ed eccomi qua, più di 30 ci arrivo proprio io. E fra poco vi dirò quali tutte le posizioni, le analizzeremo. Pensate un pochino quanto siete fortunati e fortunate per stare all'ascolto della Rocchiperina 500 in questo venerdì 12 giugno 2026. Che bello!

0: Fantastic, c'est vraiment fantastic. Quanto è bello il mio francese, quasi quanto l'inglese. Ma vi sto parlando delle posizioni. Posizioni per dormire, eh? Non capite male, mannaggia. Posizioni per dormire. Ecco che ce ne sono almeno quattro. Supina, prona, fianco sinistro e fianco destro. Queste, diciamo, sono quelle principali. Poi c'è chi si incarta in cose veramente molto molto strane. I ricercatori dicono: esiste una posizione perfetta per dormire? No.
1: Comunque, ricercatore, non è bello da parte tua che ci fai costantemente la supercazzola. Hai capito, sì?
0: Hai ragione, Isa, ti do veramente ragione. Allora, analizziamole. Allora, c'è la supina, quindi pancia in su. Supina, pancia in su, quindi iniziamo dalla prona appunto, pancia in su. Dormire supini per chi... ma che cosa sto, mamma mia? Oggi veramente dovrei essere... arrestato, dovrei proprio essere arrestato. Iniziamo dalla pancia in su, quindi supino. Allora, dormire supini per chi supine ovviamente, per chi soffre di apnee ostruttive nel sonno, russa molto, è la posizione peggiore. Quindi se russate o soffrite di apnee, non dormite con la pancia in su, non lo fate, è la posizione peggiore, perché le vie aeree tendono a collassare su se stesse, ostruendo il flusso d'aria e rendendo comunque peggiore l'ossigenazione dell'organismo. Insomma, per i pazienti e le pazienti con apnea notturna è infatti indicata la terapia posizionale, che permette di abituarsi a dormire meno possibile sulla schiena. Fra poco analizzeremo anche altre posizioni.

musica per organi caldi We Are Pop, perché sembra, no? Vi sto dicendo le posizioni per dormire, non capitemi male, lo so, però potrebbe essere frainteso. Allora, vi ho parlato della posizione supina, adesso vi parlo della posizione prona, quindi a pancia in giù. Chi dorme a pancia in giù accusa più frequentemente dolori cervicali e lombari, contratture e altri sintomi riguardanti la spina dorsale. La spiegazione potrebbe risiedere, ci dicono questi scienziati, nella distribuzione della tensione tra muscoli e articolazioni del dorso e del collo, che non sarebbe ottimale. Ecco, quindi occhio, se avete già questi problemi, non dormite a pancia in giù. Ma allora, pare che dormire con il fianco sul fianco sinistro sia una mano santa per chi soffre di reflusso gastroesofageo. L'ho detto bene, vi faccio un applauso da solo, evviva la megalomania. E insomma, lo sa chi soffre del reflusso, sa che dormire sul fianco sinistro è molto buono, perché gli acidi che risalgono di notte, o comunque quando ci si mette a dormire, rovinano il sonno, no? E poi ci si sveglia con una cosa in bocca che neanche ve lo sto dicendo. Insomma, un circolo vizioso in cui il sonno scadente peggiora la malattia da reflusso e quest'ultimo peggiora il sonno stesso. Quindi, esiste oppure no una posizione migliore? Spoiler, già ve l'ho detto, non esiste, però se soffrite di reflusso, dormire sul fianco sinistro vi farà sicuramente molto molto bene. Vai!

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
6: Ed è così, soprattutto quando sta per arrivare il momento del nostro Massimo D'Addezio, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. E beh, la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, in questo caso non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Deman con le sue barricate.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda della Rockypirina 500 di questo venerdì 12 giugno 2026, ed essendo venerdì, ed essendo le 18:50 minuti in questo momento, significa che è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro numero 10, Massimo D'Addezio. Ciao Massimo!
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutti!
0: Come stai?
1: Eccoci!
0: Come stai?
1: Alla grande, oh. Dove sono io? È inverno!
0: Cioè, sei dentro una cella frigorifera?
1: No, sto a Roma.
0: Ah, bellissimo.
1: Però mi sto convincendo, ho fatto training ad oggi tutto il giorno.
0: Sì.
1: Perché non posso portare 33 gradi e quindi per me oggi è inverno.
0: È invernissimo.
1: Sì, ho chiuso le tende, stasera bagna cauda, vino rosso, basta.
0: Bene, quindi questo mi fa pensare che forse questa sera non lavorerai? O è una mia?
1: Bravissimo. Oh. Allora vi voglio raccontare questo piccolo aneddoto.
0: Vai, ma certo.
1: Questa sera, allora, potete pensare che io a un certo punto posso anche cominciare a perdere dei colpi e siccome ho perso, io sono un po' come quei cavalli che vanno avanti e indietro sulle mulattiere, no? I muli, anzi l'asinello, e praticamente me l'ho dimenticato, questa sera eravamo insieme, quindi mi sono dimenticato che ti avevo promesso che saremmo lì da te e prima mentre stavo cucinando dei fantastici cavoletti di Bruxelles e ho pensato, cioè, forse qualcosa me l'ho dimenticato e in effetti, eccoci qua. Oh, ma stasera ci siamo.
0: Bene.
1: E visto che eri così entusiasta l'altra volta di questi abbinamenti cibo cocktail, sì, ho detto perché non fare proprio un focus sull'abbinamento cibo cocktail.
0: Oh, bene. Intanto io ho una domanda, i cavoletti sono venuti bene? Sì, non è che pensando a questa
1: benissimo.
0: Cosa.
1: Oh, benissimo.
0: Bene.
1: Perché
0: bene.
1: Io faccio quel soffritto di aglio,
0: sì,
1: e fino a quando non diventa proprio doratino, tendente all'ambrato scuro,
0: sì,
1: e poi giù il cavoletto.
0: Wow.
1: Dagli Roma, dagli. E ci siamo.
0: Esattamente. Bene, allora farai ovviamente, io sono qui che ascolto come tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici questi abbinamenti che farai cibo cocktail, perché hai iniziato la settimana scorsa, come già ti ho detto mi hai fatto venire sia fame che sete, vediamo oggi che succederà, ma so già, caro Massimo, che andrà a finire malissimo, lo so.
1: Malissimo. Facciamo... Considerate che mentre cucinavo ho fatto l'abbinamento col peroncino.
0: Ah, ecco. Quindi, diciamo che parti già un pochino avvantaggiato. Beato te, io invece ho l'acqua naturale, neanche frizzante. Tu pensa come sono messo, dai. Va bene.
1: Ho fatto bene a non venire.
0: vabbè, in quel caso avremmo fatto altro, ma avremmo bevuto dell'acqua frizzante, questo dicevo. Comunque, piccolo intermezzo musicale e poi torniamo con il nostro Massimo D'Addezio. Voi rimanete lì, altrimenti ve ne pentireste.

0: nera ora e adesso. Infatti, Massimo, ora e adesso è proprio il tuo momento. Sei tu che ci stai per dare degli abbinamenti fra cibo e cocktail. E dopo che ci hai raccontato come fai i cavoletti di Bruxelles, io sono proprio qui, anzi, mi sono seduto e voglio ascoltare tutto proprio alla perfezione. Sono proprio tutto orecchie.
1: Allora, senti, la tocco piano.
0: Sì, vai.
1: Allora, calamaro grigliato.
0: Sì.
1: In salsa teriyaki.
0: E vai.
1: Abbinato con un cocktail dove io ti do una base analcolica. Mm-hmm. E questa base analcolica può essere aggiunta con tequila, gin o vodka, a seconda di quello che è il gusto personale.
0: Ok, ok.
1: Perché il cocktail funziona a livello organolettico bene per gli ingredienti di base. Okay. Che sono i frutti di bosco, quindi more o gelsi, mm-hmm, lamponi e mirtilli, pestati con dello sciroppo d'agave e acqua di fiori d'arancia.
0: Buono. Buono.
1: Una volta pestato ci si aggiunge dell'ananas naturale, mm-hmm, quindi l'ananas naturale si ottiene prendendo l'ananas, decorticandola e frullandola con tutto il torsolo centrale perché è fibroso, quindi dà consistenza.
0: Ok.
1: Poi girato con del ghiaccio rotto grossolanamente, il ghiaccio pilé, il ghiaccio tritato.
0: Sì.
1: E poi un top di cranberry juice. Il cranberry è quello che si usa per fare il cosmopolitan. Il cranberry è il succo della mortella. La mortella è questa bacca che cresce in riva all'oceano.
0: Okay.
1: E i campi si allagano con il mare. Sì. E quindi danno sapidità. E questa bacca dà... c'è questo sapore, non è né dolce né amaro, però c'è questa acidità giusta che ti fa salivare, no? Infatti, se vedi in questo cocktail qua non ci sono agrumi, non c'è lime, non c'è limone, perché c'è l'acidità del cranberry che fa salivare e lascia la bocca fresca.
0: Wow.
1: Qui il consigliato è il tequila, però va benissimo anche col gin o con la vodka. Quello che serve per pulire l'umami del teriyaki e della dolcezza del calamaro.

0: vanno in abbinamento con questo cocktail molto pastoso, se vogliamo, no? Denso,
1: Certo.
0: però va appunto a controbilanciare questa la carne del calamaro, che è una carne eterea, no? Leggera.
1: Eh sì.
0: Infatti, quando andiamo al ristorante e vogliamo fare i coatti, prendiamo il calamaro sulla griglia, perché basta così, poi dopo ci andiamo a prendere il kebab
1: E vai.
0: quando usciamo lì. Però fondamentalmente, ecco, l'abbinamento è questo qua, quindi
1: Wow.
0: il fruttato, che va a far rilassare la bocca con il ghiaccio tritato, e poi questa acidità residua, che va a finire di pulire la bocca dalla salsa teriyaki, che comunque, insomma, è una salsa invadente. E
1: Wow,
0: qua mi fermo.
1: beh, diciamo che se iniziamo così io ho paura, perché già quando hai detto la prima parola, ovvero calamaro, io già,
0: Calamari.
1: mamma mia, già sto veramente morendo di fame, in più poi quando hai detto pure il cocktail, in quel caso, di sete, quindi vabbè, se iniziamo così ho paura per i prossimi, però voi rimanete lì, se avete paura come me, vediamo un pochino tra poco cosa ci dirai Massimo. Piccolo intermezzo e torniamo subito.
2: Meet me at the club and then we gotta be close. I dance into the beat and then try not to be slow.

0: Alpaca Beat Club. Beh, allora, siamo partiti insomma con il calamaro e quel cocktail molto interessante che ci hai detto prima, e adesso voglio proprio vedere dove andremo a finire, dove finiremo.
1: Adesso ce ne andiamo. Allora, a parte il fatto che durante la pausa sono andato a assaggiare lì il cavoletto.
0: Ah, ok.
1: Perfetto, ragazzi, è venuto perfetto.
0: Ma proprio per cena, quindi, non per pranzo.
1: Proprio per cena. Ah. No, proprio per cena. Col peroncino l'abbinamento è stato perfetto, proprio vedi? Perché la dolcezza, l'amaro, no? Dolce amaro.
0: Esatto, vedi, parlavamo no? del calamaro.
1: Tequila, cavoletto
0: e poi cavoletto e Bruxelles e birretta. Niente, ma, niente. Come piacciono?
1: Allora. Ah, poi andiamo sulle polpettine di bollito.
0: Pure qua, eccoci qui.
1: Sì. In salsa verde.
0: Molto buono, sì.
1: Abbondante di aglio, mi raccomando.
0: Certo, va benissimo, va bene. Lo accetto.
1: Allora, con che cosa andiamo a abbinare? Andiamo a abbinare con uno spritz analcolico.
0: Mm-hmm.
1: Va bene? Sì. Perché il gioco di questi abbinamenti nacque proprio sulla sfida di abbinare, perché mi chiesero: è possibile abbinare i cocktail analcolici con la cucina? Assolutamente sì, perché quando tu giochi con la tecnica, quindi quello che fa l'elemento di base a livello di tecnica, intendo dire proprio il tecnico dentro la bocca, quindi il meccanico, no?
0: Certo.
1: Quindi il citrico fa salivare, l'amaro pulisce la bocca,
0: mm-hmm.
1: Il dolce va a creare un letto per l'abbinamento proprio con il piatto, con il cibo.
0: Okay.
1: Allora, ecco fatto che facciamo questa sfida. Questa sfida appunto prevede l'utilizzo di un San Bitter bianco,
0: sì.
1: Lo sciroppo di cedro della Tassoni, quindi non la cedrata Tassoni, ma lo sciroppo di cedro,
0: okay.
1: Della Tassoni, perché ci serve dolcezza e questa nota agrumata.
0: Okay.
1: E un bitter analcolico. Ci sono in commercio dei bitter analcolici. Per bitter io intendo proprio una cosa che sia simil Campari, per capirci, mm-hmm. però totalmente senza alcol. Si ottiene grazie all'infusione di erbe amariganti, e ci sono delle ricette buonissime che funzionano benissimo. Poi si aggiunge del succo di lime e limone messi insieme e abbondante soda, acqua di soda, acqua molto molto gassata,
0: mm-hmm.
1: servito con tanto ghiaccio e i peel dell'arancia e del limone. I peel sono la parte esterna della buccia,
0: okay.
1: Ovviamente bisogna usare frutta non trattata chimicamente, quindi buccia edibile,
0: certo.
1: Molto difficile trovare il lime e il pompelmo, molto facile trovare arancia e limone, quindi se avete arancia e limone e buccia edibile, la parte gialla della buccia, non anche il bianco,
0: mm-hmm.
1: messo dentro, un po' strizzato così tra le mani e buttato dentro, che dà questo profumo. E questo è perfetto nell'abbinamento con la polpettina di bollito in salsa verde.
0: Wow, anche qui mi hai rapito. Però guarda, se posso stilare una classifica, per ora il calamaro con proprio mezzo punto, per quanto mi riguarda personalmente, è sempre in testa. Però a questo punto io sono curiosissimo di sapere il prossimo abbinamento, ma lo scopriremo tra pochissimo, quindi voi rimanete proprio lì.
2: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale, ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero, se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

0: Nuovo disordine mondiale, mi piace davvero, come tutto quello che stai dicendo, Massimo, ma se dovessi proprio scegliere, stilare una mia classifica personale, ecco, diciamo che proprio di pochissimo il calamaro per ora è ancora in vetta. Anche se forse a livello di cocktail preferisco il secondo, lo so, sono strano, lo so, sono fatto così. Poi, anzi, vorrei anche sapere la tua, poi, alla fine del prossimo abbinamento. La tua opinione su quale preferisci, se ne hai uno.
1: Tu ci hai fatto caso? Io sto zitto qua, ti ascolto, ti lascio parlare. Poi ti aspetto alla fine.
0: Va bene.
1: Allora,
0: va bene.
1: Visto che mi vengono tarpate le ali della mia creatività, mi gioco il bonus.
0: Sì.
1: Gioco il bonus e gioco l'ostrica.
0: Ah, ecco. È andata. Lo sapevo.
1: Ti piace l'ostrica?
0: Eh sì, lo sapevo. Sapevo che sarebbe andata a finire così. Pensa, le ho mangiate davanti un lago appena pescate in Francia. Lasciamo perdere. Allora, l'abbinamento con l'ostrica?
1: Allora, vedete con l'ostrica? Una volta aperta l'ostrica,
0: sì,
1: ci facciamo cadere sopra il mocciolo del passion fruit.
0: Wow.
1: Appena aperto.
0: Wow.
1: Quindi gli va a dare acidità. Uh-huh. E poi prendiamo un bel peperoncino italiano.
0: Sì.
1: Ci facciamo delle piccole rondelline e le facciamo cadere dentro. 2-3 che danno colore.
0: Mamma mia.
1: A quel punto tu andrai a prendere questo boccone,
0: sì,
1: di ostrica, maracuja e peperoncino. E andiamo a dissacrare il tutto andando ad abbinarci il 17,5. 17,5 è un cocktail a base di vodka, sciroppo di passion fruit fatto in casa,
0: sì,
1: succo di lime e limone e gocce di tintura madre di peperoncini.
0: Wow.
1: Servito con ghiaccio tritato, estremamente fresco. La sensazione del peperoncino, grazie alla tintura madre, arriva dopo 6 secondi dal primo sorso. Mm-hmm. E va a creare un leggero solletico in gola.
0: Sì.
1: E questo è un tipico abbinamento per elezione e va a dimostrare, lo prendo come ultimo proprio per chiudere, certo, va a dimostrare che cosa? Che il cocktail, quando si fa un abbinamento al posto del vino, va a fare quello che il vino non riesce a fare, perché il cocktail parte dove il vino si ferma in un abbinamento.
0: Wow.
1: Ovvero, mentre nel vino io posso andare a prendere, appunto, ovviamente come prima, acidità, dolcezza, durezza, sapidità.
0: Uh-huh.
1: Il cocktail invece può contenere esattamente gli elementi che poi andiamo a ritrovare nel piatto, quindi è come se noi andassimo a prolungare stereofonicamente il gusto. Quindi tu mangi l'ostrica e la perpetui con il sorso del drink.
0: Wow.
1: Dove ritroviamo il passion fruit e il peperoncino.
0: Beh.
1: Il peperoncino ovviamente in tintura madre, perché addirittura madre è un'estrazione naturale di peperoncini messi in alcol per diversi mesi.
0: Certo.
1: E quando tu le vai a mettere 4 gocce, vanno appunto a dare solamente la piccantezza sul finale del drink, senza dare fastidio alle labbra, alla lingua o al palato.
0: Uh-huh.
1: Ma solamente diventa quella sorta di gioco che non va a dare fastidio all'abbinamento.
0: Beh, ma che dire? Allora, secondo te quale preferisco fra i tre? Vediamo.
1: Secondo me, conoscendoti, e visto il tuo secondo nickname, che è Boccuccia di Rosa, è l'ostrica.
0: Esatto.
1: L'ostrica.
0: Esatto, proprio quello. Proprio quello. Ma soprattutto perché, secondo me, è più completo, cioè nel senso, questa cosa che ci hai raccontato adesso dell'abbinamento proprio preciso al 100% fra cocktail e cibo, con quest'ultimo proprio è il massimo, è proprio, come dire, si sposano perfettamente. E il tuo invece?
1: Senti Cocco, tutti i cocktail erano perfetti, capito? Senti che intanto sfugge qualcosa.
0: È vero,
1: quindi,
0: è vero.
1: Questo, no, sono d'accordo con te. Allora, a livello di divertimento, io mi piace pensare che l'ostrica è una cosa che ti apre la percezione, quindi mi piace divertirmi e mi piace più l'ostrica, ecco, con l'abbinamento. Però poi se sto da solo, se devo essere gudurioso, mm-hmm, allora la polpetta è quella che più mi piace invece godermela.
0: Bene,
1: capito?
0: bene.
1: Per la panza.
0: Giustamente. Beh, Massimo, allora oggi veramente ci hai dato una lezione vera e propria di bartending. io che cosa dire? Cosa dire? Non lo so. Intanto ti auguro una buona cena, questo soprattutto, buoni cavoletti di Bruxelles.
1: Grazie.
0: E ci sentiamo la prossima settimana. Tu ci sei, non ci sei? Cosa fai?
1: Certamente ci sono, ci sono, non so dove, ma ci sono.
0: Bene, bene, bene.
1: Sicuramente.
0: Dai.
1: E la mia cena stasera tra parte di cavoletti di Bruxelles e uova sode e sale di Maldon.
0: Vero.
1: È il top, è il
0: bene,
1: top.
0: Bene,
1: e poi non sono in prigione perché mi piace il sale di Maldon.
0: Certo.
1: E poi la prossima settimana dimmi te se vogliamo continuare con degli abbinamenti o se no.
0: Guarda,
1: tu lo sai.
0: Poi ci sentiamo.
1: Last minute scivolando.
0: Esatto, bravo. Lasciamo questa hype, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Massimo.
1: Vi voglio benissimo.
0: Anche noi.
1: Bevete poco, bevete bene.
0: Ciao.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Vabbè, soprattutto quando sono trascorsi più di 120 minuti dall'inizio della trasmissione. In questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al comandante Vasco Rossi con Ti Immagini.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1985, direttamente dall'album Cosa succede in città, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Immagini di Vasco Rossi, l'ultimo finalmente e meno male classico della Rocchipirina 500 di questo venerdì 12 giugno 2026. Ma adesso, dopo l'imprescindibile rubrica con il nostro Massimo D'Addezio, che ringrazio ancora una volta per tenerci compagnia come ogni venerdì che si rispetti, ci addentreremo nel gossip e nel trash italiano, in quelle cose di cui veramente
1: non mi interessa. Allora, non ne capisco, non mi interessa.
0: Però io ve ne parlo lo stesso, quindi preparatevi che fra poco cadremo proprio di testa, proprio lì dentro, in quella tundra brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano.

0: allegri ragazzi morti o Pono Pono, che se non lo sapevate adesso lo scoprirete. Lo Pono Pono è un'antica pratica hawaiana di riconciliazione e perdono, e dato che ormai siamo nell'ambito della Rokipirina 500, per quanto riguarda la Rokipirina 500 nell'ambito del gossip e trash italiano, qualche giorno fa, non ricordo se ieri o l'altro ieri, ma alla fine
1: va bene lo stesso,
0: tanto uguale, vi ho parlato, no, del gossip che forse Beatrice Arnera, con quel pancino un po' pronunciato, sembrava fosse incinta. Adesso che è in vacanza col compagno Raul Bova in Sicilia, io ho detto ma vi pare, no? Ma poi la foto, il pancino pronunciato, era proprio una cosa impercettibile in Sicilia. Io ogni volta che sono tornato dalla Sicilia tornavo con almeno un carico di 5 kg in più. Lei, voglio dire, questo pancino un pochino pronunciato, no, è incinta. Ecco, oggi, venerdì 12 giugno 2026, è arrivata la risposta di Beatrice Arnera, che ha detto ai direttori di questi giornali che consentono e alimentano questo tipo di stampa: mando un enorme abbraccio e auguro loro di non doversi mai trovare a rincuorare la loro compagna o la loro figlia sul loro aspetto fisico, solo perché forse magari non cagavano da 2 giorni. Beh, che dire, una risposta eccellente, tanti complimenti a Beatrice Arnera. Quindi non è incinta come supponevo io, ovviamente aveva solo mangiato tanto e diciamo che ha avuto dei problemi intestinali. Dai, mettiamola qua e chiudiamola, eh?

Sono proprio i Voina con la loro GDL a dare il là, il via alla rubrica ad hoc per il trash ed il gossip italiano. Sì, quindi preparatevi perché ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, umida, e tutti gli aggettivi brutti che vi vengono in mente dedichiamoli a lei, a questa tundra del trash del gossip italiano. Ma non vi dirò niente se non prima della, anzi dopo della sigla!

Ma di Belen Rodriguez, Another Time. Dopo giorni di indiscrezioni, ipotesi, rumors e ricostruzioni più o meno fantasiose, Belen sceglie di parlare in prima persona. Oh, lo fa attraverso le storie Instagram, nessuna intervista, solo parole affidate ai social per mettere un punto alle tante voci circolate dopo la crisi che l'ha portata in ospedale lo scorso 25 maggio e svela il motivo per cui non, e dico non e sottolineo non lo faccio più, basta, condurrà l'Isola dei Famosi. E lei dice: ecco perché ho deciso di non accettare. Quale sarà il motivo per il quale la showgirl Belen Rodriguez non ha deciso di accettare la conduzione dell'Isola dei Famosi? Ma soprattutto, a noi ci interessa? No, però fra poco ve lo dirò.

0: mi vuoi? Beh, vi sto parlando di questa notizia di Belen Rodriguez che dopo un bel po' di silenzio sui social è uscita dicendo il motivo per il quale, insomma, lei non farà la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Allora, quindi lei ha scritto queste stories di Instagram, veramente un papiro enorme del quale io ovviamente vi farò un bel riassuntone. E lei non si è limitata, insomma, ai ringraziamenti comunque a Mediaset per averle offerto questa opportunità, ma nel lungo sfogo prende le distanze dalle ricostruzioni circolate negli ultimi tempi, secondo i quali lei, insomma, è finita in ospedale, e lancia una frecciatina a chi, a suo dire, avrebbe cavalcato la situazione. Non si fa. Insomma, arriva la rivelazione più attesa, la conduzione dell'Isola dei Famosi, ovvero dice: ho deciso di non accettare quando ho saputo che la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere è più di 45 giorni ed io non riesco a stare tutti questi giorni senza vedere i miei figli. E ci sta, lo ha detto, l'ha dichiarato, e dice che più tutti questi giorni senza il figlio e la figlia lei non ce la fa, e quindi niente, ha detto non sarei in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Bene, questa è la notizia di gossip di cui alla fine non ci interessa assolutamente niente, ma quello che invece spero vi interessi è che fra poco arriverà il momento della poesia che cercherà di elevare il livello culturale della Rocchipirina 500 di oggi.
1: Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
2: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la

idiote, mai dire mai la locura. Beh, è arrivato il momento di raccontarvi la storia di gossip che vi ho raccontato poco fa, ovvero della mancata conduzione di Belen Rodriguez per quanto riguarda l'isola, il programma L'Isola dei Famosi. Però ve la racconterò in una maniera più elevata, in un registro assai più alto, ovvero tramite una poesia che ho scritto proprio in relazione a questa notizia di gossip, di cui ci tengo a dire, a sottolineare, che non mi interessa assolutamente niente. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del mio cuore, zeppo e pregno di amore, di regalare a questo componimento è: beh, lei non le manda a dire. Titolo più contorto di qualsiasi film di Nolan, proprio lui, e la poesia fa proprio così. Belen Rodriguez torna a far parlare di lei e delle sue scorie, rispondendo a tono sulle sue storie, in cui racconta la sua opinione sulle notizie uscite su di lei sul web e in televisione. Ma la risposta che attanagliava tutte le ansiose e tutti gli ansiosi è il no della conduzione all'Isola dei Famosi. Per il motivo non ci vuole di certo un mago, è perché non riesce a stare troppi giorni lontana da Luna

cazzo! Oh! Ah, quanto è esorcizzante il finale di ogni poesia durante proprio l'addirittura di arrivo di ogni Rocky Pirina 500. Vi assicuro, è veramente molto

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ma certo che è così, ma secondo voi quando mancano solo 13 minuti alla chiusura del programma, ma secondo voi se ne prendete due possono diventare mille? Ma dai, comunque adesso è arrivato il momento di dar voce alla scimmia con Mono Locale.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: scimmia monolocale, rock band nata a Treviso nel 2015 che nel corso degli anni ha visto vari avvicendamenti tra i componenti che attualmente sono quattro, due del nucleo originale e due aggiunti in corsa. Hanno condiviso il palco con molte importanti band alternative rock italiane e pubblicato tre album, e questa monolocale inaugura il loro nuovo capitolo e soprattutto è l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rockipirina 500 di questo venerdì 12 giugno 2026, e dunque grandissimo applauso per la scimmia e la loro monolocale, ultima novità finalmente, meno male, della Rockipirina 500 in questo ultimo giorno di questa settimana. Ma io so che tra di voi, lo so, vi sento, vi percepisco, vi ascolto, che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio del programma. Infatti, proprio per questo, dato che sono buono, dato che il weekend ormai è alle porte, voglio farvi comunque sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, durante la Rockipirina 500. E oggi, durante questo programma, questo programmino, è successo proprio tutto ciò.
1: Nella puntata 10 della Rockipirina 500 di questo venerdì 12 giugno 2026 ci siamo allenati con il forma con la Rockipirina 500. Vi ho parlato della posizione che sarebbe dormire, c'è stato il grande Massimo D'Alessio, posso andare a voi.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rockipirina 500. Lo so che il recapone finale non vi fa capire assolutamente niente, ma è tempo a disposizione e questo è l'unico modo per capire tutto quanto è stare qui dall'inizio del programma.

0: proprio i Marlene Kunz con la loro uscita di scena a dare il via alla mia di uscita di scena. E quindi io vi saluto e vi ringrazio per essere stati all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo venerdì 12 giugno 2026. L'appuntamento è lunedì 17:20, neanche a dirvelo, Radio Rock Italia. Ma adesso vi invito caldamente, un po' meno caldamente perché fuori fa già caldo, a rimanere qui perché c'è la nostra Irene che vi terrà compagnia con i suoi megahertz dalle 20 alle 22. Che dire, buon fine settimana a tutti e a tutte, amici e amiche della Radio del Rock Italiano, e a lunedì. Ciao!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
1: Eccoci qui, buonasera a tutti. Venerdì 12 giugno, quindi l'estate è quasi arrivata, almeno non official, ma il caldo si fa sentire. Saremo insieme per queste due orette, quindi dalle 20 alle 22. Io sono Irene Worms e vi terrò compagnia come ogni venerdì sera.

Ain't Nobody Flying, Utela Malit, si inizia schitarrando del rock 20.05, ripeto, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, io sono Irene Worms e come ogni venerdì sera vi tengo compagnia per queste due orette che spero siano gradite. Vi ricordo inoltre che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, e siamo anche in streaming, lo streaming arriva davvero dovunque come l'acqua, su RadioRockItalia.it. Siamo anche, pensate un po', in FM sul 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale, quindi non avete davvero scuse per non ascoltarci.

Milano, primo singolo che ha anticipato l'album Canale Paesaggi, pubblicato nel 2020, è stato scritto e prodotto da Carlo Corbellini, la vera mente dei Post Nebbia, e che dire, che mente, e rappresenta uno dei pezzi più riconoscibili della band padovana. Metafora centrale, ovviamente, le vecchie televendite televisive che tutti noi ci ricordiamo. Si potrebbe fare una bella puntatona sulle televendite, cosa hanno rappresentato per noi, per me tanta roba, ma sono ben lieta di potervi annunciare che ho due nuovi ascoltatori questa sera, sono Riccardo e Marco. Stasera vi siete beccati il premio fedeltà, che vi potrei dedicare una bella canzone dei Pooh, Uomini Soli, che ne dite?

0: anche qui si parla di brani apripista, in questo caso Franco Battiato, Shock in My Town e Gomalacca nel 1998, e a mio gusto personale uno dei brani più belli dell'album, segna sicuramente una delle svolte più dure e anche abrasive della carriera di Franco Battiato, che prende poi dopo questo album anche una direzione molto molto diversa. Il bersaglio di Battiato non è infatti il progresso tecnologico in sé, ma anche un progresso che produce individui sempre più inconsapevoli. Ahimè, quanto la sappiamo bene questa cosetta, ne parliamo più tardi, o forse non ne parleremo mai, perché adesso momento della pubblicità, ma voi non scappate perché ci ritroviamo tra pochissimo con una bella sorpresa.
1: Rockstar. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Gente normale, ma pericale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
0: E quante vibrazioni di anime questa sera. Venerdì 12 giugno arriva il classicone. Questa volta è la volta di Baustelle.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

indietro nel tempo, nel 2005, quando i Baustelle mettono in piedi questo brano, bello, bello. Francesco Bianconi disse all'epoca, una storia personale, nel senso che la protagonista era una mia amica, una canzone che illustra una storia di malavita scritta con il distacco narrativo che cerchiamo sempre di mettere nelle nostre canzoni. Direi che ci sono riusciti davvero molto molto bene. Tra l'altro andatevi un po' a rimediare il videoclip, girato e diretto da Lorenzo Vignolo, veramente molto molto interessante. Bravi, bravi Baustelle, ma non avevamo dubbi. Un'altra band che non posso esimermi dal passare praticamente ogni volta. Vabbè, insomma, se non vi sono mai piaciuti, sto cercando di convincervi che secondo me è una delle band migliori del momento e anche del passato, eh. Loro sono Subsonica, che dire, secondo me è uno dei brani più belli e commoventi. Non c'è veramente nulla di sbagliato in Nuvole Rapide.

Scusate, io farei una puntata solo con colonna sonora di Subsonica, questo ve lo dico. Allora, si parla anche un po' di vacanze, ne parliamo tra un pochino, tanto più o meno ogni anno è sempre lo stesso articolo, leggo, insomma, i titoli non sono proprio tanto cambiati, sai com'è la crisi, signora mia. Vi ricordo invece il numero di telefono, anche quello non cambia, 3791-600-190 per mettervi in contatto stasera con la sottoscritta. Arrivano Danno, Suarez, Chef Rahu, Strozza Preti, alla romana. Chi di voi li ama? Alzate la manina.

E guardate un po' che vi ho tirato fuori da Anno Suarez, Chef Rahu. Un bel branetto di denuncia, soprattutto di denuncia dei poteri alti. E vabbè, non vado oltre. Beh, bello, bello carico. Si parla di estate 2026, 7 italiani su 10 partiranno per le vacanze, ma pesano la crisi e il caro prezzi. Ma guarda un po', lo stesso identico titolo di giornale che ho letto l'anno scorso, quindi c'è qualcosa che non va. Solo che ogni anno mi pare che la crisi stia diventando sempre più impietosa e quindi le cose, insomma, non si mettono proprio benissimo. Il caro prezzi non ne parliamo, signora mia. Gli italiani dunque sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica innanzitutto, e lo sappiamo bene, internazionale poi, e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre, a partire da quella del Medio Oriente, che sappiamo bene, insomma, un bel groviglio grosso. E quanto emerge all'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi, ragazzi miei. E tra questi ci sono anche io. A causa del complesso e instabile scenario mondiale, l'aumento dei prezzi e dei voli, c'è stata poi tutta una polemica anche sull'aumento dei voli che sappiamo molto bene nei mesi scorsi, la sicurezza, anche il problema della sicurezza, sono, insomma, è un problema abbastanza grosso. Non tutti i posti, insomma, sono raggiungibili, mi pare di capire, con assoluta sicurezza. Chi alla fine partirà nel 56% dei casi lo farà all'interno dei confini italiani, quindi il bel paese rimane la destinazione preferita, seguita dall'Europa al 29%. E dai paesi extra UE il 9%. La meta prescelta potrebbe però ancora cambiare. Il 54% di chi ha partecipato all'indagine ha già modificato i propri piani, chissà per cosa, per quale, forse rimanere in balcone. In particolare il 23% si è orientato verso mete considerate più sicure, il 21% di chi voleva partire verso l'estero ha poi scelto di restare in Italia. Ma sì, l'Italia è bella, per carità, però insomma un viaggettino all'estero ogni tanto ci vuole. Ah, mi scrive al 3791 600 190 e buon Godai. Buonasera Godai, grazie come sempre dell'ascolto. Arrivano loro, Bobby Joe Long's Freshie Party. La musica non va mai in vacanza, questo ce lo dobbiamo ricordare, eh.

Mi sembra giusto intermezzo per commentare queste notizie. 65% degli italiani è preoccupato per i prezzi. Eh sì, complicato scenario geopolitico mondiale, infatti, come anticipato, è l'elemento che incide più sui piani estivi degli italiani, pesa molto o abbastanza sulle decisioni di viaggio, il caro prezzi, ma la preoccupazione principale che guida queste scelte è l'aumento appunto del carburante e tanto tanto altro. Secondo dato da non sottovalutare è che il 34% degli italiani spenderà meno dell'anno scorso. Per quanto riguarda le spese preventivate, il 48% degli intervistati manterrà lo stesso budget dell'anno scorso, mentre il 34% ha dichiarato che diminuirà la spesa per le vacanze rispetto al 2025. Però andiamo, io sono curiosa di vedere anche un po' quali sono queste mete in Italia e anche all'estero, perché ogni anno bisogna andare un po', insomma, a farsi fattacci degli altri, perché no? Sono molto molto curiosa, anche perché se non viaggi, almeno guardi i viaggi degli altri. Chi di voi, per esempio, segue i blogger, anzi vlogger, che su YouTube imperano e ci deliziano con i loro video di viaggio? Io li adoro, ad esempio, veramente. Sono molto molto istruttivi, poi, molti di loro.

All You Can Eat, The Chain, si prosegue qui in grande classe, qui con l'arietta condizionata, qui veramente si sta tanto tanto benino. Il computer mi segnala che al momento qui nella capitale ci sono 24 gradi e per me, vi posso assicurare, è già troppo.

0: Rock Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: State ascoltando
4: Megahertz.
3: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: 20:49 di questo venerdì 12 giugno arriva anche il nuovo singolo di Francesco Frisari.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Bel progetto, progetto pop di Frisari, mi piace, questa novità in alta rotazione che potete trovare qui su Radio Rock Italia. Sabato 13, ragazzi miei, e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci. Una due giorni ricca di eventi. Sabato 13, firmacopie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, e domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi, e firmacopie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle 20 musica live, ingresso gratuito dalle 10 alle 21, e ovviamente Radio Rock è partner ufficiale della manifestazione.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

Il rock di Capitan Uncino qui su Radio Rock Italia, Edoardo Bennato. Si parla di mete preferite per il 2026, quindi quali sono le migliori mete di vacanza? Sono coste della Spagna, isole Baleari o Costa del Sol, le isole della Grecia o mete esotiche come Zanzibar e il Kenya. Il trend per il 2026 offre un ventaglio, ragazzi miei, di opzioni per tutte le esigenze e budget. Non mi pare proprio. Mare e in Italia le destinazioni più gettonate rimangono la Costa degli Dei in Calabria, il Salento, che meraviglia, in Puglia, e il Cilento in Campania. E poi c'è la Francia meridionale, la Costa Azzurra e la Provenza e anche la Turchia. Invece per quanto riguarda le capitali e le città d'arte, Madrid è una capitale europea molto molto quotata, e poi c'è anche Nicosia e Verona che sono in cima alla classifica della European Best Destination del 2026. Invece per quanto riguarda i viaggi più strutturati, si fanno notare le destinazioni lontane dalle rotte di massa ma molto ambite. Ecco, questo già mi piace di più: il Borneo indonesiano e lo Sri Lanka per una vacanza anche un po' meditativa. Islanda, che vi devo dire, sogno della mia vita. Islanda per gli amanti della natura selvaggia e dei paesaggi unici, anche se io penso, mi posso permettere un commento, che forse l'Islanda andrebbe vista più d'inverno che d'estate. E il Botswana e il Perù per i viaggi a lungo raggio. E poi ci sono anche delle destinazioni un po' low budget, quindi destinazioni che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo in Europa, che sono Belgrado, Riga, Vilnius e altre, però non sono ben specificate, quindi non ve saprei dire.

vabbè, ci fidiamo tutti. Arrivano anche Casino Royale, sempre più vicino. Eccoceli qua, ci li godiamo tutti. Un po' di atmosfera arrabbiante in questa intro pazzesca.

il brenetto spartiacque delle 21.04 qui di Megahertz è sempre più vicino Casino Royal, non potevano mancare. Allora, cosa vi ricorda la parola estate? A me due cose: insalata di riso e gelato. Si parla di gelati, gelato è uno degli alimenti più globalizzati del mondo, viene infatti consumato praticamente ovunque, ma non dovunque è buono allo stesso modo, questo c'è da dire. E le modalità, i gusti, le tradizioni sono molto diverse da paese a paese. La produzione mondiale, pensate, supera i 20 miliardi di litri all'anno e continua a crescere grazie all'espansione dei mercati asiatici e all'aumento del consumo dei paesi emergenti. E come viene consumato il gelato, ad esempio, nel mondo? Facciamo un piccolo viaggetto virtuale, anche perché questo ci possiamo permettere, da quanto abbiamo capito. Nord America, negli Stati Uniti, il gelato è spesso acquistato nei supermercati in grandi confezioni e consumato a casa come snack o dessert. Gli americani prediligono gusti classici come la vaniglia, il cioccolato e il cookie duff. Oddio, che buono! Paese è anche uno dei maggiori produttori mondiali di gelato. Lo so, però il gelatino a casa, quello confezionato, un po' bocciatello, va bene, ne parliamo tra un pochino.

questo Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere, uno dei brani più leggendari dell'autore, con un sacco di citazioni, riferimenti alla letteratura europea. Bello, bello, bello. Si parla di gelati, gelatini, e qui arriviamo un po' alla ciccia, quindi il gelato confezionato versus quello artigianale, in cui l'Italia non a caso è tra le prime produttrici. In Italia domina infatti la cultura del gelato artigianale, appunto. Il consumo viene soprattutto avviene nelle gelaterie, che spesso quando passeggiamo vengono prese d'assalto. Vabbè, orari delle gelaterie ormai sono quantomeno imbarazzanti, quindi dalla mattina alle 7 fino alle 11 di sera e via dicendo. I gusti tendono ad essere più legati agli ingredienti naturali, alle specialità regionali, anche soprattutto ai frutti anche di stagione. E poi c'è l'Oceania, Nuova Zelanda e Australia sono tra i paesi con il più alto consumo pro capite al mondo. Questa è una bella sorpresa. In Nuova Zelanda infatti il gelato è parte della cultura quotidiana, viene consumato durante tutto l'anno, quindi non solo d'estate. Ma la domanda è sempre: ma quello confezionato? Perché se è quello confezionato, pollice in giù. E invece voliamo in Asia, sempre virtualmente, perché questo ci possiamo permettere. Questa è la premessa di oggi, dopo questa brutto articolo che vi ho letto prima, che i soldi non ci sono, no tengo dinero. Forse magari lo passiamo, probabilmente, dopo mortacci loro c'è anche no tengo dinero. In Giappone sono popolari prodotti innovativi come il gelato al tè verde, al sesamo nero o ai fagioli rossi. Mamma mia, il sesamo nero deve essere buonissimo. In Cina il mercato cresce invece rapidamente grazie all'aumento del reddito e dell'urbanizzazione, anche se il consumo pro capite resta inferiore a quello occidentale. Quindi insomma, in Cina abbiamo capito che il gelato non è proprio una loro specialità. Forse la pizza sì, vi stupirò, ma il gelatino no. In Medio Oriente invece, in Turchia, è celebre il dondurma, il gelato elastico preparato con mastice e salep. Il salep, se non sbaglio, dovrebbe essere una farina fermentata presa dalle orchidee essiccate. Però se sto dicendo una castroneria, potete anche scrivermi al simpatico 3791-600-190 e mandarmi a quel paese, ma non lo farete. Noto per la sua consistenza particolare per gli spettacoli dei venditori. Ah, quindi ci sono anche spettacoli. Quindi vabbè, insomma, i paesi con la maggior produzione sono gli Stati Uniti. Eh sì, poi c'è anche la Germania, la Francia, l'Italia, e nel complesso l'Unione Europea ha prodotto circa 3,2 miliardi di litri di gelato nel 2023. Dunque, il gelato industriale e quello artigianale hanno mercati molto diversi. Ne parliamo tra un pochino.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
2: La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Gente normale, ma pericale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
10: 21:20, siete qui su Radio Rock Italia con Irene Worms. Questa è Megahertz. Andiamo a fare un bel salto nel passato, nel 1981, con Donatella Rettore.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

bel classico qui su Radio Rock Italia è Donatella Rettore, che non ha bisogno di presentazioni. Questa è una di quelle canzoni che a un primo ascolto sembrano eccentriche, leggere, perfino anche un po' frivole, ma in realtà è stato un brano sorprendentemente satirico e anticipatore. Quando uscì negli anni '80 parlava di temi che sarebbero poi diventati veramente centrali decenni dopo, quindi di chirurgia estetica, di culto dell'immagine, di identità personale, anche della trasformazione del corpo. È uno dei brani più belli e più rappresentativi della musica italiana della fine anni 70, inizio anni 80, soprattutto della musica anche pop synth. Mi piace assai, e non solo a me. Beh, arrivano bambole di pezza, ci spostiamo quindi a Milano.

Ho tanti argomenti di cui parlarvi stasera, ma il tempo non ve n'è, avevo pensato di fare una puntatona serissima, invece è finita veramente a quattro di bastoni, a due di coppe, come si suol dire, e niente, si parla dei gelati, e questo è anche perché insomma le pubblicità che sono passate di questo parlano, e a questo punto mi adeguo all'hype del momento, visto che insomma fanno 6.000 gradi già. E sono le 21:27. I gusti di gelato più strani al mondo. Questa è una cosa che mi piace assai. Allora, da dove nascono? Spesso nascono, ora scherzi a parte, da tradizioni anche locali, ingredienti insoliti o semplicemente dal desiderio di sorprendere i clienti. Ho letto delle cose, ragazzi, che voi umani non potete immaginare. Alcuni sono diventate delle vere specialità regionali, altre sono più, direi... in maniera poetica, delle curiosità gastronomiche. Andiamo in Asia, che forse sono quelli più che si sono tenuti di più. Il gelato al sesamo nero, di cui parlavamo poc'anzi, molto diffuso in Giappone e in Cina, un colore grigio-nero, un sapore intenso, tostato e leggermente amaro. E io penso anche di averlo assaggiato in un ristorante giapponese, buonissimo. Gelato ai fagioli rossi, azuki, popolare in Giappone, la famosa cremina azuki viene anche messa nei dorayaki, mi pare che si chiamino così, boh. Penso di sì. Dolce con una consistenza particolare derivata dalla tradizionale pasta di fagioli. Poi c'è il gelato al wasabi. Ecco, già qui cominciamo a entrare in gusti un pochino più strong. Un mix tra il dolce e il piccante che sorprende molti turisti e probabilmente li manda anche in bagno. Gelato al durian. Cos'è il durian? Non me lo chiedete perché non lo so. Però il durian è diffuso nel sud-est asiatico, ora vado a fare una piccola ricerchina, dovevo farla ma veramente faccio ammenda, mi sono scordata. Durian è famoso per l'odore molto forte, descritto da alcuni come simile alla cipolla. Mmm, che buono il gelatino alla cipolla! Formaggio stagionato o aglio? Accidenti, veramente una prelibatezza!

Ho letto tutto, ragazzi, ho letto tutto, mi sono documentata e sto morendo. Il durian è considerato il frutto più puzzolente al mondo. E io che nella mia ignoranza ignoravo tutto ciò, che poi se guardate davvero le foto sembrano dei lici. Dei lici però non rosa, fucsia, ma verdi. È un frutto tropicale originario del sud-est asiatico, famoso nel mondo per due caratteristiche opposte: un odore fortissimo e sgradevole, spesso paragonato Dio mio, non ce la posso fare cioè non solo alla cipolla, qui c'è scritto proprio cipolla marcia zolfo e formaggio stagionato. E mamma mia che mix, è un tris veramente mortale. E invece una polpa dal sapore dolce e cremoso, e questo a configurarvi anche... Questo ce l'aveva già, insomma, spiegato anche l'anime, Bem, il mostro umano, che quello che è brutto spesso invece è buono e dolce. Che analogia che vi ho fatto. L'aspetto è un frutto grande ovale, ricoperto da una buccia dura e spinosa, eccetera, eccetera. Vabbè, andate a vedere la fotografia su internet, e sarà, veramente sono come lici, ma verdi. L'odore, quindi, è così penetrante e pungente che in gran parte dell'Asia è vietato portarlo negli hotel, sui taxi e sui mezzi pubblici. Cioè praticamente se lo compri devi andare solo a piedi. All'interno si trova una polpa gialla e morbida che riesce a superare l'odore, la paragona a una crema pasticcera. Mamma mia, ho un mix di avocado, vaniglia e cipolla caramellata. Dio santo, aiuto, è bellissimo questa cosa. Oltre ad essere mangiato fresco, pare che sia usato in tutto il sud-est asiatico per preparare dolci, gelati, caramelle e persino piatti salati. Ma io in realtà questo frutto lo conoscevo perché ho visto una volta uno youtuber che vive in Asia e che fa tutta una serie di video sulla sua vita in Asia, che assaggiava proprio questo frutto e... Insomma, è un po' morto e poi risorgendo è riuscito comunque a darsi una regolata e riuscire ad assaggiare questo frutto che effettivamente gli è piaciuto molto.

piace molto poi rientrare con questa bell'outro colossale, imperante, che il buon Riccardo tra l'altro ama e apprezza, e io sono con te Riccardo, però purtroppo noblesse oblige, perché si parla di gelati strani nel mondo e non sia mai che, voglio dire, non se ne parli. In Europa infatti esistono questi gelati particolari, ad esempio il gelato al gorgonzola, che buono, veramente da offrire al primo appuntamento, presente in alcune gelaterie italiane gourmet, vorrei capire quali però. L'abbinamento con pere, noci o miele è particolarmente apprezzato. Allora, c'è anche da dire, ragazzi miei, che nella vita c'è da provare un po' tutto, quindi io dopo aver capito che questo durian, questo frutto più puzzolente del mondo, in realtà poi ha una base dolce e fruttosa, non mi stupisco più di nulla. Poi c'è il gelato al carbone vegetale, ma questo già mi sconvolge di meno, perché il carbone vegetale è usato tanto in pasticceria e anche nei panifici, nero intenso, nato inizialmente per l'effetto scenografico, in effetti poi alla fine il sapore rimane quello. Poi c'è il gelato alla birra, questo per tutti gli amanti della birra, sì, beh, non certo quelli del vino, prodotto in diversi paesi europei, soprattutto in Germania, ma guarda caso, e in Belgio. E il gelato al vino rosso, questo potrebbe essere molto interessante, spesso preparato con vini locali, è servito come dessert raffinato, raffinatissimo. In Nord America, e qui veramente c'è da piangere, gelato al bacon, forse non so se la batte con quello al gorgonzola, molto popolare nelle fiere gastronomiche degli Stati Uniti, combina note dolci e affumicate. Però, ripeto, c'è da provare, c'è da provare. Gelato al cetriolo e aneto, questo mi intriga parecchio, ispirato ai sottaceti, i pickles, oddio, vabbè, insomma, un altro gelatino da poter offrire al primo appuntamento, ecco. Gelato al mais dolce, diffuso nelle aree agricole e nei mercati estivi. Poi c'è il gelato all'avocado in America Latina, questo deve essere molto intrigante. Poi c'è il gelato al peperoncino, che vabbè, gelato al polpo, proposto in alcune località costiere del Giappone, e mi permetto di dire, non avevamo dubbi ragazzi, non avevamo dubbi, ma c'è il gelato anche al gusto del calamaro all'aglio in alcune zone agricole degli Stati Uniti, si offre, si tende a offrire questa primizia, e il gelato al curry. E poi c'è anche il gelato al foie gras, attenzione, proposto da chef e pasticceri di alta cucina in Francia. Poi insomma, come le scarpe, quelle scarpe orribili che vanno in giro col pelo e invece poi scopri che sono di marca, quindi comunque tutti le vogliono provare, vogliono assaggiare. Comunque in cucina non si può mai dire, bisogna assaggiare tutto come un po' nella vita, quindi contentiamoci di questo e andiamo a casetta anche felici e contenti anche noi.

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: State ascoltando
5: Megahertz.
4: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: 21:48, siamo quasi agli ultimi minutini di Megahertz. Arriva una bella proposta musicale, Linaria.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E sentite un po' qui che pezzone che passa a Radio Rock Italia. In alta rotazione, in aria, calzini spagliati. Questo sax, questa partitura di sax che mi ricorda, non so perché, ho trovato un fil rouge molto strano, ma il sax di Laurie Anderson e le sue sperimentazioni elettroniche negli anni 80. Laurie Anderson, una grande artista che amo molto, veramente coinvolgente questo pezzo, quindi da Verona con furore, una bella band. E il buon Riccardo mi scrive delle cose interessanti. Partiamo quindi da qualcosa che è un po', insomma, un emblema anche della vita. Chi non ama aglio e cipolla, qualcosa da nascondere. Completamente d'accordo con te, caro Ricky. E poi, niente, sono morta, mi sono strozzata da sola. Una pallina di gelato all'aglio, pardon. Mi scrive sempre il buon Ricky, la metterei in un cono con una pallina alla bruschetta. Mentre io sto morendo, strozzandomi con la mia stessa anima, forse per tutto il gelato al gorgonzola, non so. Vi dico che io invece il segreto dei calzini spagliati l'ho trovato, lo volete sapere? No, prima vi passo questo brunetto che ha qualcosa di krautrock, proviene dai Can, la versione originale, poi rifatta dai Calibro 35.

0: Gun nella Germania dell'Ovest all'epoca furono dei pionieri davvero di questa corrente musicale chiamata krautrock, che poi ha coinvolto tutti gli anni 70. Poi questo brano fu magistralmente interpretato da Adamu Suzuki, il frontman all'epoca, frontman giapponese, conosciuto in situazioni molto oscure, veramente un personaggio, Adamu Suzuki. Calibro 35, la loro versione di Vitamin C. Scrive anche Kodai: ad un certo punto inizi a pensare anche che si aprano i varchi spazio-temporali, perché davvero non si capisce dove vadano a finire le cose. Sto quasi rivoltando la camera per starmene da stamane per un paio che mi sono cadute. Lo so, guarda, le cose che si perdono sono... però la casa nasconde ma non ruba. Comunque vi lascio con questo piccolo segreto. Allora, dove vanno a finire i calzini spaiati? Problema che ha un'intera umanità. Dovete sempre controllare l'oblò della lavatrice, perché spesso, essendo bagnati, si appiccicano nella parte superiore dell'oblò e uno non ci pensa, ma in realtà stanno tutti là. E poi un altro nascondiglio preferito dei calzini, perché sono dei monelli. Allora, se lavate contemporaneamente anche le lenzuola, quelle con gli angoli, dovete sempre controllare tutti gli angoli, perché quando li levate dalla lavatrice sono tutti stropicciati, bagnati gli angoli delle lenzuola, e spesso i calzini vanno a finire lì dentro. Quindi dopo questa perla io penso di potervi salutare. Vi dico e vi preannuncio che dopo aver parlato veramente di cose sublimi questa sera, vi lascio con un Angelo Branduardi d'eccezione, uno dei miei branetti preferiti. Vi do appuntamento, per quanto mi riguarda, venerdì prossimo con Mega Hertz, sempre dalle 20 alle 22. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, saremo tutti insieme puliti, belli e profumati da lunedì mattina. Marco Bosco, come sempre, si immollerà dalle 7 alle 10, perché si sveglia proprio presto presto il buon Marco, beato lui che ce la fa, e poi tutto il palinsesto della settimana. Grazie a tutti ragazzuoli, fate i bravi, buona serata, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

non sarebbe finita, ma poi nemmeno iniziare. Un frotticchiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa.

0: Rock Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Rock Italia.

0: Ne terrò conto.
1: Radio Rock Italia.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Rock Italia.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti, troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande, che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Invece, eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: America.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Lo sai che non è giusto, non siamo solo sesso, non mi ero mai espresso, non so perché. Eppure tu lo sai che porti solo guai, ma non te ne vai, non te ne vai. Ci sono stati giorni facili, a volte ci sentiamo.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Ci hanno educato al sacrificio. Solo perché questa società funziona così. Lavori sodo e due settimane all'anno ti guadagnerai le ferie. Con tua moglie, con il cane. E attenzione perché se non porti il materassino giusto il bambino ci rimane male.

tuoi occhi, quando trattieni le lacrime, quando respiri, quando non respiri perché ti piace amare in apnea, quando dici un mare di cazzate, quando ti spegni e spegni la luce. A me il tuo cuore piace.

ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori? Il mare?

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Sei su Radio Rock Italia.